Enjoy the music.

0: 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Music. Superstar
1: che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Precisi, puntuali, a spaccare proprio il secondo e non solo quello, credo. Il buongiornissimo abbia inizio anche oggi. Buongiorno, buongiorno, sono le 5 in punto. Apriamo le dirette su R101, la vostra radio preferita, per diventare protagonisti fin da subito. Voi più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Andiamo, dai,
1: R101.
2: Buongiornissimo, i

0: Vabbè, ma possiamo iniziare in maniera così delicatissima come avremmo usato qualche tempo fa? L'abbiamo un po' persa, questa tradizione di disannunciare i pezzi ballad come questi, molto toccanti, delicati appunto, con il buon De Sica che dorme. Dorme, questo vero?
1: Delicatissimo.
0: Ah, si è svegliato, l'ho chiamato così, volevo vedere anche un po' la reazione della parte tecnica. In regia ci abbiamo Edoardo Mondino, come sempre lui a spipolare sul mixer, a buttare in onda tutto ciò che arriva al 331 80 90 101, da parte vostra, da parte dei più svegli d'Italia, pronti ad affrontare questa nuova giornata. Da Riccardo Russo, buongiornissimo, sono le 5.04, oggi è mercoledì, Gire de Boa, sì, classico famoso che ripeteremo la mattina, che con la banda ormai è un nostro intercalare in questa giornata. Sì, però da calendario c'è scritto 6 di che mese?
2: Maggio vedrai.
0: Oh yes,
2: che mi sposerai.
3: Luna,
2: luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare.
3: Presto l'alba,
0: l'alba ancora si deve svegliare.
2: Non siamo insieme ad ogni porta.
0: Oh certo,
2: se sembra sciocco cosa importa. Luna.
0: Ma nulla è sciocco qui, niente, niente, soprattutto le sfide sono importanti, quelle che andiamo a creare per appunto darvi la possibilità di diventare protagonisti, di dire la vostra, di raccontarvi e raccontarci, conoscerci meglio giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo anno dopo anno, perché ormai sono anni e anni e anni che siamo qui dalle 5 alle 7 a darvi il buongiornissimo con tanto di prime gare dalle 5 alle 6, dove andiamo un po' a sfrugugliare negli affaracci vostri. Io non avrei impostato nulla, nel senso, volevo un po' lasciare idee aperte anche proprio a voi all'ascolto, però vedo che insomma siete ancora un po' lì. Per carburare ci vorrebbe un qualcosa che ci indirizzasse la strada, insomma ci aprisse la strada a una prima sfida di oggi. Sto chiedendo a Edo se riesce a mettere qualcosa che ci dia un'idea, insomma, così per impostare la prima ora. Ce l'abbiamo? Ah, finalmente.
4: Dai, sbrigati.
0: Stavo tergiversando.
4: Guarda la che sveglia, quella va indietro di 10 minuti.
5: Il bambino è puntuale invece.
4: Dai, sbrigati a prendere il caffè, sono le 4:15.
0: No, sono le 5:06.
5: 4:15. Non vedo l'ora di morire per fare una bella dormita.
0: E questa è la classica frase che i più svegli d'Italia ormai hanno tatuato dentro di loro. Ma che ora si saranno svegliati? E soprattutto cerchiamo assolutamente da qui alle 6 del mattino chi si è svegliato prima di tutti gli altri e soprattutto perché. Perché le motivazioni possono essere tantissime. Che nottata è stata? Che ora è suonata la vostra sveglia? Vi siete svegliati prima della sveglia come ho fatto io e racconterò quindi anche la mia vicenda, insomma tutto questo raccontato al 331 80 90 101. Giro sveglie questa mattina, si dorme poco di nuovo.

0: Giuseppe da Cisoli Castello.
1: Spavento.
0: Buongiorno dal forno di Vignaldello. Un saluto a tutti.
1: Ciao. Ammazza, oh, che sveglia che ci ha dato questo. Io ero lì assorto con le mie cuffie, con la musica di R101 Ciapperone. Questo mi fa sveglia dal forno. Il forno è già lì, mani in pasta. Chissà lui per essere al lavoro al forno, che ora si sarà svegliato.
0: Sveglio da mezzanotte e mezzo. Ecco.
1: Mi rispondono in tempo reale ormai, anche i più svegli d'Italia sono fatti così, mezzanotte e mezzo, possiamo già chiudere la sfida, ha vinto lui praticamente, cioè, voglio dire che stiamo cercando chi si è svegliato prima degli altri, ma no, poi in realtà è un pretesto per capire com'è andata la vostra nottata attraverso il giro sveglie, a che ora è suonata o se l'avete spenta prima voi perché vi siete svegliati prima, qual è la motivazione che vi porta a essere già svegli dalle ore beate, insomma un modo come un altro per raccontarvi al 331 80 90 101. Leggo Giada da Venezia, sveglia dalle 4:15 direzione lavoro. Beh, classico, il 90% dei messaggi è legato al lavoro, insomma le sveglie prestive per noi è legato a questo. Invece no, poi c'è quel 10% di gente che mi dice, un'altra amica immagino, perché non si firma, ma dice questo: sveglia dall'1:15 causa vampate. Vampate, è arrivata la menopausa da quelle parti? Non lo so, però sarà stata di sicuro una notte travagliata. Chi c'è? In voce.
2: Buongiorno. Ciao. Salve. Sveglio delle 3. Vado a lavorare perché sono povero. Ciao.
1: Eccolo. Benvenuto. Nel club, siamo in tanti ad avere la tessera numero uno. Siamo tutti dei numeri uno sotto quel punto di vista, se siamo qui a raccontarci le nostre sveglie drammatiche. La motivazione è appunto al 90% è quella. 331 80 90 101, giro sveglia, che ora è suonata la vostra e perché? Io sono di nuovo delle notti che non riesco a dormire bene. Uno dice: ma come, sei andato in vacanza qualche neanche tanto tempo fa, insomma siamo ritornati da 2 settimane, ti sarai ripreso, no? Hai fatto il famoso, io lo chiamavo tagliando, giusto per riprendermi bene, essere così non più stanco come prima, che avevo accumulato ore di sonno. Niente, sono ripiombato in quelle nottate in cui, tra incubi che non si sa perché, io continuo ad avere degli incubi pazzeschi, quindi urla di notte, cioè io non ce l'ho, quando gli incubi faccio un casino pazzesco, questo me lo raccontano poi al mattino dopo, gente che dorme in casa, ecco, e poi la sveglia che niente, la spengo prima, perché mi sveglio tipo le 3:30 quando dovrebbe suonare le 4:15, 4:20, così insomma la mia sveglia invece è stanotte 3:20 mi pare di aver aperto gli occhi e ciao, non si sono più richiusi. Però va bene, felice di essere qui a raccontarvelo come state raccontando la vostra di nottata appunto al nostro numero. Vi aspetto in voce oppure in scrittura, fate un po' voi, tanto qua raccogliamo e mettiamo in onda tutto, vi aspetto. Enjoy the music.

0: Taylor Swift, l'abbiamo appena sentito cantare la sua Tate of Ophelia su R101 alle 5:21. I più svegli d'Italia, oggi direi quasi i più assonnati d'Italia, si stanno raccontando la loro nottata attraverso il famoso giro svegli. Vogliamo capire chi si è svegliato prima di tutti e perché, quindi un po' da raccontare la nottata appena trascorsa al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cieli nel complesso nuvolosi o molto nuvolosi con piogge sparse su tutto il nord, la Toscana, l'Umbria, le Marche e la Sardegna e a carattere più isolato su Lazio, Appennino Abruzzese e nord della Puglia. Temperature massime con poche variazioni e generalmente vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Yes! Beautiful day, che tradotto potrebbe essere buongiornissimo, no? Ah sì, secondo me Bonovox è fan anche proprio di questo programma che vi sveglia dalle 5 alle 7 tutte le mattine su R101 e l'augurio appunto degli U2. Che sia per voi tutti quanti una bellissima giornata, nonostante magari una nottata invece, ecco, non è andata benissimo. Siamo all'interno della prima sfida di oggi, da qui alle 6, per capire chi si è svegliato prima e perché, per le varie motivazioni che non saranno soltanto di lavoro, ma le più disparate. Abbiamo sentito vampate, donne colpite da vampate nella notte. Se leggo di Mimì, la barista da Foggia, sveglia dalle 3:30 per colpa del batticuore, era freddo, sveglia, doveva suonare alle 3:40, un po' così, lo leggo come se la stessi ascoltando. Lo so, male di stagione, ci sta, perché sono in tanti ad essere stati colpiti da questa influenza, che magari dura poco, pochi giorni, 2 o 3 giorni, però dà fastidio anche di notte, così. Io ho raccontato la mia vicenda, insomma, di essermi svegliato prima della sveglia e un po' di nottate che non le dormo proprio in maniera ottimale. Non sono da solo, però, mi dicono, vero?
1: Ciao Ricky, prego. Buongiornissimo. Ciao, da San Nicolò di Argenta. Stamattina sveglio alle 4:20 come tutte le mattine, però sono 3-4 giorni, ti puoi consolare perché sono 3-4 giorni che le sveglie le vedo ogni ora, se non ogni tre quarti d'ora.
0: Ah, che brutto.
1: 11:20, mezzanotte in quarto, quarto, le 2, 3:20. Poi dopo arrivo anche magari a 5 minuti prima della sveglia, micidiale.
0: E scendi,
1: sono 3-4 giorni che anche io non dormo bene, purtroppo sarà la stagione, non lo so.
0: Bravo, buona giornata, Ricky. Bravo. Ho provato ad informarmi, sì, lo dicono gli esperti, sai, i famosi esperti che poi scrivono articoli, paradosso della primavera, lo dicono, perché con più luce dormiamo peggio. Ah, mi devo Alberto angelizzare. L'allungarsi delle giornate è generalmente accolto con entusiasmo, ma per la nostra biochimica rappresenta una fase di profonda riorganizzazione. Molte persone durante il passaggio stagionale iniziano a soffrire di insonnia, risvegli precoci o un sonno di scarsa qualità, frammentato e poco ristoratore. Basta, poi prosegue con circa un quarto d'ora di lettura che ovviamente non posso affrontare. Comunque questo è il problema di tanti di noi, insomma, soffrono di questo passaggio alla nuova stagione. Più ore di luce comporta però meno ore di sonno, chissà perché. Ma vabbè, andiamo avanti, sentiamo.
2: Buongiorno, più svegli d'Italia. Oggi in piedi alle 3:01 perché 3:01. Il bambino non dormiva.
0: Ecco,
2: e poi alle
0: è un altro
2: 4:10 sono andato ad avere proprio sveglia, ma dalle 3 operativo.
0: Ciao, è un po' come il nostro Pozzetto a lanciare la sfida ogni volta che c'è questo tipo di gara, vero? Vedi, è insieme alla sveglia.
3: Dai, sbrigati!
4: Menare!
3: Guarda che quella va indietro di 10 minuti.
0: Il bambino è puntuale
3: invece. Dai,
0: basta. Che poi in pratica la nottata vissuta dal nostro amico raccontata poco fa. Ancora uno.
5: Buongiorno Ricky, sveglio dalle 9 di ieri sera. Ora infatti sto ritornando a casa. E
0: è il turno notturno affrontato e a posto così, e tra un po' si sbolla e si va a casa a riposare. Per il nostro amico, insieme a lui un sacco di gente in questa stessa categoria, insomma, che ha affrontato la nottata completamente da sveglio per motivi di lavoro. 331 80 90 101, continuate a raccontare la vostra nottata attraverso il giro sveglie. A che ora è suonata quella micidiale?

0: Trullalla, leggo un po' di messaggi delle vostre sveglie arrivati in maniera scritta al 331 80 90 101. Saluto anonimo o anonima, non si saprà mai. Sveglia, quindi donna, dall'1:20. Motivo? Dolori alla cervicale. Ragazzi, che dolori, man. Non si sa come mettersi lì. Adesso come mi addormento, in che posizione? Questa no, questo fa male, questa cosa. Niente, sto sveglio. Sveglia dalle 4, direzione Malta per lavoro. Antonio e Roman, tecnologia. Ah, poi sì, specificano il lavoro, va bene. 4:45, sveglia per far ginnastica. Barbara dalla provincia di Ferrara, 4:45 per far ginnastica. Ma voi siete meravigliosi, come farete? Non lo so, prego, sentiamo in voce.
1: Sono Davide, in provincia di Alessandria. Ciao. Sveglia stamattina alle 2:30, direzione Calusco da autotrasportatore. Volevo fare gli auguri a mio figlio Lorenzo che compie 14 anni.
0: Auguri.
1: Forza,
0: ciao, ciao, vabbè, prendo sempre questa cosa qui sul finale. Bene, grazie. Parliamo di calcio? No, ah sì, c'è la Champions in questi giorni. L'Arsenal è finalista di Champions League, per dire, ve lo devo. Una notizia dell'ultima ora, cioè di ieri sera. Praticamente è passato il turno, è passata la semifinale e aspetta le altre due stasera tra PSG e Bayern. Basta, detto questo, ancora uno.
2: Buongiornissimo, Ricky. Buongiornissimo, RC1. Paolo Panettiere da Modossola.
0: Sì.
2: Sveglio ormai dalle 10:15 di ieri sera. Adesso mi sono mangiato una bella pizza calda e peperoni, mi bevo un caffè e finisco di pulire e poi me ne vado a casa a dormire.
0: Bene.
2: Ho fatto anche la rimetta.
0: La rimetta, peperoni alle 5:30 del mattino, mezzogiorno, topi morti, ecco, vai, basta, chiuso.

0: vai, vai. Fallo sfogare il sassofonista qua che... Ah, bello. Chiude un pezzo meraviglioso intitolato Ricordi, Elisa e Blanco, che invece aveva aperto la canzone dicendo di non aver dormito. Ci avete fatto caso? Sembrava partecipasse al nostro challenge di stamattina, alla nostra sfida tra le sveglie. Chi è il più sveglio di tutti tra i più svegli d'Italia? Me lo state raccontando, insomma, racconto della vostra nottata in questo mercoledì mattina, fatto anche di grande musica, come sempre solo può succedere su R101, con le canzoni anche che vi fanno stare bene. È arrivato il vostro primo momento di sceglierne una al 331 80, 90, 101 tra poco.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo. R101.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: In tempo, perché sono le 5.45, lo spazio dedicato alle canzoni che vi fanno star bene, lo ricordiamo sempre tra i minuti 40 e 45 appunto, più o meno all'incirca, eccolo che andiamo ad accontentare quindi il primo tra di voi che ha proposto che cosa, sentiamo subito.
8: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Le ragazze dei Neri per caso.
0: Bella,

0: chiusa tipo i Bee Gees, io così. Però che bello, che ricordo sbloccato qua di un lontanissimo, ormai 1995, i miei 13 anni, cassettina dei Neri per Caso, cassettina me lo ricordo, Walkman, cuffietta, gita scolastica. Niente, mi ha sbloccato questo ricordo qua. Mi ricordo che proprio ce l'ascoltavamo io e compagne varie che ovviamente erano tutte impazzite per queste canzoni e soprattutto per i Neri per Caso, in viaggio verso dove non mi ricordo la gita, quale fosse assolutamente, ma tanto delle gite ricordo sempre pochissimo, chissà come mai, erano culturali quelle gite e non ricordo praticamente nulla, ma comunque questo è un ricordo che mi ha sbloccato la canzone che ha fatto star bene l'amico che l'ha richiesto e tutti quanti noi qui all'ascolto su R101, altro appuntamento con le vostre richieste tra meno di un'ora. Siamo in balia delle sveglie, quelle che ci hanno destato da un sonno profondissimo, nessuno che ha dormito qua, dai racconti che arrivano al 331 80 90 101, chi si è svegliato prima di tutti, perché...
1: Ciao Maurizio da Prato, sveglio sì. dall'1.30, sì. mia moglie ha bussato la porta e io ho aperto, la mia sveglia era sì. fissata per le 3.30, siccome
0: ecco, due ore prima.
1: Di lavoro alle 4, ma in ogni modo è stato un dolce risveglio. Buongiorno a tutti e wiwa!
0: Ciao! Senti come sveglio. No, volevo capire un paio di cose di questo messaggio. Allora, lui ha impostato la sveglia alle 3.30, ok? Sarebbe dovuto svegliare a quell'ora lì. Invece all'1.30 la moglie rientra da casa. Prima di tutto, da dove? Dov'è che se n'è andata fino all'1.30? No, non so, avrà avuto i suoi motivi. Però è stata anche senza chiavi, perché si è dovuto svegliarlo, poveraccio. E quindi, e poi quel dolce risveglio comunque, boh, lascia intendere qualcosa che non... Vabbè, non approfondiamo, va, andiamo avanti, sentiamo altri...
2: Buongiornissimo Radio 101, Antonio da Lecce. Sì. Sono sveglio dalle 4:15 non ce la posso fare. È da 20 anni che mi sveglio sempre a quest'ora, ma c'ho veramente sempre. Tanto, tanta voglia di dormire.
0: 20 anni.
2: Buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, quindi niente, non ci si abitua mai, devo lasciare ogni speranza assolutamente, no? Perché c'è ancora gente che mi dice, lo so, sei ancora stanco, però sai, sono i primi anni, no? Sono 3-4 anni ormai che siamo qua nel buongiornissimo, forse anche di più, no? Ho perso il conto, però c'è qualcuno che mi dice, ma sì, ma poi ti abituerai, niente, non ci si abitua, ancora.
3: Ricky, buongiorno.
0: Ciao.
3: Giuseppe.
0: Tu sei?
3: Sveglio dalle 2.10 per colpa di un collega che accanto a me stava dormendo con un camion frigo e stava in moto tutta la notte, non mi ha fatto dormire per niente. Alle 4 mi sono messo in viaggio da Rimini e wiwa!
0: Le problematiche degli autotrasportatori che si ritrovano ovviamente a dormire e riposare nelle aree di servizio, nelle aree di sosta, e però poi se arriva il collega col camion frigo che quindi non può spegnersi, quello è il problema, ti si piazza di fianco e tu c'hai un sottofondo che ovviamente non ti permette di riposare abbastanza, vabbè. Grazie per i vostri racconti, continuate perché abbiamo Evo Max e poi al 331

0: Million Dollar Baby, Ava Max, che pare il nome di un detersivo. No, invece è una bravissima cantante che abbiamo ritrovato qui nel Buongiornissimo, quasi in chiusura della prima ora. Un giro sveglie clamoroso, abbiamo capito di essere qui belli presenti. Svegli più o meno, però cerchiamo di essere svegli nonostante una nottata difficile. Raccontata al 331 80 90 101 nel giro sveglia di oggi. Chi premiamo ancora? Uno, dai.
1: Ciao,
0: uno
1: in Johnny di Aversa sveglia tutte le mattine alle 4 meno un quarto per andare a lavorare in pasticceria. Vi ascolto dalla mattina alle 4 meno un quarto fino alle 20 di sera che finisco di lavorare. Tutti
0: bravo,
1: il giorno. Buona giornata.
0: Lì in pasticceria con R101 in sottofondo per tutto il giorno. Vi ringraziamo, grazie per averci scelto, per esserci sempre e comunque nonostante le notti un po' in bianco, così c'è sombra a chiudere la prima ora solo.

0: prima parte del buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, benché abbiano passato magari una nottata un po' così disturbata, con poco sonno, però sono super attivi, lo saranno ancora di sicuro. Dopo le 6, quando andremo incontro ad una nuova super sfida, al 331 80 90 101, vi aspetto lì dopo le news.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV. E sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio unico indagato nella nuova inchiesta oggi in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo aver battuto l'Atletico Madrid per 1-0. A Budapest sfiderà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco dopo il 5-4 dei francesi dell'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: 6:03, buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. I più svegli d'Italia sono già operativi, li abbiamo svegliati molto bene, anche se erano già svegli, dalle ore beatissime l'abbiamo constatato, e adesso buttiamo giù una super sfida. Preparate le valigie perché si va in giro e capirete a cosa mi riferisco tra poco, vai.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Rihanna apre la seconda ora del buongiornissimo in questo mercoledì 6 maggio, pronti qua con i più svegli d'Italia ad affrontare un'altra ora fino alle 7, quando sarà verdetto finale di una nuova sfida che ha come sigla d'apertura questa. Cos'era? Ve la ricordate? Allora, questa era la sigla dell'Eurovision. Non so se abbiano tenuto ancora questa per quest'anno, ma poco ce ne importa. Non si parla di musica, ma si viaggia per l'Europa. Abbiamo preso questa canzone, insomma, questa sigla dell'Eurovision come pretesto perché per proseguire un po' il torneo e cercare di capire qual è la più bella capitale europea. Beh, tutto è nato la scorsa settimana quando abbiamo impostato la prima sfida, il primo quarto di finale tra Parigi e Atene. Mi ha passato il turno la capitale francese. Per poco fu una bella gara mercoledì scorso tra queste due capitali. Oggi altre due città da sottoporre al vostro giudizio in base alle vostre esperienze, ai vostri viaggi, ai vostri vissuti passati o recenti, tra due capitali pazzesche. Vado a presentarvele. Allora, la prima capitale la rende, insomma, è una capitale pazzesca, terza città più estesa d'Europa, con i suoi 19 milioni di visitatori all'anno è la terza città più turistica del mondo. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Potremmo agevolare, che ne so, tipo l'inno della nazione, insomma. Vabbè. La la. London City, amici, siamo a Londra. Ci siete stati? Ci andrete? Ci ritornerete? In base alle vostre esperienze vogliamo capire se manderete Londra in semifinale. È una delle capitali più apprezzate turisticamente parlando. Piace tantissimo per svariati motivi. Per cui raccontateceli se vi piace Londra. Rispetto a che cosa però? Perché è una sfida e quindi Londra mi si scontra contro una città pazzesca, milioni di abitanti, è la terza città più estesa d'Europa con... Londra. 3,5 milioni di abitanti, uno dei più importanti centri politici, culturali, scientifici, fieristici, economici, commerciali e mediatici del mondo. Stiamo parlando di... Andiamo a Berlino, Beppe? Andiamo a Berlino? E chi lo sa se andremo più a Berlino o più a Londra nella sfida di questa mattina nel buongiornissimo. In base, come ripeto, le vostre esperienze e i vostri viaggi, ci siete stati in entrambe le capitali, così magari avete anche la situazione un po' più oculata, ecco, da portare in dote al 331 80 90 101. Vogliamo i vostri voti, vogliamo i vostri racconti, se ci siete stati, se non ci siete stati in nessuno dei due posti. Basta, che ne so, una sensazione. Ma io manderei più Berlino perché secondo me è più bello, anche se non ci siete mai stati, perché dovete partecipare tutti, questo è il bello come sempre delle nostre gare. Al 331 80 90 101, via la sfida di oggi.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata ma guardato e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Idea che abbiamo avuto di inaugurare la scorsa settimana questa ricerca in base alle vostre esperienze, sensazioni, quel che è, cercare insieme, tutti quanti insieme qui nel Buongiornissimo, la capitale più bella d'Europa nel nostro torneo fatto poi di sfide. Siamo all'interno dei quarti di finale, il secondo quarto di finale questa mattina vede davanti London City. Londra, Londra, bella Londra, anche se il clima, insomma, è l'unica cosa un po' così, mi ha fatto storcere il naso, di Londra, che ho visitato qualche anno fa, ormai, 15 anni fa forse, va bene, mentre dall'altra parte c'è Berlino nella sfida di oggi, mi pare, no? Siamo in Germania, Berlino. Mai stato, io ve lo dico, io per quanto mi riguarda le mie avventure non mi hanno mai portato in terra tedesca e quindi prima o poi dovrò rimediare. C'è qualcuno di voi che è stato in entrambe o comunque ha voglia di raccontare le proprie esperienze legate ad una o l'altra città, le vuole mandare appunto una di queste in semifinale? 331 80 90 101, prego.
1: Ciao Ricky, buongiorno. Ciao. Silvio da Bergamo di Milano. Sì? Non sento neanche la seconda città, ah, ma Londra, Londra tutta la vita è nel mio cuore, rimarrà sempre nel mio cuore. Londra.
0: London, London, diceva di non sentire neanche, perché nella mia presentazione fatta una decina di minuti fa, io ho presentato prima Londra e poi non aveva già mandato un messaggio, questo, ho capito, era ormai proiettata verso quel voto lì, va bene, preso ancora.
2: Buongiorno,
0: dai, andiamo.
2: Ricky, sono Ste da Como. Allora, a Londra non ci sono mai stato, a Berlino invece sì, e ti devo dire che mi è piaciuto tantissimo perché ho passato un capodanno e sono stata
0: una
2: settimana bellissima perché mi è piaciuto veramente tanto, quindi Berlino per forza.
0: Vai, vai, approfondite però, vogliamo sapere cosa vi è piaciuto tanto. Andate proprio anche nel dettaglio, non risparmiatevi, al 331 80 90 101, direi partenza equilibrata. 1-1, bravo, grazie, grazie. Ma tanto le sfide del Buongiornissimo, ormai lo sapete, sono sempre così, vanno così, vanno così.

0: E nel buongiornissimo quest'oggi si viaggia, valigia alla mano, per cercare di capire qual è la più bella capitale europea. In base alle vostre esperienze, i vostri racconti, i vostri voti, al 331 80 90 101 in sfida stamattina London, Londra contro Berlino. Qual è la preferita dei più svegli d'Italia? Lo sapremo tra poco, torniamo subito.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: 1, 2, 3!
6: Team, battiti, like! Grazie
7: Ferrara! Com'è? Prima di me, prima di lei, sono così.
8: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Salve!
15: Ah, lei, ho un problema, sa?
14: Cioè?
15: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
14: Per 10 anni non le darà più fastidio.
15: Ha 6 balconi e un terrazzo!
16: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
19: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
18: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
20: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
22: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, rovesci e temporali, specie al pomeriggio anche sulla Sardegna. Venti moderati, meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud e sulle isole. Temperature massime con poche variazioni nel complesso vicine ai valori medi del periodo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: R101 Meteo con
24: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Massa, mica la sua Grace Kelly su R101, le 6:30 quasi di questo mercoledì 6 maggio, più svegli d'Italia con tanto di valigia in giro per l'Europa per cercare di capire qual è la più bella capitale europea all'interno di questo torneo iniziato una settimana fa, giunto alla al secondo quarto di finale, dove di fronte ci sono due capitali. Una parte c'è Londra, è bella London Calling, bella scelta per rappresentare Londra. Dall'altra parte Berlino, chi la rappresenta? Chi può rappresentare? Ah beh certo.
1: Il grigio su Berlino se ne andrà.
0: Abbiamo trovato anche le capitali in musica nella sfida di stamattina, 331 80 90 101. Avevamo iniziato con una situazione di sostanziale equilibrio. Sentiamovi, dai, in base alle esperienze, in base ai vostri voti. Dai.
2: Allora, io sono Chiara da Biella, sto andando a lavorare, sì. E io voto per sicuramente Londra.
0: Okay. Fermati.
2: Londra, ci andrei. Abbastanza. In vacanza, ci andrei a vivere, sempre. Per me Londra, sia chiaro, sì. È Londra.
0: Allora, era un po' indecisa la nostra amica, eh? Io metterei un 50-50 da
2: Londra, Londra.
0: Non è che più lo dite, più valgono i voti e aumentano. No, basta uno. Si era capito. Abbiamo delle curiosità su Londra? Potrei dirvi qualcosa di interessante, ma guarda, ho trovato qualche curiosità. Allora, a Londra sono comparsi... Fatemi parlare. Comparse una serie di cose per la prima volta. Il primo ombrello, per esempio, è comparso a Londra. Guarda caso, c'era uno che non ne poteva più di tutta sta pioggia. Un certo Jonas Hanway, 1750, l'anno in cui disse: adesso invento l'ombrello, vuoi vedere? E l'ha inventato e via. Poi è comparso il primo sexy shop nel mondo a Londra nel 1732. Cioè nel 1732, che cosa vendevano di piccante in cui... Vabbè, ma non approfondiamo. Il primo semaforo comparso a Londra 1868 e il primo cappello a cilindro indossato nel 1797 da un certo John Etherington, vabbè fa lo stesso il cognome. Pensate che quest'ultimo tirò su di sé talmente tante attenzioni che mentre passeggiava per St. James Park a due passi da Buckingham Palace fu arrestato per disturbo alla quiete pubblica, perché tutti si fermavano, si crearono ingorghi per vedere sto personaggio che aveva un cappello così strano, era lui a cilindro lungo. Da lì poi hanno detto: facciamo una cosa, tagliamolo e bombiamolo un po'. È venuta fuori la bombetta, secondo me da lì quello, me lo sono inventato io il finale, però l'arresto c'è stato per davvero. Altri voti, prego.
3: Buongiorno a tutti. Chiara da Roma. Buongiorno. Allora, nonostante sia stata svariate volte a Londra, sì, e svariate volte a Berlino, sì, nonostante sia tornata molto più spesso a Londra per piacere, per amicizie, per una serie di motivi, e nonostante Londra dal mio punto di vista sia più interessante, purtroppo devo scegliere Berlino perché la qualità della vita è nettamente migliore. Quindi
0: sì,
3: Purtroppo devo dire Berlino.
0: Ma purtroppo era un po' ecco, lei sì che era indecisa, quindi quel purtroppo lì dice gli dispiace un po' lasciar fuori Londra dai giochi e votare per Berlino. Invenzioni a Berlino ne hanno avute, vai di nuovo di Basel, che mi piace tanto. A Berlino sono state inventate alcune cose che oggi fanno parte della quotidianità o che sono diventate famose in tutto il mondo. Qui sono comparsi i primi piatti pronti da scaldare, hai capito? Quindi il microonde, hanno inventato quella, no? I preservativi senza cuciture, perché c'erano le cuciture? Gli altri sexy shop, questi, giusto, mi sembra giusto. E poi il segnale SOS utilizzato nell'alfabeto Morse, e anche lo sciacquone a pulsante. Ah, questa non mi era sfuggita, l'ho letta adesso. Lo sciacquone a pulsante del cesso, del bagno. Prima c'era solo la catenella, praticamente. Che invenzioni strane, belle e curiose. 331 80 90 101, quante cose impariamo attraverso le sfide del buongiornissimo stamattina tra Londra e Berlino. Chi mi andrà in semifinale lo state stabilendo voi al 331 80 90 101.

0: Delirio al 331 80 90 101 per queste due grandi capitali europee, Londra da una parte e Berlino dall'altra. Caro Ernia, Berlino è una canzone che va tanto anche qui su R101. Abbiamo presa come spunto per questa sfida che prosegue con chi?
1: Buongiorno,
0: con quale
1: Riccardo,
0: voti?
1: Buongiorno a tutti. Ovviamente Ciao. Io voto Londra. È una città Londra. Meravigliosa che ogni anno vado a visitare.
0: Ogni
1: quest'anno
0: anno
1: andrò via a novembre. Berlino l'ho visitata già un paio di volte, però fra le due Londra. Bellissima. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, tra quelli che mi stanno raccontando di aver visitato entrambe le capitali, poi puntano su Londra, invece i voti verso Berlino vanno più a quelli che hanno visitato solo Berlino e non Londra.
2: Ciao Riccardo, certo, buongiorno, certo. Come non sei mai stato in Germania?
0: No, io no.
2: Oktoberfest non ti dice nulla?
0: Non sono mai andato, lo so.
2: Monaco di Baviera, Stoccarda, bellissimo. Berlino, mani basse Berlino, sono molto più simpatici i tedeschi, i londinesi non mi piacciono.
0: Ah, davvero?
2: Però sono stata anche a Londra, per l'amor di Dio, merita, non si può dire
0: Smentito
2: nulla.
0: Subito
2: Berlino,
0: quello che
2: ho detto. Berlino a mani basse, la porta di Brandeburgo, devi andarci assolutamente.
0: Va bene,
2: la Germania, poi fanno dei brustellini che sono ottimi. Okay. Alles Gute, schönen Tag, auf Wiedersehen, ciao ciao, Flavio da Verbania, ciao.
0: Allora, io prima di andare in terra tedesca, a Berlino magari, devo prendere lezioni, come fece Totò con Peppino, mi ricordo, era una cosa così, veniva fuori.
3: Ah, credo. Tu devi imparare poco, spazio, costo, che significa cosa? Costa. Quando tu vuoi dire prego dice bitta, quando vuoi dire arrivederci dice auf Wiedersehen. Oppure bitta, spinze witta, che significa parlate con me.
4: Sprechensi Deutsche.
0: Avrà imparato.
4: Yeah. Fräulein, io e il camerate volevamo sapere se qui in Reich, conoscere qualche Frau Merlin.
5: Is this Danish?
3: Mi pare che ha detto non capisco.
0: Perfetto, prenderò queste lezioni qua. 6:39 su R101, prosegue la sfida Londra o Berlino. 331 80 90 101 per i vostri voti. Dai.

0: Su R101 sta per arrivare la canzone che vi fa star bene anche nel mezzo della sfida. Sì, stiamo cercando una delle capitali europee da far passare il turno, dal quarto di finale in semifinale tra Londra e Berlino. Il giudizio, i pareri, le considerazioni dei più svegli d'Italia, però nel mezzo anche una canzone per partire alla grande in questo mercoledì 6 maggio. 331 80 90 101 tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail,
6: spritz al tramonto,
5: colazione,
6: cappuccino vista mare,
5: estate,
6: crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: 1, 2, 3.
9: Team, battiti, live. Grazie Ferrara!
10: Com'è? Ti ringrazio te prima di me, prima di lei, perché sono così.
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
19: Conosci la BC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iper.
19: C'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti, solo a maggio, solo da Iper.

0: Relax. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. La canzone che
1: stare bene. Wow! Nuovo appuntamento con le canzoni che vi fanno stare bene, questo questa opportunità che R101 vi dà di entrare nel palinsesto e piazzare una canzone bella, bella, che a voi piace tanto e da condividere con i più svegli d'Italia. In questo caso sentiamo chi c'è che desidera.
2: Oggi per la canzone che mi fa stare bene ho la bombazza, che più bombazza non si può. La canzone è Don't Look Any Further di Dennis Edwards.

0: andata la bombazza, piazzata lì dal nostro amico, l'ha definita così, la canzone che ha fatto star bene lui e più svegli d'Italia all'ascolto di R101, il buongiornissimo che sta per volgere quasi alla conclusione di questa puntata, di questo torneo, dove siamo giunti al secondo quarto di finale per cercare la capitale più bella di tutte in Europa. E oggi in sfida ci abbiamo da una parte Londra e poi dall'altra Berlino. Londra e Berlino, Berlino e Londra, grande equilibrio anche quest'oggi in queste gare, in questi voti al 331 80 90 101. Ultime voci.
1: Giorno Ricky.
0: Giorno.
1: Allora, io ho mia figlia che abita a Londra, io okay. Amante del calcio,

0: Chelsea, è bello. West Ham,
1: bello.
0: Ma al di là di questo, la scopri sempre di più a sabato nei mercatini, nei parchi, le varie feste. Per me è Londra tutto l'anno, tutto l'anno. Londra, Londra, Londra.
1: Londra, Londra, Londra. Peraltro tutto il messaggio con in sottofondo la pioggia di Londra. No, no, anche dalle nostre parti oggi è brutto tempo. Ma comunque mi ha parlato di calcio e non mi ha nominato l'Arsenal che mi è andata in finale di Champions League, che ovviamente fa parte del... delle squadre londinesi. Arsenal che aspetta l'altra finalista in virtù della gara di questa sera, gara di ritorno tra PSG contro Bayern Monaco. E dovesse passare il Bayern, sarebbe anche lì sfida tra Inghilterra e Germania, un po' come quella di oggi, più o meno Londra e Berlino, Londra e Monaco, in quel caso lì. Va bene, ancora un voto?
2: Ciao Ricky, sono Pino da Pinerò. Io voto per Berlino.
1: Berlino,
2: vedi? A Berlino che come ora dopo? È? Ah. A Berlino che ora è? A Berlino? Oh.
1: Eh sì, perché molto spesso lanciamo il voto cantato vale doppio, però in questo caso lui mi ha tirato fuori una roba tipo anni 80, la butto lì, a Berlino che ora è di Garbo. Se non vado errato era Garbo inizio anni 80, che a Berlino che ora è? Sono quasi... le 7, come da noi, credo ci sia lo stesso fuso orario, per cui andiamo con l'ultimo brano e poi sarà verdetto finale. Mi sento un...

0: via, dritti verso il verdetto finale, presto che tardi. Siamo andati un po' lunghi perché volevamo ascoltare il più possibile degli ascoltatori, dei più svegli d'Italia, che raccontavano le loro esperienze di viaggi, di turismo tra Londra e Berlino, le due capitali europee in sfida questa mattina in questo quarto di finale apprezzatissimo, molto seguito, molto partecipato da parte vostra. Grazie a tutti, anche quelli che non sono passati in onda ma vi ho ascoltato. E alla fine il risultato finale vede il passaggio del turno in semifinale. Non di moltissimo, eh. Io prima, diciamo, prima della sfida prevedevo una valangata di voti per Londra e Berlino un po' meno. Invece no, è stato veramente in equilibrio, ma alla fine ha vinto Londra. Con quali voti? Con quali voti?
1: Londra, sentiamo. Tutta la vita. Londra, Londra, viva il re, viva Carlo.
0: Addirittura, dai, dai, ancora,
2: Riccardo,
0: ancora, ancora.
2: Uno sì. Dei più famosi professori della storia, il professor Sassaroli, disse non bisogna mai andare in Germania. E quindi voto Londra.
0: Mai andare in Germania, Paolo. Che grande citazione sul finale di questo buongiornissimo che chiude i battenti per oggi. Li riaprirà come sempre domani alle 5 del mattino con alla regia Edoardo Mondino, alla voce Riccardo Russo, che vi dà l'appuntamento dopo le news per proseguire la mattinata fino alle 9 con la banda di R101. Grazie, a tra poco. Falla finire, falla finire, falla finire.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, e la replica di Papa Leone XIV alla fondo di Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Domani il segretario di Stato americano Rubio in Vaticano per una visita programmata da tempo. L'Ucraina accusa la Russia di un nuovo attacco all'indomani dei raid aerei che hanno ucciso una trentina di persone in diverse città, e mentre il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kiev è scattato a mezzanotte. Il presidente Zelensky è in Bahrain per colloqui di sicurezza. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM, è l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica su 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. La Spagna autorizza l'attracco della nave da crociera con un focolaio di antivirus alle Canarie, nonostante il no dell'isola. La decisione è stata presa su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avanza l'ipotesi di contagio da persona a persona. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili.
4: Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, sono segnalati 7 km di coda per un incidente, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato lungo la carreggiata, poco dopo la galleria Croci. Si transita solo in corsia di sorpasso. Sulla stessa autostrada, coda di 1 km, ma per traffico, tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 6 Torino-Savona viene segnalato un incidente allo svincolo millesimo verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 2 via Cassia, che collega Roma a Firenze, chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Cercheremo di non esagerare con le secchiate di acqua fredda, tranquilli, ma così ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: No, ma quale Londra? Berlino, c'è la birra buona, c'è lo stinco, Riccardo,
2: e potevi votare, giocano,
1: metto il mio voto adesso, perché prima lui ha fatto Londra o Berlino.
2: Ma sei come gli elettori, non vanno a votare, poi non voglio Presidente del Consiglio,
3: poi si lamentano.
2: Ma gioco.
4: Domani fai Londra e Piombino.
0: Lo scrutatore non votante invece sei tu, Riccardo.
2: Esatto, io scruto ma non voto.
1: Però mi sono perso chi ha vinto, perché stavo malgrado dando retta a Cristiano. Ogni
2: Londra
1: tanto
2: di poco, ma Londra. Ah. Comunque è stata una bella gara.
0: Vedi, quando tu vedi scritto pub, comunque sei, entri e ti va bene. Buongiorno Cristiano Militello.
4: Ma buongiorno. E volevo sapere invece dal nostro Leonardone Fiaschi,
3: sì,
4: livornese, lo ricordiamo,
3: sì,
4: e detentore di un cane, cosa ne pensa di questa ordinanza del sindaco di Livorno
2: che
4: obbligherà tutti i possessori di cani, a Livorno ci sono 20.000 cani,
2: mm-hmm,
4: e 160.000 cristiani, mm-hmm, circa,
0: di più dei pavoni vicino a Ravenna, tra l'altro.
4: Sì,
2: un'altra notizia. Certo. Cosa vieta comunque?
4: Obbligherà i possessori di cani di andare in giro con una bottiglietta d'acqua.
0: Sì, io sono d'accordo, dovrebbe essere così un po' ovunque.
3: Peccato che oggi diluvi.
0: Per pulire anche.
4: Per pulire.
3: Sto vedendo una serie di cani che fa la pipì dalla finestra, ma la gente è contenta senza bottiglie perché sta piovendo. Allora,
1: ma perché se vedono me in giro con una bottiglia in mano, passo sempre per l'ubriacone.
3: Posso dirlo?
0: Col vino devi pulire.
3: Posso dire che il sindaco ha ragione, perché ci sono delle strade dove non si respira, ragazzi.
4: È vero che c'era
0: d'estate.
4: È vero che c'era una prima versione dell'ordinanza che prevedeva che i cani andassero a pisciare a Pisa?
2: Lo stavo per dire.
3: Però ho visto dei San Bernardo.
4: Questa cosa.
3: Questa è bella, però.
4: San Bernardo,
3: visto dei San Bernardo svitare la boccetta dal collo e
0: Utilizzarla per pulire. Buongiorno Leo, chi è venuto a trovarti da quelle parti oggi?
5: Allora, ho visto che ieri hanno visto i brasi, ha aperto il Grande Fratello, ringraziato Guccini.
2: Ma Guccini questo, eh? Sì.
4: Una volta che noi abbiamo Guccini qua alla banda, l'abbiamo completamente risucchiato dai reali.
0: Settimana perché? L'aveva detto.
3: Nei giorni scorsi, l'abbiamo detto per scherzo, ma si è realizzata la cosa.
1: Sì, la notizia era che Guccini guarda i reality, fratello, insomma.
0: Temptation Island e il Grande Fratello, tanto che Ilary Blasi ieri ha aperto la trasmissione ringraziandolo per la grande pubblicità che gli ha fatto.
4: Sì, appunto. Ieri la mia mamma ha visto il film La Caduta, gli ultimi giorni di Hitler,
1: con Bruno Ganz,
4: con il mitico Bruno Ganz. A un certo punto mi ha chiamato, ha fatto: ascolta, non ricordo bene, ma Hitler è morto?
2: No.
4: E ho detto: ma
2: è lì che
4: a parte insomma, la preoccupazione, ho detto: ma se guardi la fine del film, probabilmente
1: è schiattato di carie proprio sull'ultima scena.
4: Poi ti ricordi,
0: e se fosse quello il contesto in cui poi Beh, il Signore degli Anelli ce l'abbiamo tutti abbastanza presente. Anche chi non l'ha mai visto sa chi è Gollum.
4: Ah, Gollum.
0: E cos'è il tesoro? Quella cosa di cui uno non si libererebbe mai, soprattutto Gollum. Esatto, ce l'abbiamo anche in onda con Riccardo Russo. E la domanda che vi facciamo proprio oggi è: qual è il vostro tesoro? Quella cosa che magari ha un grandissimo valore economico, o magari avete la certezza che ne acquisirà, oppure affettivamente è proprio la cosa più importante che possedete. 331 80 90 101. Il nostro tesoro è Giuseppe Milano in regia con Edu Mondino e Matteo Torre in produzione. Giro di boa della settimana.
2: Vero.

0: donna scaglionata.
1: Buon mercoledì da tutti noi. 331 80 90 101. Qual è il vostro tesoro? Ora Katy Perry con California Girls.

0: California Girls, Katy Perry su R101, anche se a New York ha esibito uno degli abiti più assurdi del Met Gala 2026.
1: Aveva una specie di maschera da scherma con un pezzo d'acciaio davanti.
0: Esatto, viso completamente coperto. Il tema era
2: Paolo, che ne
0: moda
2: dici anche
0: e arte.
1: Di coprirmi il viso.
0: Poi anche concettuale, aveva un guanto con sei dita proprio per criticare l'intelligenza artificiale, tutte le foto che in realtà erano venute fuori del Met Gala in cui non era lei.
1: Ma io
0: erano
1: voglio
0: state
1: esprimere
0: rifatte.
2: Il senso dita per scaccolarsi uno se avanza.
1: No, dico, io quando voglio protestare ne esprimo uno solo, il medio. Lei ne ha addirittura aggiunto un altro.
2: Ma infatti, sì, è vero.
0: È sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere
0: qualcuno...
1: il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo
1: Guccini?
2: Mecenate? Chi ha avuto questa idea? Bella.
1: Tra una
2: bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti. E sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana, anche.
4: È vero, da vincere.
3: Il mio.
0: Siete meravigliosi.
5: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Due personalità di
4: è
0: Gollum.
4: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci
4: bellissimo.
2: Sussurrano nell'orecchio.
4: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
6: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
6: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
6: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due linette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
6: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
4: Sì.
1: Non è un po' troppo?
4: Per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato? Un
0: ancora porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per
0: sì, non arrivare. Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre.
1: Metti
2: che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini.
1: Sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
7: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Ah, Portos, il cane da riportos. È lui.
0: Dalla fortuna del forziere alla stupida sfortuna di Fulminacci. Ti trovi

0: Minacci, stupida sfortuna alle 7.20 su R101. Al volo facciamo gli auguri a Roberto di Como, c'ha un'ora di strada da fare.
1: Oi.
0: E Andrea di Como ha voluto fargli gli auguri, fargli questa bella sorpresa.
1: Buon compleanno.
0: Happy birthday.
1: Bravo.
0: Arriverà un bel tesoro come regalo stasera, Andrea, mo ti tocca.
1: Tra i vostri tesori sono tanti, a citare degli animali. Andrea dice la gattina, una piccola bengala.
0: Bello, okay. Abbiamo la foto di un cavallo stupendo.
1: E poi la foto di un bellissimo cavallo, non ci dice il nome, il nostro amico
2: Guglielmo.
1: Guglielmo.
2: No, il nome del cavallo.
1: Guglielmo, che chiama il cavallo.
0: E poi un Dylan Dog numero uno, ragazzi. La collezione di Dylan Dog.
3: Non ci crediamo.
0: È il mio tesoro.
1: Aspetta, il numero uno cos'era? L'alba dei morti, no?
0: Viventi, bravissimo, quello. Grande. Vi sentiamo con le vostre voci. Qual è il vostro tesoro?

0: sei un fan dei Maroon 5. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Fintech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
1: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
0: Allora corro subito.
1: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro nord ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, rovesci e temporali specie al pomeriggio anche sulla Sardegna, venti moderati meridionali o di scirocco su gran parte del centro, sud e sulle isole, temperature massime con poche variazioni nel complesso vicine ai valori medi del periodo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 7:31, buon mercoledì, giro di boa della settimana con la banda di R101. Qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero 1 fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Milandò,
0: Marco,
1: Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè?
2: Aquila della botte.
0: E certo. Sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte, così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera eccetera.
0: Rapporto epistolare,
1: sì, sto piangendo. Però, aspetta,
2: ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già
3: buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo, che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Vero. Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì, stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora,
3: ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché
5: di ridere. Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
1: Dai. Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: biopic su Daniele del
1: Che finale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer. E poi
0: non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci. È lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia,
0: ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: E no,
5: poi
1: povero
5: Paola Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a zia Cosma Federico l'olandese volente.
3: La metamorfosi di casa
5: con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: Alicia Keys, Empire State of Mind. Da New York noi vi portiamo nella suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara.
1: Allora sì, perché amici, in prima serata, stasera, no? Mercoledì sì. 6 maggio su Canale 5 c'è la secondo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. In conduzione Michel Hunziker con Alvin.
0: E presenteranno un sacco di grandi ospiti, tra cui J-Ax, Alpha, The Colors, Emma, c'è Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Samurai J e tantissimi altri. Non perdetevi stasera in prima serata su Canale 5 Team Battiti Live Spring.

0: niente, un fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro ha regalato a tutti i suoi collaboratori un anello d'oro con un piccolo diamante con inciso incoscienti giovani.
2: Hai capito?
1: Un piccolo tesoro come quello di Gollum. Ecco. Ma qual è il vostro? Ce lo state raccontando.
3: Il mio tesoro è il mio burro cacao nuovo, che devo appunto nascondere alle mie bambine, altrimenti lo fanno fuori. Buongiorno banda, da
1: so
3: Graziella, da Ferrara.
1: Ciao Graziella. 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.

0: 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
1: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
0: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno.
9: Su sito e app.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio.

0: caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: In questo giro di boa della settimana, come ogni giorno, ogni ora, c'è la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete, noi la mettiamo in diretta su R101.
3: La canzone balsamica.
4: Sì, sì, l'ha detto Chiara. Una volta all'ora cerchiamo di dipanare l'incredibile e voluminosa matassa costituita da tutte le vostre richieste.
3: E tutto questo gratis, poi. Incredibile.
4: A te la parola gratis.
3: Si paga tu, lo so.
2: E allora avanti, entrate pure.
5: Ziggy Marley con Tomorrow People. E ricordo quando ci fu il suo concerto a Pescara circa 20 anni fa. E sembrava che sul palco ci fosse il padre Bob.

0: grande Zina Marley. Che bravo, che bravo. Zighi, ma lo so, ma in confidenza il piccolo ragazzo là. Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
3: Sì. Mi state distruggendo, gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, si è in macchina, bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora. Quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori. Oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso, Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare, il giorno della zuppa, per Bob. Esatto.
1: Hai capito.
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Oh, che mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un

0: Ciapati.
1: Un ciapati, ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana, sì? Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
2: Mia zia di Bergamo.
1: Non quando... vuoi sapere come?
2: No, come le hanno ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose, non mi lascia venire.
0: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
3: Okay. Ma la mucca? Sì, veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca. Beh, e sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
0: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, metano.
1: Sì. No, sto scherzando, eh.
3: Era meglio non saperla sta nozione.
4: Quanto è buona comunque questa torta, ragazzi.
3: No, smettiamo. Su forza.
2: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
0: Esatto, qual è il vostro tesoro?
2: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca. Abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice: vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
0: Bravo,
5: Babbo Decia.
2: Fa 18 anni, grande
5: Marianna,
2: pallavolista. Marianna. Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
2: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
2: Quindi tanti auguri da parte della banda
0: Famigliola
2: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
0: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro.
6: Andrà, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, bella presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
0: l'audio.
1: Una fetta di ciapati anche a lei.
0: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
2: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
5: Marianna Gani, grazie. Gli auguri.
2: Grazie.
3: Era lì dai 10 minuti, sì, voleva dire.
2: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
0: Vai.
7: Il mio tesoro, ovviamente a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto. La mia libertà.
0: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
2: Intriso di valori, devo dire.
8: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni, che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare, e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
2: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?
1: Va bene.
0: E allora ci sentiamo tra poco per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Tra poco qui c'è il Tortorella Challenge.

0: Lady Gaga, Dirty, Runaway.
1: Che buona sta focaccia.
2: Quale?
3: Ancora.
1: Cacciapi.
4: Ciapati.
0: Don't run away, non scappate proprio adesso, perché qui c'è il Tortorella Challenge.
3: Con che
0: ragazzi,
3: faccia?
0: Sta per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Si vince una porzione di ciapati nel caso si riesca a produrre.
0: Offre Militello, tra l'altro,
1: la
0: come sempre.
1: La più brutta, il combustibile lo offre Militello, sì. La battuta più brutta di quella che pronuncerà Chiara tra un istante, perché questa è la sfida, no? Riuscire a batterla nell'orrore.
0: Ho un commercialista che è sempre di una puntualità pazzesca, ragazzi. Sempre in perfetto erario.
4: Erario, brava, bella, brava.
0: Come bella.
4: Bellissima, non vincerai mai.
1: 3-3-1 80-90-101. Questo è quanto vi serve per lasciare un vostro vocale, la vostra battuta in risposta a Chiara e partecipare così al Tortorella Challenge.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, oggi in procura a Pavia. Non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 autostrada dei Fiori, traffico rallentato tra Genova Peglia, allaccio a 7 Milano-Genova. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente tra Val di Chiana e Monte San Savino verso il capoluogo lombardo. Permangono gli incolonamenti per un altro incidente già risolto tra Firenze Scandicci e il Bivio, A1 variante. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra Melegnano e il Bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli. Code a tratti lungo la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord. Code a tratti anche sulla 11 tra Prato Ovest e allaccio con l'autostrada 1. Sulla 56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Vomero e Camaldoli verso l'allacciamento di ramazione Capo di Chino. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 5 ci siamo, stiamo per entrare nel vivo del Tortorella Challenge. Intorno alle 8 qua c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Esatto, Chiara ne dice una e voi siete già in tanti ad affollare. Il 331 80 90 101, avete lasciato la vostra testimonianza, tra poco ne faremo le spese tutti.
0: Ma raccontano anche che è un momento molto simpatico ed alcuni lo ritengono così.
1: Sentiamo come.
2: La Tortorella Challenge, sì, è simpatica come la tua collezione di piume dopo che ne sei diventato allergico.
0: Mamma mia. Che è una collezione di piume.
3: Cosa è andato a stanare?
1: Mamma mia. Senti, poi c'è anche chi vuole proporre una propria versione della sigla del challenge. Allora sentiamo un po' chi si candida.
4: Questo challenge fa star bene, meglio dell'ibuprofene, piace a tutto il bel paese, da Palermo a Varese, le battute sono sceme, ma la gioia mi possiede, Paolo Scola al Sangiovese, mi manda a quel paese.
1: Esatto, sei anche un preveggente.
3: È un momento di creatività tossica, sì, questo quarto d'ora, così la gente propone, propone parametri, paragoni, eccetera, eccetera, ma la nostra campioncina
1: è lei,
3: nostra titolare.
1: Dove ha origine la creatività tossica? Da dove parte?
0: Dal mio commercialista, ragazzi. È veramente puntualissimo, sempre in perfetto orario.
1: Sempre in perfetto orario.
5: A proposito di commercialisti, ho sentito che anche la banda di R101 ci tiene molto alla riscossione delle tasse e hanno appena assunto un nuovo membro, Leonardo Fisco.
6: Giusto.
1: Questa è fuori concorso.
6: Giusto, vittoria subito.
1: Abbiamo i giudici, abbiamo Gollum.
6: Allora,
0: abbiamo Gollum.
1: E il commercialista di Gollum.
6: Commercialista di Gollum.
0: Leonardo Fisco.
6: Leonardo Fisco, sono io il commercialista di Gollum.
1: Certo.
6: Sto cercando di convincerlo.
1: Senta, ma mio, come funziona? L'anello lo metti per non farti vedere dall'erario. Perché
6: Paolino, non vuole aprire partita IVA. Non vuole aprire partita IVA. Io non so come convincerlo.
7: Voglio partita IVA.
6: Tu devi ascoltare. Scarichi tutto.
0: Quanto fattura Gollum all'anno? È in regime forfettario?
3: Di merchandising parecchio.
6: Si ferma ad aprile e poi sparisce.
1: Ecco.
0: Il nostro tesoro è il Tortorella Challenge. Sta per partire la sfida, la battuta più brutta del giorno. Mancano solo i vostri challenge. Le vostre risposte al 331 80 90 101. Tra poco Gollum e il suo commercialista.

0: fate bene a pensare male, perché qui sta per partire il Tortorella Challenge. Ogni giorno tra le 8 e le 8 e un quarto c'è la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Yeah!

0: può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi più brutta. Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
2: Brava, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale, è sempre in perfetto orario.
3: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo mi fate.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
2: Padrone,
4: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente. Adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
2: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
2: Come lo scudetto del 2006.
1: Questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il mio commercialista invece chiama sempre alla stessa ora, 7:30.
0: Certo. Sei arrivata un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve? Ad attaccare il nemico.
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
2: bella
0: da un
2: domanda.
0: Po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci.
3: È un 6-2, 6-0. C'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un...
1: Ma voi avete delle turbe comunque,
3: sì.
1: Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
3: sono
1: casi gravi, insomma.
3: Le porti avanti, guarda Trump, avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
3: Tu il 16, no? Ma non è
0: dipende, c'è chi ce l'ha l'1. Uguale.
4: Ah sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua.
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Vabbè, questo deve fare i conti in tasca tutto. Il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo. Abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
4: Quanti
2: giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gobbum.
2: The winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: Con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge. Tanta roba.
3: Stimati.
1: Tirati su.
3: Stimati, mi raccomando.
1: Stimati. Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
3: Come
1: no?
3: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
2: Chiara. Bravo.
0: Sì.
2: Dammi il regalo. Dammi il regalo.
3: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. Restate con noi.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Se il vostro tesoro è una bella collezione di dischi, potete arricchirla con un nuovo album. Stiamo per regalarlo a chi ci urlerà per primo R101, dammi il regalo.
2: Allora, ma mica
1: aspettate
2: scherzando.
1: Il via.
2: Non stavi scherzando quando hai detto adesso vi facciamo un regalo.
1: E invece arriva veramente.
2: Che cosa?
1: Il nuovo album di Miley Cyrus, Something Beautiful, in vinile. È meraviglioso, doppio album con le nuove canzoni di Miley.
3: Placcato d'oro, pensate.
2: Spettacolo, spettacolo. Questa cosa andrà alla persona che, una volta detto e pronunciato il via, sarà il più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 con cosa, Cristiano?
3: Con un messaggio vocale con inciso R101, dammi il regalo!
1: Se volete ingolosirvi ancora di più, canale 67 del Digitale Terrestre, stiamo mostrando l'album. Doppia copertina, il retro. E appunto siete pronti per provare a vincerlo al 331 80 90 101. Gobboom e il suo commercialista daranno il via.
4: Siamo pronti?
2: Dai.
4: Pronto?
5: E allora dallo tu, dai, dallo tu.
1: Aspettate, perché non abbiamo detto che poi si avrà anche la possibilità di vincere i gadget di R101.
2: Tra i quali anche questa bellissima cassa Bluetooth di R101 per ascoltarci ancora meglio.
3: Quindi, la cassa di Brut?
1: Di Bluetooth.
3: Bluetooth. No, pensavo che...
1: Quindi fatelo perché ne vale davvero la pena. Vai, pronti?
4: E allora 3, 2, 1, via!

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva! Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti. Contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giorgia, Girasole su R101 alle 8:30 in punto. Qua siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101.
2: Piano.
3: Siamo
2: una alla volta. Che
3: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine. È stretta. È il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
5: Che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora
7: R101, dammi il regalo.
5: No,
0: è arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao a tutti.
5: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
5: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove
5: Carate,
3: concorri?
5: Carate Brianza.
8: Sì. Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, da Miley Tello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley.
2: Questa vastità andiamo al gioco. No, che tanto aspettavo.
0: È un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
5: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Ah, sì. Sì.
5: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
5: Tre possibilità, tre.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero!
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capo sotto, già finita.
9: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto.
2: Però.
5: E quindi c'ha ancora due possibilità.
0: Vai.
8: Ok. Allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
10: Occupato.
2: No.
11: Vai, sulle 6 del mattino dentro la cabina.
10: Ho detto a mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani?
10: Il fascio di quelle gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
3: no,
0: ma hai trovato
3: molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
8: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Deve essere nascosto dentro.
3: Deve essere sotto un pippolo.
0: Vai.
5: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
2: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: No, mi spiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade Fattenza. Sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
5: 14.
2: Dai.
0: 14, ready set.
2: Niente.
10: Sì!
2: Può perdere.
0: Niente.
2: non può perdere.
5: Si può fare, si può fare.
0: Junior.
3: Tutta
8: la colonna. Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno per far sentire che qui.
1: Ciao noi!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
1: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente,
8: era sotto.
3: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
5: Davvero?
3: Lo dicono tutti che 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
8: ho scelto i miei numeri.
5: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
8: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
5: Ok.
8: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
8: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
5: Dai!
0: Ma dai!
5: Bella sta cosa,
8: fare un contrasto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
8: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
8: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: Cyrus su R101 alle 8:41. Il buongiorno arriva dalla banda di R101, purtroppo con una notizia che in questo caso unisce tutte le tifoserie italiane.
1: Beh sì, è funesta un po', insomma, l'atmosfera ancora festosa del recentissimo scudetto nerazzurro, perché se n'è andata una bandiera dell'Inter. Parliamo di Evaristo Beccalossi, lo avete sentito nei nostri notiziari.
0: Il Beck,
1: che grande fantasista mancino, numero 10, che giocò nell'Inter 150 partite a cavallo tra gli anni 70 e 80,
0: scudetto nell'80,
1: scudetto, la Coppa Italia, un'altra Coppa Italia poi a Genova con la Sampdoria, insomma lo piangono a Brescia, la sua città natale, città dove ha iniziato la carriera, in tante altre piazze. Croce e delizia dei tifosi nerazzurri, molto dotato tecnicamente, a volte un po' discontinuo, tant'è che i compagni scherzosamente prima della partita gli dicevano: Becca, oggi giochiamo in 12 o giochiamo in 10?
2: Io lo ricordo.
1: Non ce n'era per nessuno.
2: Lo ricordo come un grande goliarda. Mi era capitato di essere a cena con lui e Altobelli, e beh, era una caterva di battute, di prese in giro reciproche, erano divertentissime.
1: Anche una caterva di gol, devo dire, insomma. E quindi alla figlia Nagaia, a tutta la famiglia di Evaristo, che ha avuto già un guaio di salute grande a gennaio, purtroppo insomma ci ha lasciato in queste ultime, un abbraccio da parte nostra a tutta la famiglia dell'Inter e insomma a tutti coloro che lo hanno apprezzato e stimato.
0: Buon viaggio per quest'ultima trasferta, Enrico Beccalossi dalla banda di R101.
3: 101. Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12 non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
6: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
14: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
19: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Umberto Tozzi, Raff, Gente di Mare su R101. Continuate pure a chiedere le vostre canzoni al 331 80 90 101. L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete
2: perché
0: su
2: gente
0: con tutti.
2: Troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambia San
2: Cambiacella. Cercano di intercettare questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: ce
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose: Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus,
3: sì.
2: Inutile che continui a cantare al ricettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto. E lui diceva: rotto con rotto. Allora, Riccardo Russo. Scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
1: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: amo Grande Fratello e Tette Sorelle.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'ho fatto noi questo.
1: Ora
0: che operazione
1: tutto.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron,

0: per vincere la guerra nella terra di mezzo ti servirebbero le cime di repa.
1: Ma basta.
0: E poi per finire c'ho un messaggio così.
2: Dai. Sì.
0: Bellita Toriolo.
2: Ancora.
3: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
0: Sì. No. Quando ti vediamo, veniamo. Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
3: Amelita.
0: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché vabbè, siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
2: Certo.
1: Sì, sì, certo.
3: I suoi gioielli.
2: Riferimento ogni casuale, diciamo. Casuale.
0: Sì, sì, sì.
2: E grazie.
3: Questa vista per la nostra Melita.
1: È il nostro hater. Ecco, ha questo indizione.
4: Sì, al nostro hater piacciono.
1: Sì, sì, sì, le Melite.
4: Sì, diciamo.
0: Un po' rapetto così.
3: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
2: No.
3: Niente. Allora, sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
2: Sì.
3: Sicuro. Seguiteci.

0: siamo arrivati alla fine della puntata.
1: Ah, e anche della mutanda.
0: È Ciccio Gamer qua che ha spostato la sedia.
2: Sempre colpa sua.
0: Purtroppo le sedie da gamer fanno questi rumori perché la pelle.
3: La sedia da gamer.
4: Quando le muovi.
5: Vai di sigla e Wiwa, che siamo.
2: Giusto il tempo per darvi appuntamento a domani con la banda di R101 dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ho capito che giochi allo spara tutto.
2: Cristiano Militello.
1: Super Mario Prot.
2: Leonardo Fiaschi.
4: È andato.
0: Leonardo Prot.
2: Ricky Russo domani dalle 5 del mattino con noi Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. Matteo Torre in produzione. Buona giornata. Buon giro di boa della settimana a tutti.
0: Ciao. Questo gioco degli spari non mi piace, capito?
4: Andate via.
0: Ti dico per prendo cosche.
4: Apra le finestre.
0: Effettivamente.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Ester Ruletto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo si è spento a Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi nei colloqui con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. È la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM. È l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti, in 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi. Ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente sulla 51 tangenziale est di Milano crea code allo svincolo Rubattino, Segrate, Città di Studi in direzione Lecco. Incidenti anche sulla 55 tangenziale sud di Torino nei pressi dello svincolo di Autoporto Sito verso l'interconnessione tangenziale nord e sulla 21 Torino-Brescia alla barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Un altro incidente viene segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano Soratte e all'accio di diramazione Roma Nord. Code a tratti per traffico invece tra Firenze Sud e Scandicci. Code allo svincolo di Bergamo lungo la 4 Torino-Trieste a causa del traffico intenso. Coda sempre per traffico sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Livorno. Mentre lungo la statale 456 del Turchino sono segnalati lavori di manutenzione tra Fado e Mele. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
8: Fernando, nonostante qui piove, tu porti il sole, infatti stai in perigioma!

0: Uno sganaz, strabus badaz, scrattur labaz, scradus watson culo.
1: Botta, botta, botta!
0: Ma che botta! Che tempo, piove, ma non è che piove e basta! Fa anche freddo e non finisce qui, pare. Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando.
0: No, finisce qui ancora con quanto? Incredibile.
2: Almeno fino a venerdì avremo questa situazione instabile.
0: Vabbè, buongiorno straordinari. Direi meravigliosi. Ma soprattutto
3: imparagonabili.
0: 6 di maggio e mercoledì. Allora, buongiorno, apriamo la borsa. Apriamo la borsa, ieri hai portato
2: la borsa
0: a casa,
2: è molto positiva anche oggi. Più 1,10%
0: subito
2: in apertura.
0: Subito così, in apertura, moneta tuonante in faccia. Proprio ieri, mentre ricominciavano bombardamenti e conflitti, le borse americane toccavano i record. È tutto organizzato, ma come può essere, no? Tu dici, comincia, ricomincia, si inasprisce di nuovo il conflitto, per cui preoccupazione per il petrolio e pum, record,
4: Pazzesco ragazzi, non ho parole.
0: Stai guadagnando vigliacca,
1: Come no?
0: Dovevo sempre parlare anche stamattina, subito, fattura, mamma mia, basta. Tanto voglio dire, sei una donna sola che da sola resterà, come diceva, chi era?
2: Umberto Balsamo.
0: Come
4: bravo Aldo, vedi?
0: Voglio dire, non è che hai bisogno di tutto questo denaro, no?
4: Sai che lei ha ragione.
0: Ci sono invece le famiglie che hanno bisogno e pare che pagheranno loro questi conflitti, queste storie, come dire, ricadranno. Ieri ha fatto i conti un pochino Giorgetti, no? Si calcola 2000.
2: I conti li ha fatti il Fondo Monetario Internazionale, 2.270 euro a famiglia costerà questa guerra.
0: Mentre tu ieri hai portato a casa con, vedi, il mondo per pochi, gli altri la prendono in quel posto e tu te la spassi.
2: Adesso è colpa mia.
0: Lei è in mezzo, diciamo, e lei tre è in mezzo, un po' se la spassa, un po', no? Perché questi soldi non ricadono, no?
5: No, quindi, perché io vivo la condizione di non averne mai avuti tanti e sto serena così.
0: Esatto.
5: E neanche mi prodigo per farne altri, però. Niente.
2: E neanche li vuole.
0: Va bene, ma perché questa borsa italiana, soprattutto ieri, ha chiuso con un 2,5%, un servizio della nostra redazione economico-finanziaria, Regina Sarai. Veloce, perché?
4: Buongiorno, imparagonabili.
0: Perché?
3: La domenica mi lasci sempre sola.
0: Perché?
4: Perché dove c'è confusione c'è guadagno. Per qualcuno.
0: Dove c'è guadagno c'è casa.
4: Hai capito?
0: No, ma in particolare ci sono alcuni temi che muovono le borse, no? Che ne so, bancari, petroliferi, energetici, quali?
4: Secondo me petrolifera.
0: Non bancari, per dire.
4: Ma è bancari anche un po'.
0: L'Unicredit che ha messo le mani ormai su Commerzbank, sul grosso bancario tedesco. E l'Intel. No, lì si sono confusi. Compravano le Intel pensando che fossero l'Inter, sui cinesi. No, Unicredit in grande spoiler. Anche oggi il tema. A te che piacciono i titoli singoli?
5: Sì, già sono pronta.
0: Dai, sentiamo, quali sono i titoli singoli?
5: Ti dico, facciamo che Radio 24 stamattina. Amplifon. Quindi sentiteci bene.
0: Perché ieri è stata penalizzata.
5: Poi l'ottomatica, perché si gioca sempre.
0: C'è l'estrazione di 160 milioni il Montepremi, avanti.
5: Poi Leonardo. Ecco, Leonardo è fortunato.
2: Le armi pagano sempre.
5: Unicredit.
0: Vabbè, dai, basta che la gente non ha soldi, noi siamo lì a dar numeri. Tra l'altro anche il Bitcoin superati di 81.000 dollari statunitensi, che è una soglia importante che potrebbe lanciarlo in là. Beh, ci ho detto, chi lavora per la televisione?
3: Canepa!
0: Chi dirige l'orchestra?
3: Marcello Zoara!
0: Vogliamo dare il codice per far entrare i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili? E allora?
3: 331 80 90 101!
6: Procediamo!
7: In periferia fa molto caldo, mamma

0: responsabili. Senti un po', Fernando, ma dici la verità, in borsa le fatti un po' di soldi insieme a Trump oppure no? Dai.
1: No, vabbè, lascia stare, io sto cercando di recuperare quello che ho perso nel corso dei miei investimenti ormai trentennali. Ma che, perché avete messo Mahmood e soldi? C'era tutto pensato, c'è l'approfondimento delle borse, dei titoli. Ma è tutto pensato sto programma? Ma
2: tutto su misura.
1: Ma pensato da chi? Tu dici c'è una corrispondenza
2: cerebrale. Telepatia.
0: Buongiorno irrimborsabili.
1: Cosa c'è?
0: Senti un po', Fernando, ma dici la verità, in borsa le fatti un po' di soldi insieme a Trump?
1: Ma no, t'ho detto, sto cercando chi sta facendo i soldi, Sornione così, perché c'è un gestore, Aldo P.
3: Ma mica tanto.
1: Ma mica tanto, mica tanto. No, lascia stare, una volta ero molto bravo a individuare i titoli che fallivano.
2: No.
1: E quando fallisco, perché bisogna stare attenti in borsa, non è che tu, oddio, è un pochino, garantisce un pochino di più rispetto al casino. Però voglio dire, stiamo lì, perché c'è un limite, voglio dire, c'è uno scudo per eccesso di ribasso magari alcuni titoli, ma a me sono stati proprio delistinizzati alcuni titoli, perché ho proprio perso totalmente.
2: Ah, avevo
1: stato
2: capito,
1: uno proprio
2: contrario.
1: Quando entravo in banca, se compra Proce
3: perché tu li compravi prima del fallimento, ovviamente.
1: Esatto. Va bene, lascia stare, gusto. Parliamo di altre cose. Un abbraccio alla comunità, alla società, alla squadra interista che perde una bandiera. È morto Evaristo Beccarossi.
3: Sì, la notizia è arrivata questa mattina. Aveva 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni. Evaristo Beccarossi, una delle bandiere dell'Inter degli anni a cavallo tra gli anni 70 e 80.
1: Penso,
3: il fantasista dell'Inter, sì, un personaggio
1: insomma,
3: molto,
1: no?
3: Molto simpatico. Non ha vinto molto con l'Inter, solo uno scudetto e due Coppa Italia, però era molto amato dai tifosi per il suo gioco, insomma. Era un classico 10 alla Maradona, con il dovuto rispetto.
1: Un abbraccio forte alla famiglia e agli interisti. Torniamo un attimo alla crisi del Golfo, perché c'è una notizia dell'ultima ora, no Aldo?
3: Sì, di questi minuti. Nello stretto di Hormuz gli iraniani hanno colpito e danneggiato una nave commerciale di battente bandiera francese.
1: Per sbaglio o volutamente?
3: Non si sa. Per sbaglio non si fa nulla. È stata colpita, danneggiata la nave, feriti alcuni membri dell'equipaggio che sono stati evacuati, sì, di nazionalità filippina.
1: Per cui
3: vedremo,
1: diciamo,
3: se questa vicenda avrà ripercussioni.
1: Gli attacchi sono così per impaurire, per frenare, per non farli passare, sono proprio mirati, ti sparo.
3: Cioè. No, sparano proprio, certo.
1: Adesso vedremo, insomma, la reazione anche del governo. Del governo francese di Macron. Allora, stando più o meno lì, sulle altre dichiarazioni di Trump, c'è ancora un nuovo attacco al Papa, regina. C'è sta roba.
2: Sì,
1: cioè, non era venuto Rubio per chiedere scusa, per mettere a posto le cose, quest'altro continua, insiste. Il Papa è un pericolo. Addirittura c'è il Papa un pericolo. Vabbè, una
3: un
1: persona
3: pericolo
1: che...
3: per i cattolici.
1: Per i cattolici,
3: ha detto Trump.
1: Perché regina un pericolo? Cosa intende Trump? Poi te lo diciamo, però secondo te perché è un pericolo per i cattolici? No, è troppo pesante. Non ci arriva. Arrivaci.
2: Perché lui ha detto che al Papa sarebbe stato felice per quanto riguarda la bomba
1: atomica.
2: Per l'Iran. Però sono dichiarazioni talmente tristi queste.
1: Quindi non
2: ragazzi.
1: Ho capito cosa hai detto.
2: No, Trump, secondo lui, Papa sarebbe felice che l'Iran avesse la bomba.
4: Guarda, a me non mi interessa né della bomba atomica né del Papa. No, di regina sì, ma del Papa.
1: Che poi la bomba atomica ce l'abbiamo anche in Italia.
2: Lo sappiamo bene.
1: A Ghedi, no? Dicono che ce l'abbiamo anche in una città.
3: Non nostre.
1: Non nostre, ma stanno qua.
3: Sì, ma non dobbiamo dirlo a nessuno.
1: C'hai la bomba atomica a Brescia, poco da qui, c'hai la bomba atomica. E potrebbe essere nel caso... Poi passiamo subito alle cazzate, Marcello, tranquillo. Potrebbe essere, è un obiettivo. Cioè, mica sono contenti, voglio dire, a Ghedi. Sai dov'è Ghedi? Hai suonato mai? Sì, in piazza.
2: Secondo me sì.
1: Va bene, va bene, va bene. Come stiamo con la canzone che ti fa stare bene? Diamo un'indicazione, Madonna, che foglie, cioè, avete una foglia stamattina. Allora, senza indicazione, libera tra poco una canzone che ti fa stare bene, con un vocale. A questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!
7: Procediamo!
8: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
17: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: mercoledì, canzoni, per ispirazioni, motivazioni, sensazioni. Procediamo, R101.
1: Arrivazione, disperazione, sensazioni.
2: Fernando, cioè, regina e bambi, avanti tutta, avanti, procediamo. Tutta.
1: Grande energia, diciamo. Mamma,
3: buongiorno a tutti, procediamo. Mi fate parlare, una cortesia, la smettete di dire che la gente non ha soldi, perché giovedì sera in Liguria per fare un aperitivo non abbiamo trovato posto, era un delirio.
1: Devi vedere se la gente spende, perché Occhio si deve sedere, deve far finta, deve uscire, deve respirare, bisogna vedere se spende.
4: Beh, poi non è che adesso se uno fa un aperitivo è ricco.
5: Cioè mica l'ha incontrato in gioielleria con la fila.
1: Fatemi la sigla, la gente non ha soldi. Prego, prego, sigla. Ale, sentiamo.
6: La gente non ha soldi, non ha soldi.
1: Questa mi viene bene perché la sentite,
5: perché la sentiamo dentro.
1: La sentite vostra, quello, è vero, proprio,
5: certo.
1: Bellissimo. Intanto era Liga, salutate Ligabue che è a Milano. Liga,
6: ciao Ligabue.
1: Oggi inaugura una serie di concerti in quella che è una nuova location, che è la cosiddetta Arena Santa Giulia Unipol Dome, che è stata anche utilizzata di corsa per le Olimpiadi Milano Cortina, e pare che quella corsa abbia fatto lievitare così i costi di costruzione con varianti eccetera, tant'è da superare di qualche centinaio di milioni i soldi pubblici. E ieri la Guardia di Finanza è andata in comune.
4: Esatto, la Corte dei Conti della Lombardia.
1: Siamo partiti da Ligabue e siamo arrivati alla Guardia di Finanza in comune. Vedi che cose sono lì, vicine, si legano. Dica.
4: La Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'inchiesta per danno erariale e, come dicevi, la Guardia di Finanza è andata nella sede del comune per sequestrare i documenti relativi alla costruzione di questa Arena Santa Giulia, che sarebbe dovuta essere costruita da un colosso privato tedesco
1: con partecipazione pubblica,
4: senza fondi pubblici. Non si arrivava in tempo però a realizzare, perché i costi sono lievitati, per arrivare in tempo a finirlo per le Olimpiadi di Milano Cortina lo Stato è intervenuto con 130 milioni di soldi
1: pubblici.
4: E quindi adesso la Corte dei Conti vuole vederci chiaro perché sono stati spesi questi 130 milioni.
1: Voi dico cosa dicono le male lingue?
4: Si immagina.
1: Le male lingue dicono che, insomma, ha ricattato a pochi giorni dalle Olimpiadi, ha detto: fate voi belli Milano che fate i gradassi,
4: o vi pianto con l'arena a metà,
1: figa un cudighe, no? Quindi mi date i soldi oppure mi sbattono su tutti i giornali in tutto il mondo che tutta sta... Non fare così, regina, c'è anche di peggio.
7: No,
1: noi diciamo le cose
7: sappiamo,
1: che si possono dire in radio, anche un pochino di più. Va bene, passiamo alle cazzate con sigla. Sigla, passiamo alle cazzate, prego, sigla, sigla.
6: Passiamo alle cazzate, le cazzate.
1: Oggi la
4: anche questa era sentita.
5: Anche questo è il nostro tema.
8: Cioè, comunque devi spiegarmi una cosa,
1: dimmi,
8: carissimo.
1: Dimmi,
8: cioè, con la cantante che hai lì, la mitica regina, e quei cori perfetti che potrebbero essere fatti dalla mitica Sabri, non capisco perché per fare i jingle o la sigla del vostro programma dovete utilizzare altre voci femminili.
1: Ma abbiamo soldi qua e là, noi siamo un'azienda Florida, capito? Non è che siamo a guardare.
8: Sto scherzando.
1: Lo so. Dicevo, oggi giornata mondiale, attenzione, contro le diete. Capisci?
4: Non dovevi dirlo, regina.
8: No,
4: adesso si ammazza il ristorante.
1: Oggi abbandonate qualunque, però se volete, ma pure anche sta cosa qua delle giornate mondiali contro le diete, che dieta stai facendo, regina? Dai, perché tutti quanti più o meno facciamo una cosa, siamo attenti, ma la tua in particolare che non sta dando nessun risultato.
7: No,
1: ma come lo vedi?
7: 4
1: chili
7: e mezzo.
1: Tu che la guardi bene l'Inter,
7: guarda,
1: 4 chili e mezzo,
7: 4 chili e mezzo.
1: No, guarda, state guardando canale 67.
7: Ti sono in bianco,
1: che dici? Marcello,
4: un po' sciupatina, è un po' sciupatina.
5: Ha perso i liquidi. I primi che si perdono sono i liquidi.
1: Sì, del cervello li ha persi.
7: Ah, quello mai avuti, quindi va bene.
1: Vabbè, allora facciamo così, da domani mettiamo una bilancia qua perché le cose le vogliamo vedere. E da qui, visto che ormai siamo l'ultimo, è l'ultima occasione che abbiamo, 6 maggio, da qui al 6 giugno, vi metto tutti in riga, tutti gli ascoltatori. Andiamo che tardi!
6: Procediamo!
9: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
6: Su R101.
10: Oh, my love.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissinbonne trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissinbonne. Ogni momento è quello buono.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Hai sempre 1.000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì, attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Vabbè, per oggi pausa, giornata mondiale contro le diete. Alla fine, cioè, capito, quest'anno che si sta mettendo in forma, non andiamo al mare, non si allinea mai nulla.
1: Vabbè, non ci andiamo con R101.
0: Ma figura non ci va proprio.
1: Cioè, volendo potrebbe comunque andarci in vacanza.
0: Va bene, bene, la ruota, sì, la ruota, dai, scattante, guardate, dai, vai, vero, come una lince, vai.
1: Moscattante.
0: E dai, perché no? Guarda che ancora ce la può fare, eh?
1: Ma Regina ce la fa.
0: È l'ultima occasione per rimettersi in forma prima della dipartita. E questo giro non devi mollare. Qual è il tuo obiettivo? 60?
2: No, allora,
1: cioè,
2: no,
1: 60, ma 60 no. Sparisce.
0: Ma che 60 sparisce?
1: Sulla sua altezza.
0: No, raga. Ma c'è l'altezza, non è 60.
2: Raga, 70.
0: Ne devi togliere 40.
2: Ma no, ma quanti, stiamo scherzando.
0: 100 kg, quanto pesi?
3: No, a 60 io... solo il décolleté.
0: Ragazzi, dai, ragazzi, sei una volta. Magari è una cosa che riguarda tutti. Sentiamo.
2: Ragazzi, io pesavo 87 kg. Adesso ho 84 kg. Voglio arrivare a 80.
1: È un traguardo facilissimo.
0: È 80, cioè non si vede nulla.
2: Beh, no, non voglio essere
0: devi
2: troppo magra.
0: 60.
1: Cioè, per 80 basta che te dai le doppie punte. Reggi, ci sei.
0: Oh, stiamo sulla ruota, per favore.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, West Corporation.

0: Should Have Know Better di Jim Diamond.
1: Anche
2: canzone
1: questa.
2: Fucsia.
3: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Say No Go dei De La Soul.
4: Canzone gialla.
5: Buongiorno e buongiornissimo. Oramai siete amore nella mia vita tutte le mattine, tranne il sabato e la domenica. Certo. Comunque la canzone che questa mattina mi farebbe star bene è dei Mattia Bazar e Bob Sinclair. Ti sento.
1: Proprio quella.
6: Ascolto tutte le mattine tranne il sabato e la domenica. Sabato e la domenica chiudiamo. Sabato e la domenica secondo me è da seguire. Un pochino, cioè, si ascolta anche meglio, non c'è tutto sto casino qua, guarda che sbraita, che va, che grida. Che canzone vuoi, bella?
7: Allora io ho solo Lenny Kravitz. Manco quindi
6: ti,
7: blu.
6: Ti sento di Maria Bazzan, no, voi?
7: No, quella versione no.
6: Sarei tentato di truffare stamattina.
8: No,
6: perché...
8: quale canzone?
6: Rock the Bob.
8: Vabbè,
6: vediamo la sorte, ma la sorte è sempre ingrata. Vediamo sta sorte cosa mi fa sentire stamattina.
7: Fucsia!
2: Canzone fucsia!
3: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Say No Go dei De La Soul.

0: Heart.
1: Insuperabile della soul.
0: Era la canzone di passare bene la peggio.
2: Sulle mani si balla.
0: Ma che si balla. Ma sono rimasto così. Avrei voluto sentire Rock the Boat. Io sono più anziani. Ma anche ti sento davanti a passare. Va bene, ad ogni modo era questa la canzone che ti fa stare bene. E tra un'ora

0: No, trovo devo partire con tanto amore. Allora, con tanto amore, tra un'ora la canzone che ti fa stare bene, come dire, si veste di d'amore, di sentimenti, di romanticismo, di intimità, per cui se avete voglia di omaggiare qualcuno con un pensiero, con una dedica, con una cosa, con una canzone carina, questo è il momento. Indirizzate il vostro pensiero, la vostra dedica, la vostra canzone che vi fa stare bene con un vocale a questo numero
1: 331 80 90 101 virgola.
0: Allora, intanto oggi giornata insomma piuttosto piovosa, brutta a Milano, ed è in discussione la possibilità di fare il live. Ci vogliamo provare anche con questo tempo a fare il live, pericoloso anche per i musicisti, che facciamo? Perché oggi ci sarebbe...
2: non per me che faccio le riprese, mi può accogliere un fulmine.
0: Per
2: i musicisti inesistenti.
0: Per la cantante, per la cantante. Lo vogliamo fare sto live?
3: Ma
0: perché?
3: Ma sì.
0: Perché fermi, fermi, il 6 maggio del 1980
3: qualcosa?
0: Tanto. Ce ne sono due. Ce ne sono... Allora, ci sono due compleanni di due canzoni. Una di Eros Nostro di Ramazzotti.
4: L'84.
2: Che è Terra Promessa.
0: E nelle tue corde?
3: Sì.
0: No, hai fatto una faccia strana. Se non è.
3: No, sì.
0: Altrimenti,
3: poi...
2: dagli l'alternativa.
0: 20, compie 25 anni. Invece, una canzoncina estiva. Dammi tre parole.
2: Di Valeria Rossi.
3: Dammi un secondo per pensare.
4: Se no, possiamo andare all'Equipe 84.
3: Che sarebbe la canzone
4: Tutta mia la
0: tutta
4: città.
0: Mia la bellissima città, ma non è roba tua. Tutta mia la città. Io ti vedo tanto con Terra Promessa. Come la vedi, Marcello?
4: Sì, Terra Promessa,
0: terra
4: è più
0: promessa
4: nelle sue corde.
0: È tua. Vuoi andare a sentire anche i musicisti? Dai, accompagniamo. Quella è la porta. Dai, accompagniamo Regina. Allora, facciamo sto live.
3: Sì.
0: Spendiamo il tempo. Tra l'altro, sono a rischio. Stiamo sul tempo, qualche secondo. Sono a rischio alcune regioni, no? Con allerta, soprattutto in particolare a Lombardia. Tu mi dicevi che al tuo compagno gli è arrivato dall'assicurazione l'allerta.
2: L'allerta grandine prevista stasera su Milano e consiglia di mettere a riparo il proprio veicolo.
0: Cioè, l'assicurazione fa questo?
2: Certo, perché
4: piuttosto che pagare è meglio avvertire.
2: Anche perché il danno da grandine, quindi agenti atmosferici, vale tantissimo. E anche franchigie alte.
0: L'assicurazione, mandandoti sta roba, ti dice: io ti ho avvertito.
4: Certo.
0: No.
2: Sì.
4: Se non lo metti al riparo, è affari tuoi.
0: L'assicuratore sanno.
4: Comunque oggi sarebbero previsti possibili nubifragi anche sull'Alto Piemonte e in Toscana.
0: Mentre l'unica regione indenne da questa perturbazione è la Sicilia, dove le temperature sono estive. Andiamo che tardi.
5: Procediamo.
3: Yeah.

0: te?
1: Un pochino.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Procediamo, l'ascolti qui al centro.
0: Siete
3: delle tue fantasie dal lunedì al venerdì.
0: Grazie ai nostri imparagonabili che personalizzano, del resto lo facciamo anche noi avendo la possibilità di utilizzare una delle voci più autorevoli, importanti, sto scherzando, degli anni 90, volevo dire, sono passati 40 anni ormai. Cioè, allora, ma siamo sotto elezioni in molti comuni, no Aldo, sto periodo?
1: Cos'è, a fine maggio?
0: Fine maggio
1: 25.
0: Cioè, tanti comuni, medio, piccoli e grandicelli.
1: E ci sono anche città importanti, a Venezia, se non erro.
0: Ma tipo, se io ho qualche candidato sindaco amico, posso salutarlo?
1: No, assolutamente.
0: Ma perché mica cambio?
1: Perché cioè, non puoi fare campagna politica.
0: Io non posso fare, questo paese non è libero, non posso fare un in bocca al lupo.
1: No, e non puoi.
0: Cioè, tipo a Gallipoli.
1: Deve cavarsela da solo. Cioè, deve cavarsela da solo.
0: Ma io non ti sto dicendo votalo.
1: No,
2: sì, neutrale.
0: Tu la trovi giusta questa cosa?
2: Sì. Beh, direi di sì.
0: Non posso salutare. Va bene. Tra l'altro, vabbè,
2: ma mandagli un messaggio sul cellulare.
0: No, è bello farlo.
2: Se gli vuoi fare un saluto.
1: No, farlo privatamente.
0: Una dittatura è questo, altro che democrazia. No, non ce l'avevo detto, magari c'ha una ex candidata, per dire.
2: Infatti.
0: La volevo salutare in bocca al lupo. O uno con cui ha lavorato e cresciuto. No, niente, non
1: si può.
0: Vabbè. Di cosa vogliamo parlare?
1: Parliamo delle mamme che lavorano, perché Save the Children ha presentato questa mattina, a pochi giorni dalla festa della mamma, il rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia nel 2026.
0: Sì, Le Equilibriste, fatta bene però per le mamme, dai.
2: Le Equilibriste, Le Equilibriste.
1: Nel nostro paese, purtroppo, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra lavoro e cura dei figli, tra desiderio di maternità e rinuncia, con carriere che si fermano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro dopo aver avuto un figlio. L'età media del parto ormai ha superato i 32 anni e le madri under 30 sono ormai una minoranza. Una donna su quattro tra i 25 e i 35 anni dichiara di non avere un lavoro adeguato per poter avere anche un figlio. Per quanto riguarda gli stipendi, altra nota dolente, nelle aziende private la penalizzazione sui salari per le madri che lavorano arriva fino al 30% dopo la nascita di un figlio. Per le donne avere un figlio è ancora associato alla rinuncia del posto di lavoro. Pensa che per le donne senza figli tra i 25 e i 55 anni il tasso di occupazione è quasi del 69% senza figli. Scende al 58% per le donne con un figlio in età prescolare. Quindi,
0: allora, è un
1: in questo campo abbiamo ancora tanto da fare.
0: È un argomento che affrontiamo da anni.
1: Purtroppo
0: ci sono state
1: sì.
0: Iniziative a sostegno, no? Con assegni, donne, aiuti, dicono.
1: Sono però iniziative sporadiche, non sono strutturali.
0: Siamo sempre lì, Regina. Non ci si smuove, non si. Cioè, una volta tratti i problemi. Pensi di trovare una soluzione, invece in questo paese non si trovano le soluzioni.
2: Arriverà un giorno, spero.
0: Ma allora, chiusura, visto che oggi vi sento bene con i cori.
2: Sì.
0: Oggi ci mettiamo la stella. Cioè per dire, via, dai, su.
2: Grazie Aldo Preda, sei la stella.
0: Non ci credere così per dire.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: siamo proprio a livello del terzo mondo per quanto riguarda la maternità sul lavoro. Bisognerebbe istituire proprio di legge un micronido all'interno delle medie e piccole aziende dove si possano anche portare i bambini.
1: Giusto.
2: Allora, noi adesso, non per dire, ma Mediaset ad esempio ce l'ha. E non solo Mediaset, ma anche altre aziende, insomma, che guardano questo aspetto. Di questo si parlava, se sei arrivato adesso, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
1: imparagonabile
2: difficoltà per la maternità. E andrà che, insomma, l'Italia, la popolazione italiana si estinguerà tranquillamente. Cioè, noi non ci saremo, magari, anzi non ci saremo, perché speriamo avvenga più tardi possibile, ma questo è l'andazzo. Ora cambiamo registro, abbiamo un problema per il live, perché piove a dirotto a Milano, un po' in tutto il nord. La signora vuol fare a tutti i costi l'esterna. Come si fa? Vabbè, la fai con l'ombrello.
3: L'ombrello
2: con una mano,
1: il testo dall'altra,
2: il telefonino con l'altra
1: e il microfono in bocca.
2: Manca una mano. Direi, sigla, ci serve.
4: Dateci una mano.
2: Sigla.
1: Dateci una mano.
2: Allora, se c'è un volontario. Ok, perché tu vai a fare le riprese. Aldo non può uscire.
1: Beh, io posso tenere il...
2: Che miseria.
3: Ragazzi. A terza mano.
2: Prendi l'acqua.
1: Vabbè, no, secondo me si può incastrare il manico dell'ombrello tra la testa e il collo, come i violinisti. Cantare così.
2: Allora, facciamo così. Voi preparate, vediamo come viene. Al limite si sospende.
1: Dai, modello Stradivari.
4: Non sarebbe più semplice cantare indoor?
2: Se si chiama Regina di fuori, se il punto è quello, la gente poi si affaccia dal balcone, lo vuol guardare. Insomma,
1: ma chi si affaccia con sta pioggia?
3: I miei amici lavorano in alto.
2: Si affacciano tutti gli uffici qua.
3: Sì,
2: è una roba un pochino privata. Ora però, se mi consentite, vorrei capire come siete messi. Se siete centrati, se siete lucidi. È mercoledì, è una giornata un po' così, e noi vi verifichiamo con il cos'è.

0: Livello altissimo.
1: Allora, voglio ricordare un qualcosa. Che non si è risolto il tuo test. Non si vedono da un po'.
2: Quello un po' vago.
0: Lasciamolo lì un attimo perché ne incalza un altro imbarazzante. Beh, allora, vi do
2: in che senso?
0: Il senso positivo. 331 80 90 101 per verificare, imparagonabile ascoltatore del procediamo, se sei luce, se sei centrato. Ok?
1: Quindi prego. È quello di Regina.
0: È quello di Regina, certo. Prego.
3: Cos'è? 20 e 26, festa
0: no,
3: della mamma.
0: No, schiaffo all'intelligenza artificiale.
3: Cos'è? Eh, 2026, schiaffo all'intelligenza artificiale.
1: E festa della mamma.
0: Ed è indirizzato a voi, ok? Questo schiaffo è per voi. Prego, sentilo.
3: C'è chi ce l'ha corto. E c'è anche chi ce l'ha lungo.
0: Ok.
1: Ah, si riacomitola.
0: No,
1: meno.
0: Siete bella. Oh, sembra banale.
1: No, ma lo è.
0: Non lo è assolutamente. Io ci scommetto 1000 euro che tu non lo indovini. Che fai?
1: Allora,
0: tanto.
1: Io
0: la
1: provo.
0: Gradosa. Aspetta. C'è chi ce l'ha corto e c'è chi ce l'ha lungo, ma anche grosso.
3: Beh, ci sono quei grossi anche, eh?
0: Ci sono.
1: Ma anche doppio?
2: Pochi, ma ci sono.
0: Ci sono anche quelli grossi. 331 80 90 101. Test psicoattitudinale con la parvenza di dell'essere banale, ma che invece non lo è. Sentiamo.
4: Curriculum.
1: Allora, no, io
0: amore,
1: posso dire che secondo me è
0: intanto
1: il cognome.
0: Prenotati.
3: No.
1: Riagomitolamelo. Oh,
0: sentiamo il cognome. No.
1: Per me è il cognome.
0: No, vedi.
2: Allora sarà il nome, vedi? Se non è il cognome.
0: No. No, no, no. Tutta questa vostra sicurezza che ostentate nei confronti dei test della signora, perché pensate che tutti sono la signora, sono terra a terra. No! C'è chi ce l'ha corto e c'è chi ce l'ha lungo.
2: E anche grosso.
0: E si pochi. Parla, attenzione, posso...
4: Fiato!
3: No, amore.
0: No, amore, non è... E posso aiutare?
1: Ma tu la sai?
0: Eh, certo che la so.
3: Però non sta... aiutare subito.
0: No, aiuto, no, signora,
3: no,
0: no.
5: È il naso!
3: No, no, tesorino. No.
0: Nessuno dice quello?
2: Il piede.
0: No. L'occhio, cosa c'entra l'occhio?
1: Ma il pene?
6: Ciao,
1: no,
6: secondo
1: no.
6: me è il collo.
3: No, no, tesoro.
0: No, no, c'è chi ce l'ha corto e c'è chi ce l'ha lungo. Ti sembra
2: magari
0: facile?
2: È quella cosa che nessuno dice, dice, non sarà mica quello.
1: No,
2: poi
1: ma
2: magari
1: il pene, abbiamo
2: quello.
1: Già detto. Non
5: allora,
1: è...
5: L'uselin della comare.
0: No. Il pene, che cos'è il pene?
1: Ah, il... Cioè, ce l'hai pure attaccato.
0: Una volta.
2: Ma sta... ce l'hanno anche le donne?
0: Stacca.
3: Non posso dare questo aiuto.
0: A volte
3: subito.
0: Le donne
1: lo perdono e allora il cognome.
0: No, a volte le donne ce l'hanno.
2: A volte però.
0: A volte possono, diciamo.
2: Ma perché?
0: Tu dici lo prendo,
5: il cortometraggio,
0: chiare le cose,
1: perché lo inseriscono?
0: Fate le domande chiare, mamma, questo girare, tergiversare, dicono, lo prendono.
3: E come?
0: No, lo prendono.
1: Come se capita.
0: Lo prendono e si tratta, attenzione, posso dare un aiutino?
1: No. Sì, dallo tanto.
0: No, dai, aspetta, dai, vediamo cosa dicono. Cosa
4: il
0: dicono.
4: Capello.
0: Capello, no, no, c'è chi c'è. Vi ha messo sotto voi che fate tanto.
4: Lo stipendio.
0: No, lo stipendio. No, no,
2: le donne se lo prendono o lo ricevono in dono?
0: Ah, lo ricevono in dono, lo prendo anche a pagamento.
3: Beh, come no? Sì.
2: Anche un bracciale.
5: Il piede.
0: No, no, no, no. Madonna, vi ha messo sotto, che vergogna. Fate tanto
1: il piede.
0: No.
2: Ma io sono sicuro che poi non sarà congrua la risposta.
0: È congruissima la risposta. Test psicoattitudinale.
1: Bravo Aldo, io penso come te.
0: Attitudinale, fega.
5: Flavio da Brescia, il conto in banca.
0: No,
1: no, Flavio.
2: No.
0: E io vi lascio su questo dubbio. C'è chi ce l'ha corto e c'è chi ce l'ha lungo. E ci aggiungo, si tratta di centimetri.
3: Ragazzi,
7: procediamo!
8: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Vai Fernando, bomba, bomba, golden ticket.
1: R101 Golden Ticket.
2: When I get my gonets, eh?
3: I was gone, you as stay there.
2: Oggi il livello è altissimo. Siete appena arrivati giusto per beccare un posto privilegiato con il Golden Ticket, ma dove?
4: Non uno, ma due posti, quindi due biglietti per il concerto dei Maroon 5 giovedì 25 giugno ai High Days, Ippodromo SNAI, San Siro di Milano.
2: Siete esosi, esosi, due adesso.
4: Due?
2: Ma anche solo per un concerto così, per Maroon 5 non ne basta uno.
4: No, noi siamo generosi, ne diamo due al primo che scriverà R101 Maroon 5 al 331 80 90 101.
2: Aldo, dici niente? Così,
5: no,
2: biglietti,
5: aspetto,
2: così
5: aspetto,
2: mica li trovi così facili quelle per i Maroon 5. Invece il recinto 1 prendeteli da così con un WhatsApp devono mandare,
4: Un SMS o WhatsApp
2: SMS
4: al 331 80 90 101. R101 Maroon 5.
2: Ora
1: Golden. R101 Golden Ticket.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
16: Deliveroo!
15: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
25: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
0: la spesa intelligente.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali. Rovesci e temporali, specie al pomeriggio, anche sulla Sardegna. Venti moderati, meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud e sulle isole. Temperature massime con poche variazioni nel complesso vicine ai valori medi del periodo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: aspetta, che adesso lo mando come cazzo si scrive, ma run
1: fai. Ma scrivilo come ti pare, ma run fai. M-A-R-U fai.
2: Maroon 5.
1: Allora, Maroon 5 è l'oggetto, come dire, su cui si sono buttati tutti, cioè l'oggetto, i biglietti, questi posti privilegiati per l'High Days a Milano, no? Ippodromo San Siro, che prende sempre più piede questa manifestazione. Ormai da anni migliaia e migliaia di persone con delle star internazionali, tra cui Maroon 5. Noi siamo la radio ufficiale di questo evento. Chi è stato il più veloce?
3: R101
4: Golden Ticket. The winner is
1: Valentina, la più veloce. Buongiorno Vale.
5: Buongiorno.
1: Dove sei, piccola?
5: Dove sei?
1: Dove abiti?
5: A casa, sono a casa a Chiari. Provincia di Brescia.
1: In che via?
5: Dai. 9, poi
2: 25.032. No, amore, non dirlo.
1: 32, cito. Ma Petra,
2: no,
1: no,
2: dai.
1: Ma,
2: ma,
1: calmati, fai un bel respiro, bella, tranquilla. Sei tra amici, ok? Cioè, ti presento Aldo Preda, il nostro caporedattore.
6: Ciao Valentina.
1: Tu sei sposata,
6: buongiorno.
1: Valentina?
5: Cosa, non ho capito?
1: Sei sposata?
5: No.
1: Quanti anni hai?
5: Quasi 29.
1: Perfetto.
2: Ah, beh, giovanissima.
1: Ma nemmeno un fidanzato?
5: Grazie.
1: Hai nemmeno fidanzato?
5: No.
1: Ma lo cerchi? Piacerebbe? Fidanzato, fidanzata? No, dico, vabbè, avresti voglia di una relazione?
5: Dipende, non lo so.
2: Vabbè, va bene.
6: Sta benissimo così.
1: Lasciatemi,
6: grazie,
1: parlare con Valentina. Quali sono i tuoi che requisiti deve avere una persona?
5: Deve essere più alto di me.
2: E quindi, tu quanto sei alta?
1: Sentiamo.
5: 1,82
2: metro. Wow, già una bella ricerca.
1: Ma perché se uno è più basso non ti sta bene, eh? Vedi che
5: almeno alto uguale.
1: Insomma, non è che facile trovare uno di 1,82.
6: Io sono 1,85.
1: Vabbè, adesso ci sono quelle scarpe che ti danno 10 centimetri.
2: Tacchi, ti danno 7.
1: Madonna, qua è pieno Instagram di ste proposte qua. 7 centimetri.
2: Si vede che l'hai cercate se ti arrivano così tanto.
1: Ma arriva che vuoi.
2: Funziona così l'algoritmo.
1: Sto parlando con te. Senti, no. Valentina, e oltre, diciamo, ad un'altezza superiore a 1,82, cosa dovrebbe avere? Insomma, che peculiarità, che caratteristica, insomma,
5: eh? Simpatico,
2: brava,
6: okay. È bello anche,
1: lascia stare,
5: e che deve sopportarmi.
1: Senti, ricco non ti interessa, può anche essere povero.
5: Per quello va bene, proprio, cioè, non lo butto via di sicuro.
1: Cioè, ma non la metti come condizione, come fa Regina. Regina, metti, se non c'ha soldi, proprio non lo si avvicina. Tu, ma mi piace. Allora, abbiamo la 29enne Valentina, che quindi ha un biglietto in più.
2: Esatto.
1: Per i Maroon 5. Che data siamo?
2: Allora, 25 giugno, giovedì, okay. Ai Days Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
1: Ok, sei su Instagram tu, Valentina?
5: No.
1: Vedi come
6: brava.
2: Allora è più difficile,
1: brava,
2: anche.
1: Allora,
5: è una scelta.
1: Per te i due biglietti, poi vedrai tu, insomma, se è accompagnata, se da qui a giugno. Perché l'amore, sempre dicono l'amore.
2: È dietro l'angolo.
1: Ma attenzione, questo era solo il primo step, ce n'è un altro. Non cantare vittoria, Valentina. Per adesso abbiamo parlato, tranquilla, per metterti a tuo agio, ma adesso, se vuoi questi due biglietti per i Maroon 5 High Days Milano 25 giugno, c'è il cos'è di ieri.
2: Ah sì.
1: Test psicati d'unità. È facile, eh? Qualunque risposta sarà accettata e giusta. Non lo si vede più.
5: Il morto.
6: Brava!
1: Il
6: morto.
2: Brava!
1: Risposta
2: grande,
1: esatta.
2: Vale!
1: Poteva essere la pagina, non lo si vede più, poteva essere la pagina Instagram di RTL, non lo si vede più, poteva essere Carlo Gallotto, cioè qualunque andava bene, comunque. Ciao Vale!
2: Ciao, congratulazioni!
1: Buon concerto! Ciao Pico!
5: Ciao.
3: R101.

0: rivivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: 1, 2, 3.
2: Team, battiti!
3: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
13: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
14: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
13: L'ha applicato da sola?
14: Ma certo, pennello, polso e voilà!
13: L'allievo che supera il maestro!
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Regina, non farti fermare dalla pioggia, ti vogliamo in esterna. Puoi cantare tranquillamente come Jerry Halliwell, The Raining Man. Vai Regina, sono in attesa.
1: Tra un po' lo facciamo, tra un po'. Adesso il momento dell'amore è bello. Con tanto amore dedichiamo. Anche se io sono preoccupato per questa esterna, perché continua a piovere sempre di più. Cioè rischiamo l'incidente. Anche il weekend sarà così, no? Hai detto no?
2: No, no, nel weekend andrà un po' meglio.
1: Io devo andare in Bulgaria a portare i mobili.
2: Piove. Portare i mobili in Bulgaria.
1: Vado con un telonato, con un telonato. Ridi? Vabbè. Allora, con tanto amore, il momento dedicato alla canzone che ti fa stare bene, corredata da pensiero d'amore, da dedica. Vogliamo sentirli?
3: Yeah.
1: E allora, ecco.
4: Ciao Fernando, buongiorno. Sono Fabio da Trezzano Sonaviglio. Vorrei dedicare una canzone di Franco Battiato, La Cura, a mia figlia Roberta e Dennis, che il 4 luglio di quest'anno si sposeranno. Ah. E quindi volevo dedicare a loro questa magnifica canzone di Franco Battiato. Bene. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
5: Fernando, come si faceva una volta? Dedico questa canzone a Paola da parte di... Fernando, come si faceva una volta? Dedico questa canzone a Paola da parte di Nanni con tanto amore.
1: Bravo, questo.

0: Liguria all'Emilia Romagna sono 200 chilometri, dai, adesso.
1: Però, comunque è un sacrificio.
0: Va bene.
2: Dedico la canzone dei Mattia Bazzar, Solo tu, al mio più grande amore, mio figlio. Ciao, buona giornata di pioggia.
3: Buongiorno gruppetti, sei da Maracalagonis e per la canzone dedicata all'amore vorrei dedicarla a voi, gruppo fantastico che mi tenete compagnia tutte le mattine e che mi fate sorridere, mi rendete spensierata e che comunque, insomma, la mattina senza di voi è vuota.
1: Quindi, mille grazie.
3: Questa canzone la voglio dedicare a tutti voi che comunque mi fate del bene.
0: Dai.
4: Ciao, sono Francesca da Foggia.
0: Francesca.
4: Io dedico la canzone d'amore a mio padre che ha 79 anni e purtroppo non sta vivendo un periodo felice della sua vita a causa di problemi di salute importanti e gli dedico We Want to Live Forever di Queen affinché lui possa vivere con me tutta la vita.
0: Dai.

0: superabili, quindi insuperabili.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Proprio questo momento della canzone d'amore è diventato straziante,
2: lo so.
1: E lo è stato sempre sin da subito.
2: Devi
1: un po' modificarlo, dai, non è.

0: eliminarlo ma modificarlo.
1: Ma sì, ma ragazzi, ma la canzone che ti fa stare bene non si può fare su cazzate, no? Su
2: sulle cazzate l'amore. Facciamo tutto il resto, almeno questa che è.
0: Sono la Cri di Ferrara, ecco. Sono qui con i miei amici idraulici che mi stanno sistemando il climatizzatore. Quella. Io darei a Fernando la scelta della canzone. Stasera guardate Battiti Live. Ciao ciao.
3: Bravissima. Team Battiti Live Spring
2: ha messo
3: stasera.
2: Due, tre cose insieme. Allora, era la canzone che ti fa stare bene, la canzone che è dedicata all'amore, eccetera, con dedica e tutto il resto, che torna domani a quest'ora. Che straziante, va da sé, perché insomma l'amore
4: bella.
2: Va bene, un vocale al 331 8090 101,
4: virgola.
2: Ora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine che andiamo ad estrapolare da il pezzo dei Queen. No, vabbè, cioè non ce l'hai ogni giorno, fate sta scenetta indegna. Sentiamo il testo, prego.
3: Allora,
4: calma,
3: testo è questo.
2: Testo è questo.
3: Aspetta, non c'è tempo per noi, non c'è posto per noi. Cos'è questa cosa che costruisci i nostri sogni?
2: Con calma.
3: Però ci sfugge. Chi vuole vivere per sempre? Non c'è possibilità per noi, è tutto deciso
2: ferma,
3: per noi.
2: Ferma. Il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene nel testo, nel titolo è sempre.
3: Ok, c'era
2: okay. Always. Sempre, always, o toujours, ok?
4: Sì, oui, ok.
2: Allora, una, veloce, dai.
4: Oh, we owe you.
2: Non sempio. Non sempio, che adesso quella di Andrea Sempio. Sempre. Ok, italiana.
3: Io dico sempre di Lisa, Sanremo 98.
2: Sentiamo.
5: I will always love you.
4: Bravo.
2: Ma adesso sentirai i nostri imparagonabili che ne tirano fuori delle belle con un vocale al 331 8090 101.

0: comunque, mio parere personale, la preferisco porno diva.
1: No, insuperabile, insuperabile. Tu come la preferisci? Suora o porco diva? Porno diva.
2: Sì, non porco diva.
3: Dai. Grande analisi.
1: Cos'è che cambia?
2: Beh, il significato infatti è quello.
1: È un sinonimo. Via, via, via. Allora, salutate Lisa.
2: Ciao Annalisa.
1: Annalisa.
2: Che Lisa, dagli occhi blu.
1: No, sono preso, sono rapito, perché sei con l'approssimarsi anche della festa della mamma. Vedrai la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore.
2: Dovremmo venire coi fazzolettini.
1: Tutte queste canzoni, belle, drammatiche. No, c'è un'ascoltatrice. Mi ha fatto molto.
4: Fernando, gioia, basta. Queste canzoni drammatiche.
3: Ogni tanto ci vuole.
1: Invece di dire adesso sentiamo una canzone d'amore. Beh, sentiamo una canzone drammatica. Vabbè, andiamo da Aldo, che dite?
3: Sì.
1: Dai,
3: sì.
1: Andiamo da Aldo Preda.
5: Il quotidiano La Repubblica raccoglie un appello lanciato dallo scrittore Antonio Scurati e rilancia l'allarme per la città di Venezia, che sta morendo, soffocata dai troppi turisti e a rischio anche per le maree che sono ormai fuori controllo. Il numero degli abitanti di Venezia è ormai sceso sotto i 48.000. I turisti sono invece 200.000 al giorno e il ticket d'ingresso non è servito a ridurre granché questa invasione. Paolo Costa, che è l'ex sindaco di Venezia, economista, sostiene che è tempo di fissare una soglia di sopravvivenza per questa invasione dei turisti. Serve il numero chiuso, 60.000 turisti al giorno su prenotazione, dotati di un pass per accedere ai vari servizi. Solo così, secondo lui, la città sopravvivrebbe a questa invasione dei turisti. Poi c'è il problema delle maree. La città sta affondando molto lentamente, il mare sale continuamente al ritmo costante di 5 mm all'anno. Il MOSE, che sono le barriere per arginare l'alta marea, non basta più. In questi primi mesi del 2026 le paratie sono state già alzate 30 volte. 35 milioni di euro il costo del MOSE per gli ultimi 5 anni, quindi molto elevato. Alzare il MOSE oltre 50 volte in un anno è un costo che il comune non può sostenere, quindi bisogna pensare a qualcos'altro.
1: 48.000 abitanti contro 200.000 turisti media, no?
5: Al giorno.
1: Al giorno. Oggi non sempre, non c'è il periodo.
5: No.
1: Vabbè, questa è Venezia, tra l'altro è una delle perle. E quindi il MOSE non ha, come dire, arginato i problemi?
5: Il MOSE, quando funziona, riesce ad arginare. Non lo si può utilizzare sempre, spesso, perché è troppo costoso.
1: Va bene, salutiamo gli amici di Venezia.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Mi va di farla una bella sigla, ma diversa però.
2: Quella
1: tu
2: abbiamo.
1: Tu dici quella avete? No, facciamo quella, dai, accontentiamoci, dai su.
6: Grazie!

0: ma io la amo questa canzone, sto piangendo. Grazie, grazie, grazie.
1: Ah, tu piangi anche su questa.
2: È sensibile.
3: Una canzone drammatica.
2: Eh sì, perché no? Piangere
1: invece
2: alla
1: prossima
2: bene.
1: Canzone che vi fa stare bene, siete totalmente liberi, mandate il vostro.
4: Fermatevi.
1: Esatto, sono andato. Noi fermiamoci, ma tu casa, corri, corri.
4: Sono andato a vedere se la situazione permette il live.
2: Infatti.
4: Sono andato a fare l'esterna per capire se si può fare.
1: Ok, sì. Come è andato il sopralluogo?
4: Perché non piove, per miracolo non piove, quindi la signora prego, andate subito.
1: Approfittiamone subito.
4: Subito, andate, andate. Dai, forza!
1: Vado, devo connetterlo,
4: Devi connetterti, devi connetterti. Allora, scusa, sai che ha avuto un successo la Valentina di Brescia?
3: Sì.
4: Di Brescia era, sì, Chiari.
1: Chiari, sì.
4: Ti muovi che dobbiamo fare la cosa? Dai.
1: Ma dobbiamo sistemare tutto.
4: Fatelo, okay. Forza, dai. Ha avuto un successo incredibile. Ciò significa che comunque la donna alta in grifa. Scusa se te la dico così. Perché sono arrivati, tipo, stavo guardando una ventina di messaggi. Anche uno, sono alto 1,86. Dite alla ragazza di Chiari che ha difficoltà a trovare un uomo alto. Ma così pochi.
3: Lei non ha detto che ha difficoltà a trovare un uomo, poi.
4: No,
3: ha detto che sta bene così. Ha detto, sì, che le piacerebbe più alto di lei, ma non ha difficoltà.
4: Però ho capito, sai che restringi il bacino? Perché se tu vuoi uno più alto di 1,82, ad esempio, la media da noi qua è bassissima. Cioè, noi sono sempre. Sono cresciuti in altezza. No,
3: le donne?
4: No, gli uomini, dico.
3: Gli uomini?
4: No?
3: No, ma non so.
4: Ma questa è una stronza. Cioè, che invecchiando ci si abbassa. Ma quando mai? Ma sì, ti ingobbisci un attimo, non è che ti abbassi, ma se sei in forma, sei dritto, non è che si accorciano le cose. Facciamo un po' di anatomia. Vediamo intanto se le ragazze sono pronte, che facciamo sto live. Poi, scusa,
5: Regina di fuori.
4: Relativamente, siamo pronti per ricevere di fuori. Relativamente a quello che dicevi su Venezia, sai che ci scrivono anche dei gondolieri che dicono che non è vera sta roba, che fanno sto lavoro da anni e che non vedono questo pericolo, questo innalzamento delle acque. Però voglio dire, c'è un gondoliere che dice: io lo faccio da 30 anni. In 30 anni, mediamente, si alza di 5 mm all'anno. Cioè, non lo vedi un centimetro? No,
3: certo, non
4: mezzo.
3: È una cosa visibile, però
4: è giusto?
3: Esiste.
4: È giusto? Ho fatto i conti giusti?
3: Non lo so. Okay. Forse no.
4: Perché forse sono 5 mm in 30 anni, 5 mm all'anno, 5, un centimetro e mezzo?
3: Lo so, ma la città deve sopravvivere ai secoli.
4: È corretto,
3: non è che...
4: il calcolo? Sentiamo Regina, Regina!
2: Dimmi, caro!
4: Ecco, collegati con questa Milano Plumbea, che bello però! Allora, non piove da qualche minuto. 5 mm all'anno di innalzamento dell'acqua a Venezia. Ah. Per 30 anni, quanto fa?
2: Ah, è molto semplice, ragazzi.
4: Vedi che lei lo sa.
2: Basta fare 30 per 5.000 anni.
4: No, 5 mm.
2: 5 mm.
4: C'hai qualcuno, li puoi chiedere, 5 mm.
2: Allora, ragazzi, 5 mm per 30 anni.
4: È giusto,
2: 30
4: l'ho fatto
2: anni,
4: corretto io.
2: Quanto fa? Ah, non lo sanno, ragazzi.
4: Fa un centimetro e mezzo?
3: Io direi di cantare.
4: Ah, mi state...
2: Non lo
4: allora,
2: sapete?
4: Che pezzo canti? Ah, oggi compie 42 anni? Sì?
3: Sì.
4: Sono un cazzo! Ma il tempo e l'umidità! Compie 42 anni, terra promessa di Ramazzotti, c'è un rifacimento o un disfacimento live? È una delle due, lo scopriamo subito dal vivo, sotto la pioggia, dal ventre molle di Milano. Beh, molle, no? Molle, non proprio molle. Canta Regina Saraiva, prego!
2: Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, oh. Viaggia

0: Dove danza di oggi? E delle danze ad ozioni. E dentro il cinema come vuoti.
1: Dai regina, fallo bene.
0: Seduto in qualche bar e camminiamo da soli nella notte più scura.
1: La sta facendo nasale bella,
2: domani, sì, ma è completamente no.
0: Ci fa un po' paura.
1: Non è questa.
0: Finché qualcosa cambierà.
1: Dai adesso lanciati contro.
0: Finché
1: lo stico
0: non ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri.
1: Però la voce è quella, no?
0: Noi
1: è
0: non
1: simile,
0: ci fermeremo,
1: diciamo.
0: Nemmeno quando incontrare il nostro cammino.
1: Se c'è, se ti prende, mamma mia, vabbè, da, no, no, torna, che quella prende balla sul pavimento
2: bagnato, scivolato.
3: Bernardo, io sono curioso, io sapevo provino a Reggini, chi ce l'ha fatto per trascintare? Io voglio sapere chi le l'ha fatto il provino.
1: Perché gli vuoi sparare le
4: procediamo!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
6: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: sei un fan dei Maroon 5. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: 1, 2, 3!
5: Team, battiti like spring! Grazie Ferrara!
6: Com'è? Ti vedrà sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
7: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
0: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Conosci la bici della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
20: L'unico modo per uscire è insieme.
18: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sì, andiamo.
1: Fernando, tanto ormai ho calcolato le tue pause per la sigaretta. Okay. A giugno ci vediamo lì davanti.
2: Oh, Fernando, amore, bello. Amore. 5 mm all'anno. 10 anni sono 50 mm, cioè 5 centimetri. Per 30 anni sono 15 centimetri. Quindi, matematica è una cosa vera.
3: No, tu hai sbagliato.
4: No, tu hai detto un centimetro e
3: io
4: mezzo.
3: Io ho detto soltanto 5 mm ogni anno.
4: Suffragato anche dal calcolo di quell'altra lì. Anche
5: no,
4: tu...
5: il mio compagno dice 150 mm, ovvero 15 centimetri.
4: Oh là là, hai dovuto chiamare il tuo compagno?
5: Beh sì.
4: Sei come lei che per fare
5: è il mio notaio.
4: Cioè lei che tra la fattura che non riesce a fare una fattura, tu che per fare
5: io
4: un...
5: per un'equivalenza
4: bene,
5: chiamo il mio compagno.
4: E quindi il gondoliere, cioè avrebbe dovuto rilevare il gondoliere di Venezia, perché si parlava di questo innalzamento delle acque di 5 mm. 5?
3: Basta, sì. 5 abbiamo già sfurato. 5...
4: Beh, 15 centimetri rivedi se sale di
3: 30 anni però non è che tutti i giorni stai a guardare le acque di Venezia,
4: si abbassa la vista un po', quindi tu dici si compensano le cose, va bene, siamo lucidi, non sembra proprio, lo vedi.

0: Attenzione perché di centimetri si parla stamattina. Prego, signora. Test, capiamo, dai, noi dobbiamo concentrarci, dobbiamo impegnarci.
1: Cos'è? 2026.
0: Schiaffo all'FM.
1: No,
0: schiaffo all'intelligenza artificiale. Vabbè, schiaffi a tutti.
1: Schiaffi liberi.
0: Ok, sentiamo, senti,
1: C'è chi ce l'ha corto.
0: C'è chi ce l'ha lungo. È semplice e banale. Vi abbiamo detto che si tratta di centimetri e non riuscite a individuare la risposta?
2: Riaggomitolo. Tornamelo.
0: Prego.
2: Il giardino di casa.
1: No, carissimo.
0: C'è chi ce l'ha lungo, c'è chi ce l'ha corto.
2: Certo, non sono tutti uguali.
0: Ci poteva anche stare.
3: Ma è legato a Venezia questa risposta?
0: No, che c'entra Venezia?
3: Beh, all'alzamento.
0: No, è un altro alzamento.
3: Ok.
4: Il piede?
0: Non è il piede, nemmeno il piede di porco, però.
3: I debiti?
1: No?
0: C'è chi ce l'ha lì.
4: È il tacco!
0: Amore. Poteva essere anche. 331 80 90 101. 331 80 90
4: 101. Il capello.
0: Se vuoi verificare il tuo stato psicofisico.
2: Il femore.
0: Secondo te adesso il femore?
2: C'è chi ce l'ha lunga.
5: Ciao ragazzi, ciao. Il braccio.
1: No.
0: Non è il braccio.
2: Ma c'entra l'anatomia?
0: A parte che
3: è il polso?
0: Io non sono sono titolare della licenza qui del negozio, però in questo caso
3: è il dito?
0: Il settore.
2: Stai già prendendo le distanze.
0: Dico, il settore è gestito, la commessa, diciamo, di questo settore è Regina Saraiva, dal Nascimento Parassita Sarcasso.
1: Dai,
6: allora io vi faccio ridere, me la siete cercata. Senti. 1, 2, 3, il pene?
0: No,
3: l'abbiamo già detto.
0: C'è chi ce l'ha lungo, c'è chi ce l'ha corto.
4: Il pollice.
0: È possibile che oggi non
3: vi avrei detto il caffè.
0: Non vi allineate con
4: il pantalone.
1: No, amore.
0: Perché solitamente riuscite a individuare la risposta
1: con telepatia,
0: con lo stesso livello, e stamattina non c'è
4: il mutuo.
0: No, amore. Non c'è nessuno al tuo livello così basso stamattina.
1: Ma ieri c'era.
0: No, perché bisogna essere un pochino per dare la risposta che io
4: conosco. Il frenulo.
1: No,
3: bisogna essere un pochino cosa? Qual è l'aggettivo?
0: Un pochino malati.
3: Ah,
2: quindi
3: è righello.
0: Non malati. Però
3: appassionati,
0: non lo so.
4: Il
0: è una roba che è molto diffusa. È molto diffusa.
1: Oh, sì.
0: È molto diffusa.
1: Come no?
3: La pappagoggia.
0: Tra uomini, donne, è un oggetto, ecco.
1: Questo prima era una.
2: Per misurare i centimetri.
0: No.
3: È il bagno, la cucina, il divano.
0: No. Oh, bella! Non ne puoi dare 10 di fila a raffica.
7: Forza.
0: Adesso. Un superombile. Allora scrivi.
3: Il tappeto.
0: Allora, amore. Cioè, io tolgo il che per vedere.
7: Secondo me è il capezzolo.
1: No.
0: Scrivono il fiato, il nome, il gusto,
2: il passo,
0: il respiro,
3: cognome.
0: Di tutto. Scrivono da ogni parte d'Italia. C'è chi ce l'ha lungo e c'è chi ce l'ha corto.
2: Hanno scritto
4: il pomo d'Adamo.
3: Allora, per esempio, Regina ce l'ha corto o ce l'ha lungo?
0: Regina non l'ho mai vista con questo coso.
1: No, non ce l'ha.
0: Non l'ho
2: hanno scritto.
3: Riagomitolamelo. Scusate, è l'ombrello.
1: No, amore.
2: Gli ombrelli sono.
0: Eri convinta.
3: No, gli ombrelli ci sono sia pocket che lungo.
2: Scrivono il passo.
0: Il passo, no che ce l'ha lungo. Ci poteva essere, però non è quello. È un oggetto, vi ho detto, vi ho dato un aiuto che si può misurare in centimetri.
3: È
0: più
3: il foulard.
0: Questo ragazzi, dai, cos'è che si vede anche in giro? Adesso vi sto aiutando troppo, mi sto prendendo questo.
3: Il manifesto?
0: No. Vabbè, vi lascio perché voglio sentire una bella canzone. 331 80 90 101.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: direzione giusta, regina, perché oggi vince la puntata, perché vi ha messo praticamente sotto con il test psicattitudinale. Live non è stato male, il live, no? Non me lo ricordo. Non ti esprimi, Aldo?
1: No, il ritornello non era stato male.
0: Insomma, vabbè, comunque è stata la tua puntata.
2: Grazie. Mi ha gomito la melò. Il futuro
0: non è il futuro, c'è chi ce l'ha troppo lungo e chi ce l'ha troppo corto. Questo è il test psicattitudinale, si parla di centimetri di un oggetto, nessuno è riuscito a individuarlo. Ed è meglio che nessuno lo faccia.
3: No, è vero.
4: No, svegliamolo oggi, per favore.
0: Perché la risposta è un po' discutibile.
4: Vabbè, ne discuteremo.
1: Come sempre.
0: Rischia una sassata.
3: No, ragazzi.
0: Va bene, adesso c'è la ruota,
5: gira
0: belli. Allora, canzone ti fa stare bene, individuate dai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili,
0: con il termine sempre o nel testo o nel titolo.
3: Canzone verde.
6: Ciao carissimi, per la prossima canzone a tema propongo Say You Say Me di Lionel Richie. Say it for always, that's the
0: always
6: way it should be.
0: Ok, c'è sempre.
3: Canzone viola.
7: Buongiorno, procediamo, bagnato. Allora, la canzone che mi fa stare bene col termine sempre è Always dei Bon Jovi.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, I Love You Always Forever, Donna Lewis.
0: Donna,
9: ciao.
0: Lewis, qual è?
3: Sì, bella.
0: Non è
10: canzone azzurra.
11: La canzone che mi fa stare bene con la parola sempre è L'amour toujours di Gigi D'Agostino.
3: Canzone rossa.
12: La canzone contenente la parola always che mi farebbe stare bene è Domino Dancing dei Pet Shop Boys.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno ineguagliabili, e per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Forever Young degli Alphaville.
3: Canzone gialla.
15: La canzone che mi fa stare bene, Daniele Silvestri, sempre di Domenica.
0: Addirittura solo una italiana. Aldo, cosa vuoi? Che
4: vabbè, che
0: vuoi?
4: Fai? Accarezzi la ruota,
0: sto
4: gira.
0: Sto accarezzando chi mi pare.
4: Mamma mia. È questo il tuo
0: questo,
4: giro?
0: Guarda che giro romantico le sto facendo fare. Rossa, canzone rossa. Rossa.
3: Canzone rossa.
12: La canzone contenente la parola always che mi farebbe stare bene è Domino Dancing dei Pet Shop Boys.
0: Buttala via, dai.
3: Ciao.
0: È vero.

0: cos'è da magistratura?
1: Vecchio sciabba!
2: Fernando, liberati i cani!
3: Peggio Showboy. Signore e signori, i Peggio Showboy cantano la canzone che ti fa stare bene in radio e in televisione sul canale 67. Domino Dancing.

0: quante volte l'ho ballata in discoteca. Dai, bellissima, dai. I Pet Shop Boys.
1: Rabbi, i Pet Shop, no?
2: Oh, i Pet Shop.
1: I Pet Shop Boys.
3: Ma no, i Pet, come quelli putagno.
1: I Pet Shop Boys. Pet Shop Boys.
2: Pet Shop Boys.
1: Allora, la canzone Domino Dancing era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101 con un vocal. Questo è il numero
4: 331 80 90 101.
1: Di prepotenza sul test psicoattitudinale che sta scaldando gli animi all'interno del procediamo, ma anche all'esterno, un po' di più dentro, perché state contestando la signora. Allora, è apparentemente banale il test, la domanda, ma nessuno riesce ad individuarla. Avete detto di tutto. La domanda è, prego,
5: cos'è? C'è chi ce l'ha corto e c'è chi ce l'ha lungo. Cos'è?
1: Può essere anche femminile, forse. C'è chi ce l'ha lunga, c'è chi ce l'ha corta.
3: E già cambia tutto.
1: Ah.
3: Perché se era lungo, il sostantivo è maschile. Ed è stato detto
1: Donna
3: fin
1: mia,
3: dall'inizio
1: quanta
3: così.
1: Quanta polemica.
3: Quindi la risposta,
1: allora,
3: deve essere maschile.
1: C'è chi ce l'ha lungo, c'è chi ce l'ha corto.
3: Bene.
1: Allora, iniziamo col dire...
6: Riagomita la melo, la cintura.
1: Non è la cintura, no. Non è il fiato, non è il respiro, avete detto di tutto. Allora, innanzitutto, chiariamo, ce l'abbiamo tutti.
5: Eh sì, ragazzi.
1: Uomini, donne, bambini, forse i bambini un po' più corto.
5: Più piccolini.
0: Sì. La memoria.
1: No. Poi, no, con l'età adulta...
3: Si allunga.
1: Cioè,
0: l'ombra.
1: Te l'ho detto, c'è chi ce l'ha lunga, c'è chi ce l'ha corta.
3: Ma abbiamo detto corto e lungo col maschile.
5: No.
1: È un tratto. Ecco. E vi ho detto tutto. Più di questo non vi posso dire. Oggi sto facendo l'avvocato di ufficio della signora.
0: Il cappotto.
1: Non
5: no,
1: è
5: amore.
1: Il cappotto. Non è il cappotto. Non ho tanto
3: Se
1: tempo.
3: Se sono nudo o nuda, ce l'ho? Cioè, lo vedo.
1: Aspetta, uno alla volta. No, non vi accavallate. Per
7: il metro.
1: Sì, sì. No, che metro? No, sì. No, sì.
3: È il piede.
1: La risposta tua a te è sì, anche da nudo ce l'hai, sì. Soprattutto direi da nudo. E basta. E non aggiungo altro. Ha abbandonato lo studio il caporedattore.
5: Eh sì.
1: Perché
3: Aldo in un nudismo selettivo.
8: Sono in sciopero.
1: Svento la bandiera bianca dalla redazione. Lui che ha un trascorso, un palmarès in quanto a test psicoattitudinali importanti.
3: È l'intestino.
1: Non è l'intestino. Amore.
3: Vabbè, non ti incazzà.
1: No, scusa. È la fame ad un certo punto. Lo lasciamo lì, ok? Perché non ho più tempo.
9: È il bastone per i selfie?
5: No.
8: Poteva essere.
1: Era la prima.
8: Sarebbe stato meglio.
1: Era la prima risposta.
3: Il bastone per
8: Poi
3: i selfie?
8: Il bastone per i selfie.
1: L'abbiamo cambiato in corte. Non
8: Voi
1: è quello.
8: Matti.
1: Non è quello. Ti ho detto che fa
5: non
1: parte.
5: È quello.
1: Fa parte. Ce l'abbiamo
3: Ma
1: tutti.
3: Ma mica uno nasce col bastone del selfie incorporato.
8: Noi ce l'abbiamo tutti. Chi ce l'ha il bastone
1: ragazzi,
8: per i selfie?
1: Madonna, come siete? Siete polemici oltremodo.
3: No, siamo razionali.
1: Allora, razionale c'è, che, c'è chi ce l'ha lunga o lungo. Questo. E c'è chi ce l'ha corto.
5: Diamo un aiuto.
8: Ma ce l'avete bisogno voi dell'aiuto?
5: Ma va,
1: alle offese. A scemo.
5: Ci vediamo alla fontana.
1: Ci vediamo forza, a mani nude. Ecco l'aiuto dov'è.
3: A mani nude, il dito, il polso.
1: No.
3: È l'unghia.

0: pensato una roba del genere, un finale così incandescente, spiriti bollenti, dalle, si alzano barricate. Oh, calmi, è una radio, è un programma.
1: Eh sì,
2: è un gioco, soprattutto.
0: Il più bel programma, è il più bel programma della storia dei programmi. Però c'è un problema, mamma mia, sto test c'ha un senso. Allora, non siete riusciti, arrendetevi, basta, è inutile incazzarsi, è vero? Insuperabili. L'hanno indovinato, oh, finalmente uno l'ha indovinato. Innanzitutto migliaia di risposte stamattina, stiamo sfiorando il record. Non è esatta però, Aldo. Allora, Marcello, non è proprio esatto. Allora, vi abbiamo detto, ce l'hanno tutti. Chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha più corto.
2: Sempre maschile, sostantivo maschile, avete detto.
0: E interpretabile.
2: No, non è interpretabile.
0: Ma tu le palle che sei, veramente.
2: Non, insomma, è genderless quel sostantivo.
0: Morelli dovrebbe prendere l'invalidità civile per sopportarti, diciamo, la pensione.
2: Magari la prenderà.
0: Mamma
3: diamo
0: mia.
3: La soluzione.
0: Allora, la soluzione è il tratto della linea della fortuna sulla mano, i tratti del...
2: ma ritratta, guarda, ritratta, che vergogna, che vergogna.
0: Scusa, hanno indovinato, cioè, hanno scritto il palmo,
3: della mano.
0: Tu hai
2: allora il palmo, io l'ho detto già,
0: la linea della vita, della bravo vita. Era quella, era entrato la linea della vita. Ci vuole tanto,
3: ma non è che se uno su 5.000 indovina
0: con i vostri test inutili che fate questo ci ho messo la mano io, vero?
2: Sì, ma dillo che la prima soluzione era un'altra.
0: Sono imbattibile,
4: quante cazzate dite.
0: Brava, brava. Dai, ci avete perso un po' di tempo, tanto
2: sei pagato a bere ormai.
0: Chi ha lavorato alla TV?
2: Canepa,
0: la regia di
2: Marcello Zuara,
0: caporedattore Aldo Bonzo, Sabrina Bambi, Regina Salata.
2: Ciao,
0: e che Dio sia con noi, grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. L'unico indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM ipotizzano un rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizzano i file protetti nel suo PC. Porta container francese attaccata a Hormuz, danni alla nave, colpito l'equipaggio, evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto la Casa Bianca sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con una santa sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro, ricoverato a Brescia era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'ONU a Israele, rilasciate i due membri della flottiglia ancora in stato di fermo. Non è un crimine cercare di portare aiuti a Gaza, scrive in una nota l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Un centinaio gli attivisti bloccati il 30 marzo dalle forze ebraiche mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: In onda da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio, noi presenti. Questo vale in radio, ma vale anche in TV, qualora voi vogliate sintonizzarvi sul 67.
1: Se stiamo insieme ci sarà un perché.
2: Ringraziamo Claudio Renduan, che è lì a schisciare il button della regia. Schiscia il button della regia e ci fa parlare.
0: Allora, noto che al tuo fianco, sulla destra, non c'è oggi Roberta Bussolati, la quale è in smart, ma campeggia la terza bonazza ad onore. Ma la Sabri Bambi!
3: Perché noi siamo i terribili insieme, però purtroppo non parlerà.
1: No. Cioè, è qua così a chiacchierare nel fuori onda, ma non farà la trasmissione.
0: A cicerare
1: un pochino, a raccontarci lassù.
0: Dai, state qui con noi, Merck & Cremont, questa Hands Up.

0: qui su R101. Hai scatarrato?
1: No, io prendo sempre un bel respiro prima di iniziare a dire, sempre così.
0: Per prendere fiato.
1: Per prendere fiato e poi posso parlare.
0: Ci sta, ci sta. Il Musassi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Una buona giornata a chi come noi, insomma, sta lavorando, a chi lo fa anche più seriamente di noi. Noi siamo comunque dei privilegiati, lo facciamo divertendoci.
1: Sì, sì, sì. Tu ieri sera, dopo 24 anni, dopo 24 anni, tu ieri, dopo quant'è che non, da quant'è che non andavi al cinema? Tu l'hai detto.
0: No, beh, è stata 20. Un'allegoria quella. No, non andavo al cinema, a dire il vero, da boh, forse un 4 anni. Però in quel caso ero andato su invito a vedere un film orribile, peraltro.
1: E hai comunque spezzato questa catena, no?
0: Sì,
1: ieri.
0: Sì, sì, ho spezzato la catena di Andromeda, perché ieri sono andato a vedere Michael. Vabbè, io da fissato, quale sono da sempre per Michael Jackson, non potevo esimermi dall'andare a vedere questo biopic. Qui lo dico, qui non lo nego. A me è piaciuto veramente un botto, devo dire. Allora, qui abbiamo un po' di persone.
1: Controversie.
0: Tu non l'hai visto ancora?
1: No.
0: C'è la Sabri Bambi che l'ha visto, a lei non è piaciuto.
1: No. Claudio, anche lui, ha detto, bah, supera la sufficienza, ma nulla di che.
0: Io sono convinto di essere stato comunque deviato psicologicamente dal fatto di essere innamorato da sempre di Michael Jackson, ma l'ho trovato un bel biopic. A tutti coloro che hanno detto, però non tratta i temi quelli sociali legati a Michael Jackson, è un film che arriva al 1988, all'uscita di Bad, quindi tutto quello...
1: Pensavo alla mia nascita, invece no, Bad.
0: No, se ne è parlato nel film, tra l'altro, però non volevo... della tua nascita, si intende?
1: Certo, avevo capito.
0: Vabbè, a me è piaciuto un sacco, però devo dire che molti invece si aspettavano chissà cosa e sono stati un po' traditi dall'aspettativa.
1: E allora possiamo traslare un po' questo argomento qua nella vita, cioè quando è che abbiamo aspettative altissime in qualcosa che però alla fine ci hanno deluso, ma quindi, non solo nel campo cinematografico.
0: Cioè, quella volta che tu aspetti qualcosa di favoloso, poi una volta che ce l'hai...
1: Sì, dici, cos'è sta roba qua? Veramente tutto qua e tutto qui? Niente, mi piace questo argomento, carino.
0: Dai, lo proviamo, così al volo lo testiamo per voi che ci state ascoltando e potete mandare i vostri vocali al 331 80 90 101. Vale a dire, quella volta in cui avevate aspettative altissime e poi quell'attesa è stata tradita ed è stata, insomma, un po' una... capito, quella roba...
1: Osmalo!

0: Al mio paese, un inno al sud, questo pezzo che vede insieme Serena Brancale, Levante ed Elia. Io per par condicio, nonostante io sia del sud, lo dico sempre, vorrei una versione fatta da tre cantanti del nord che facciano un tournacà legato alla provincia di Milano.
1: Migo vuoi le tournacà? Tac tac tac tac tac tac tac. Migo vuoi le tournacà?
0: Potresti farla tu.
1: Sarebbe male.
0: Potresti farla tu. Va bene, dai, stiamo parlando con voi di cose che magari vi hanno regalato un'aspettativa incredibile, però poi tradita dal risultato finale.
2: Allora, io nella vita sì, le mie aspettative sono sempre gli uomini che le deludono. Ma parlando di film, sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 e aspettative alte, ma
1: niente, una donna reiteratamente delusa da tutto questa
0: da qua. Tutto ciò tutto che comunque le riguarda, uomini, dal
1: film,
0: mondo femminile,
1: tutto.
0: Niente.
1: Dispiacere.
0: Vabbè, di quello che noi vogliamo parlare con voi, e questo l'avete capito, cioè di cose per le quali avevate un'aspettativa pazzesca che poi è stata tradita dal risultato. 331 80 90 101.
1: Sai che la canzone che sta per partire mi gasa particolarmente?
0: Sì, devo dire, come il balletto.
1: Votavo tanto,
0: Bene, dai.

0: Con Golden qui su R101. Sai perché? Sai perché sto pezzo ti piace così tanto?
1: Perché è un crescendo di emozioni.
0: Esatto, ma anche perché in Corea del Sud, a differenza di quello che c'è al nord, loro da qualche anno a questa parte hanno preso il concetto di felicità e l'hanno tirato all'ennesima potenza. Cioè hanno detto: noi vogliamo un popolo felice e così diventeremo i migliori. Lo stanno dimostrando nella musica, nel cinema, sì, e in tanto altro.
1: Però la felicità non esiste, abbiamo detto ieri.
0: Ho capito, però magari dall'altra parte del mondo
1: funziona.
0: Magari sì, dai.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: 1 è poco. 2 non bastano. 3... sì, 3 è perfetto!
17: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Get the party started di Pink qui su R101 alle 12:28 minuti. Parliamo di aspettativa. Com'era quel detto lì? E se la roba dell'attesa lì, com'è che era?
1: L'attesa aumenta il desiderio.
0: E se il desiderio fosse... No, non mi ricordo più com'è quella.
1: Sai che è una roba di Portici questa qua.
0: Ah no, è una pubblicità.
1: No, non l'ho mai sentito.
0: Cose che vi aspettavate come mondiale pazzesco, invece è stata una delusione.
2: La vita da adulti. Oddio, quando avevo 15 anni. Madonna,
0: cose da adulti.
2: Quando avrò 30, 35 anni, sarò in carriera, avrò tutto il mondo ai miei piedi. In realtà è... Oh mio Dio, come si torna adolescenti?
1: Come si torna adolescenti? Io non tornerei mai adolescenti.
0: No,
1: mai.
0: Adolescenti no. Allora, se dovessi
1: Mamma
0: tornare
1: mia.
0: Indietro ad un'età, mi piacerebbe tornare o ai 35 o ai 27.
1: 30.
0: 30 secchi?
1: 30 secchi.
0: Vedi.
1: Sì, il trentennio non è male, ma adolescenti mai.
0: No, adolescenti no.
1: Ma anche quelli che dicono, mi piacerebbe tornare bambino. Bambino, che? Ma che palle, no, andare a scuola, i compiti, cosa stai dicendo?
0: Zero, vai.
3: Una delle cose che mi ha deluso di più, penso sia stata vedere la Gioconda. Quando sono andata per la prima volta a Parigi, dopo averla studiata per tanti anni, mi aspettavo una cosa bellissima, rimanere a bocca aperta. Invece vai lì ed è intanto minuscola, me l'aspettavo molto più grande. Poi dietro una teca di vetro, con le transenne, quindi la vedi da lontano, da almeno 5 metri indietro, con un sacco di gente davanti, quindi in realtà vedi più la testa degli altri che non il quadro vero e proprio, e quindi sono rimasta molto delusa in realtà quadro.
1: No, però mi piace che hai detto, l'ho studiata per anni e anni e anni, arrivo lì e piccolissimo, hai studiato tutto tranne che la grandezza.
0: È
1: del
0: vero.
1: Quadro.
0: Allora, sul fatto che comunque ci siano teche transenne, bisogna ringraziare comunque quelli che vanno lì col sugo di carote e lo spalmano sulle... divento cattivo!
1: Brutto.
0: Cattivo! Sul fatto che è piccola, sì, è una sensazione che tutti abbiamo quando andiamo al Louvre, la guardiamo... Ce la immaginavamo più grande. Se però la guardi sotto il punto di vista prospettico, ragazzi, è pazzesca.
1: È eccezionale, vero?
0: Ma sì,
1: non
0: dai.
1: So, non l'ho mai vista, però va bene. Per sentito dire.
0: Io ci avevo creduto comunque.
1: No, mai andato io.
0: Vabbè.

0: Rosalia.
1: È quella che è sul palco.
2: Sì, quella che sul palco ha avuto uno square house, Parastella. Però è stata veramente umile, brava e signora, perché ha restituito i soldi dei biglietti di Milano a tutti coloro che comunque alla metà del concerto avevano assistito.
1: Beh, nessuno al mondo può capirla meglio di me.
2: Quella è una grande verità.
0: Datemi un pomodoro e vi solleverò il mondo.
2: Non solo quello. Va bene, cose di cui vi aspettavate il meglio e invece siete rimasti delusi?
3: La mia aspettativa è stata tradita da New York.
0: No, non lo accetto!
3: L'ho trovata sporca, nulla di che, nel senso un centro commerciale a cielo aperto. Delusa, delusissima. Ciao ciao.
2: A cielo aperto. Ma possiamo... NYC?
1: Ma questa signora qua è stata già arrestata. C'è la polizia a casa sua, è stata già arrestata.
2: Però c'è da dire una cosa su New York, che molte persone tornano un po' deluse, poi chi come noi invece torna esaltatissimo da una città che è un set cinematografico a cielo aperto.
1: Sì, ma forse è per quello allora che ci piace.
2: Ma boh, che
4: come Los Angeles. Una volta che la tua squadra del cuore arriva in finale dei playoff, ti aspetti che scenda in campo, che sbrani la squadra avversaria, e poi invece si rivela una delusione pazzesca. Mamma mia.
2: Guarda, io lo sto vivendo col Milan da qualche anno a questa parte, a dire il vero. Cioè, ho una delusione addosso, una dietro l'altra.
1: Però sarebbe bello traslare un po' l'argomento sulle città.
2: Sulle città
1: italiane, però facciamo arrabbiare un qualcuno.
2: Dai.
1: Città italiane che vi hanno deluso.
2: Tanto noi siamo arbitri di questa cosa qua.
1: E dateci anche un minimo, perché state comunque nei 20 secondi, non di più, altrimenti Claudio poi in regia grida. Quindi grazie.
2: 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Sentilo, sentilo il sassofonaggio.
1: Sento. Sento, chi è Gatto Barbieri?
0: No,
1: è, no, purtroppo Gatto Barbieri non c'è più.
0: Gatto?
1: Gatto Barbieri.
0: Gatto con una T, giusto?
1: Gatto Barbieri, sì, sì, sì.
0: Va bene, Blanco Elisa, ricordi qui su R101 alle 12:42 minuti, state con noi!
1: State con noi perché tra poco ci saranno grandi novità.
0: Esatto, quali?
1: Ma lascia stare, vai.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
7: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è.
6: Okay,
7: ogni
6: ora. Un altro magari?
7: Non so cosa ci penso.
6: Ah, va bene.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: 1, 2, 3!
18: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
19: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, sono così.
20: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
21: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
22: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
23: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
27: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
28: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
29: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e siete voi gli artefici della scelta.
1: E l'hanno scelta anche a sto giro, sentiamo.
2: Salve amici di R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Tracy Spencer, Round to Me.
0: Questa proprio roba da Yuppies 2, Fratelli d'Italia, quel mondo là, capito?
1: Ma il partito? Fratelli d'Italia?
0: No, no, il film, quello con De Sica, Boldi, Jerry Calhousers, quella gente lì.

0: Tracy Spencer, a dire il vero, colonna sonora di Scuola di Ladri, appunto, fin degli anni 80. Qui su R101, una canzone che ti fa stare bene, ma attenzione,
1: silenzio,
0: squillo
1: silenzio.
0: Le trombe.
1: Dobbiamo fare un uso privatistico, assolutamente privatistico.
0: Rullo di tamburi.
1: Della radio, del mezzo radiofonico, perché oggi è un compleanno speciale.
0: Il compleanno
1: di una persona a cui noi siamo, io The Live e tanti altri, siamo molto legati.
0: Esatto, il professore.
1: Il professore, oggi zio Enrico. Zio compie 60 anni.
0: Esatto.
1: Noi siamo
0: esatto.
1: qua per fargli i nostri migliori auguri.
0: E voi direte, cos'ha di speciale quest'uomo? Oltre a essere una persona di un cuore veramente incredibile, lui appartiene, vediamo se stavolta indoviniamo, allo
1: 0,01% al mondo nella sua categoria. Un ingegnere nucleare.
0: Immaginate un uomo che è un ingegnere nucleare, un'eccellenza sì. italiana, che è considerato nel mondo lo 0,01%.
1: Per questo gli ragazzi, dedichiamo innanzitutto questa canzone.
0: Quale?
1: Abbiamo per forza 60 anni. I vecchi.
0: Vabbè, ci sta.
1: I vecchi di Claudio Baglioni. Ascoltiamo insieme, piangiamo in macchina io e zio. È un momento straordinario della nostra vita questo. Quindi tantissimi carissimi migliori auguri per te zio, e possa poterne vivere altri 60.
0: Altri 60 sempre nello 0,01. E poi niente, ti aspettiamo comunque per una crazy night.
1: Sempre zio. Un bacio.

0: 101, questa grande community che racchiude voi, perché siete voi, bonazzi di R101, che ci ascoltano ogni giorno da mezzogiorno alle 2 su R101, appunto.
1: Racchiude voi, capitanata da noi, sì. Ma ciò che ci accomuna è il disagio.
0: Quello sempre, cioè sì. Se non ci fosse questo fil rouge, noi non andremo neanche in onda. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, ma chi c'è in regia?
2: E Claudio Renduan, grandissimo professionista.
0: Esatto, che salutiamo, così come salutiamo in smart working la nostra Bussolati Bussolage, che però so che ci sta guardando e ascoltando, eh?
2: Sì?
0: Sì.
2: Bene.
1: No, dobbiamo andare avanti un attimino ancora su le città sopravvalutate italiane che non mi sono piaciute e poi giochiamo.
0: Esatto, vogliamo un po' di vostri messaggi così fanno arrabbiare.

0: Meghan Trainor, All About The Best, qui su R101. Siamo insieme con il Musazzi, Fabio De Vivo. Abbiamo deciso di fare così un giro di boa, sì, legato appunto alle città italiane, mm-hmm, delle quali magari vi aspettavate chissà cosa, invece poi vi hanno deluso.
1: Sentiamone così un paio.
2: Io ammetto che non conoscevo niente della città, ma quest'autunno sono stato in Umbria e nel tour dell'Umbria ci siamo fermati un giorno a Terni. Non c'è niente, è orrenda. Mi spiace per chi abita a Terni, ma Terni, delusione totale in un contesto bellissimo come quello dell'Umbria.
0: Non posso dire nulla perché non sono mai stato a Terni in vita mia.
1: Però sentito dire l'Umbria è molto bella.
0: L'Umbria è il cosiddetto polmone verde d'Italia, cioè è bella per le sue cascate, per il verde praticamente. Perugia è anche bella, a dire il vero. Terni non l'ho visto.
1: Sapevo neanche fosse in Umbria.
0: Tutto a posto.
3: Ma assolutamente Milano, ragazzi. Cioè, ma neanche il Duomo, niente di che. È assurdo da dire, ma è così. Non ha un centro storico, non ha niente. È veramente tremenda Milano. Come fanno a sopravvalutarla così? Non lo so.
0: Allora, io sono d'adozione, te sei milanese.
1: Allora, io posso dire che Roma è Roma. Qua io lo dico e non mi stancherò mai di dirlo. Però dire che neanche il Duomo, voglio dire, cioè, il Duomo è un capolavoro architettonico, e che non abbia un centro storico Milano non è vero.
0: Basti andare in Brera.
1: Poi se ti è andato il bed and breakfast a Laurenteggio, a te no, è un altro discorso, voglio dire. Però non puoi dirmi che in Brera sei stato, il Duomo, Piazza Castello, cioè, ci
0: Sant'Ambrose,
1: il Duomo è straordinario. Adesso.
0: Milano devo dirti, io appunto da non milanese, se non da adozione, io Milano la trovo veramente molto bella. Poi è chiaro, se la metti a paragone a Roma, la metti a paragone a Firenze, ma anche alla mia Napoli, ma credo sia campanilismo. Ma Milano per me è proprio bella. Per me è una bella città.
1: Roma, città più bella del mondo per me. Però Milano, dai, Milano è Milano.
0: Milano
1: è Gran Milano.
0: Vabbè, dai, c'è Alfa e Manu, ciao.

0: Smith, Drive Safe, qui su R101 alle 13:12 minuti. Noi pronti per giocare, lo facciamo ogni giorno sempre con un gioco diverso. Oggi ad esempio cos'è?
1: Indizi
0: Angi. Caspita, oibo, che gioco è?
1: Un gioco semplicissimo, noi vi daremo tre indizi e sulla base di questi voi dovrete capire di chi stiamo parlando.
0: E oggi cosa si vince?
1: Si vince una visita al Museo del Milan.
0: Ah, boh. Io ci torno volentieri nel caso. Ah, spese loro.
1: Spese loro, dovranno pagare anche il biglietto per te che li accompagnerai.
0: Esatto, io ci torno molto volentieri. Quindi qualora vogliate andiamo almeno a piangere su ciò che è stato il nostro grande Milan.
1: Gli indizi sono i seguenti. La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita.
0: Ok.
1: La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive di un meraviglioso lago italiano.
0: Sì.
1: Si è sposato nel 95, ha avuto due figli e non vive più in Italia da un bel po'.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Charlie Chaplin.
1: No. No, non è nato sulle rive di un lago.
0: No.
1: Charlie Chaplin. No.
0: Eppure pensa un po', avevo il sospetto. E vabbè, sapete che dovete indovinare o quantomeno provarci al 331 80 90 101. Bisogna buttarsi, soprattutto non googolare, sì. Bisogna ricorrere alle proprie sinapsi.
1: Questa categoria facile, però. L'altra volta ne abbiamo fatta una difficile, questa è facile.
0: Indovinato anch'io.
1: E vabbè, a te per un indizio in particolare.
0: E non è Charlie Chaplin.
1: No. Chi è? 331 80 90 101.
0: Dai, lo vuoi ripetere al volo?
1: La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita. La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive di un meraviglioso lago italiano e si è sposato nel 95, ha avuto due figli e non vive più in Italia da un bel po'.
0: Attenzione agli aggettivi dati dal Musazzi su determinate cose di questi indizi.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli qui su R101. Questa domenica alle 13:17 minuti stiamo giocando ad indizianci.
2: I seguenti indizi vi porteranno la persona misteriosa a indovinare. La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita.
1: Sì.
2: La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive di un meraviglioso lago italiano e si è sposato nel 95, ha avuto due figli e non vive più in Italia da un bel po'.
1: Ce l'ho.
2: Chi è?
1: Ludovica, la nostra stagista.
2: Grande. Non ha avuto due figli
1: lei. Tu dici?
2: Tre.
1: No, scherzo. Precoce.
2: Molto.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No!
13: Perché?
14: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Time di Britney Spears qui su R101. Sai che mi sono sempre chiesto dal 99 ormai cosa intende Britney Spears quando parte a cantare e dice I was a supposed in love? Cioè, cosa intende per supposta in love, secondo te?
1: Una supposta in amore.
0: Ah, ok, cioè in quei momenti lì?
1: Sì.
0: Di giubilo?
1: Sì, un po' un medicinale contro l'amore, ecco, okay. Mettiamolo così. D'amore non si muore, ma si
0: cioè,
1: sta
0: lei
1: male.
0: Si sentiva una supposta per...
1: Per la depressione contro l'amore.
0: È tutto molto curioso.
1: Dell'amore.
0: Va bene, noi stiamo giocando ad indizi Angie, giusto?
1: Sì, i tre indizi sono i seguenti. La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita. La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive di un meraviglioso lago italiano e si è sposato nel 95, ha avuto due figli e non vive più in Italia da un bel po'.
0: Nerone.
1: Nerone?
0: Sì.
1: Quello che ha bruciato Roma?
0: Sì.
1: No.
0: No, niente, no, niente, no, niente. No. Vabbè, voi.
2: Potrebbe essere Joe Bastianich?
1: No, non è Joe Bastianich.
0: No.
3: Tom Holland.
1: No, caro, non è Tom Holland.
0: No.
4: Ciao, per me è Stefano Accorsi.
1: No,
0: no, neanche.
4: Per me è Brad Pitt.
1: Nemmeno Brad Pitt.
0: Mm-hmm.
5: Secondo me il personaggio è Eros Ramazzotti.
1: Ramazzotti vive in Italia. No, non è neanche Eros Ramazzotti.
0: Vabbè, niente, insomma, non vogliamo ripetere così al volo gli indizi già
1: la
0: che ci siamo.
1: La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita. La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive di un meraviglioso lago italiano e si è sposato nel 95, ha avuto due figli e non vive più in Italia da un bel po'.
0: Vabbè, dovete provare ad indovinare voi. Non ricordo più cos'è che abbiamo messo in palio nell'occasione.
1: Una visita al museo a casa Milan, sì? Del Milan, a costo loro. Sì. In più dovranno pagare anche il tuo biglietto per accompagnarti. Per accompagnarli.
0: Insomma, bello, un regalo incredibile.
1: Un bel premio.
0: Noi come sempre siamo sempre di
1: Il premio è la tua compagnia.

0: Holden con Ian Dior Mood qui su R101.
1: Andiamo a dare la soluzione a questo indiziangi.
0: Ah, è vero, indiziangi. Quali erano gli indizi?
1: La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita. La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive di un meraviglioso lago italiano. Si è sposato nel 95, ha avuto due figlie e non vive più in Italia.
0: Ma qual è questo meraviglioso lago italiano? Diciamolo.
1: Il lago di Comabbio, in provincia di Varese. Straordinario.
0: Un lago famoso per i suoi siluri.
1: Un lago bellido. Io vado a pescarli i siluri.
0: Esatto, esatto. Sentiamo voi.
2: La risposta è Cannavacciuolo.
0: No. Da che mondo è mondo, non credo sia nato sul lago di Comabbio.
1: No.
3: Mio carissimo amico George Clooney.
1: Neanche lui.
0: No.
4: È Van Basten.
1: Non è Van Basten.
0: Il Cigno di Utrecht, ma non credo.
5: Potrebbe essere Marcella Jacobs.
1: Certo, la sua famiglia gestiva un ristorante sul lago di Comabbio.
0: Vai.
2: Io la soluzione dell'indiziangi la so, ma non la dico perché non voglio vincere quel premio del...
1: Beh, magari
0: ma signora, sono io il premio di Melma oppure il Milan? Non capisco.
1: Ma chi è il personaggio?
2: Beh. Allora, è Giorgio Locatelli, mi pare però
1: bene.
2: Dovrebbe essere lui.
3: Locatelli.
6: Giorgio Locatelli.
2: Lo chef Giorgio Locatelli, per caso? Ciao.
0: Giorgio Locatelli. Uomo dotato peraltro di grande fascino, va detto.
1: Straordinario lui. Sì. La sua età corrisponde alle ultime due cifre del suo anno di nascita, perché è nato nel 1963, quindi ha 63 anni. La sua famiglia gestiva un ristorante sulle rive del meraviglioso lago di Comabbio. Il ristorante si chiamava La Cinzianella. Si è sposato nel 95, due figlie, non vive più in Italia da un bel po' perché vive a Londra e gestisce, è il proprietario della locanda Locatelli.
0: Lui peraltro è, o meglio, i suoi genitori sono divenuti famosi, se non sbaglio, per un piatto molto tipico delle sponde del lago di Varese o di Comabbio, che è il riso al prezzemolo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, è vero. Beh,
0: una roba di una tristezza a sentirla, però è buono,
1: straordinario. Poi lui è Corgenio proprio, è frazione di Vergiate dove è nato lui, quindi.
0: Pensate.
1: Ma posti stupendi veramente. Ho fatto anche un'asta per prendere una casa lì.

0: nello stomaco quelle che di solito campeggiano all'inizio di una storia di love.
1: The Live stanno reclamando il premio, stanno chiamando il 331 80 90 101.
0: Ma chi ha vinto?
1: Certo.
0: Vabbè, ci organizziamo.
1: Suppongo.
0: Ma chi è che risponde? Silvia, no, alla reception.
1: No, non risponde nessuno perché il nostro numero di telefono non è abilitato alle
0: Sentite,
1: chiamate.
0: Mandate un messaggio che ci organizziamo, io rispetto la cosa, eventualmente appunto verrò con chi di dovere a vedere il museo. Poi lì figurati, mi scateno,
1: Sì, lì
0: mi
1: sì.
0: Raccontare.
1: È un'esperienza, andare a vedere secondo me il museo del Milan con The Live è un'esperienza.
0: Ma poi io piango, lo dico.
1: Vabbè, anche loro probabilmente.
0: Ma sì, ma per essere lì con me che piango, quello è il problema.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 1, 2, 3!
7: Team, battiti, Light Spring!
8: Grazie Ferrara!
9: Com'è? Grazie per prima di me, prima di lei, perché...
10: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
25: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: canzone che arriva ogni ora qui su R101 ed è quella che scegliete voi. Si chiama Canzone che ti fa stare bene.
1: È quella che aveva rifatto anche Fiorello. Questa.
0: Sì o no?
1: Sì o no?
2: Sì o no?
3: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Please Don't Go.

0: Mamma mia, che profumo di Italo Dance con questo pezzo di W Please Don't Go, canzone che ti fa stare bene direttamente dagli anni 90, che avete appunto chiesto, cercato voi attraverso il 331 80 90 101. Ma
1: io sento un altro profumo. Quale? Anche il profumo di questa sera in prima serata su Canale 5.
0: Profumo di primavera,
1: profumo di Team Battiti Live Spring.
0: Esatto, esatto. Il nuovo format che vede protagonista la conduzione Michel Hunziker insieme ad Alvin. Loro presentano, ma poi ci sono un sacco di ospiti, appunto, cantanti, sì, voci, vero?
1: Tra i big questa sera, J-Ax, Alfa, The Colors, Emma, Gabbani, Saldavinci, Samurai J, tantissimi altri, tra cui il tuo amato Raff.
0: E allora stasera io... No, stasera non
1: stasera
0: ci sono.
1: Stasera vai nella suggestiva piazza di Trento e Trieste a Ferrara?
0: No, no, ma ci sono stato e posso dire che è davvero una gran bella piazza. Ferrara è proprio una bella... Non so pronunciarla, ma è una bellissima città.
1: Vabbè, ma niente. Stasera, Canale 5, 6 maggio appunto, prima serata, Team Battiti Live Spring.
0: Guardatelo! When...

0: Dream di Alex Warren per andare a chiudere questa puntata del Giro di Boa del mercoledì primo pomeriggio su R101 dei Bonazzi. Allora, io vorrei raccontare una scena al volo, così Claudio perdonami, mi prendo questi 30 secondi. Io fino a tre anni e mezzo fa mai avrei creduto che il Musazzi, che prendeva per il cubo me tra l'altro,
1: vabbè,
0: si mettesse a guardare il suo cane attraverso la telecamera che ha puntato in casa sua. Ma me lo fa vedere con un sorriso.
1: Ma no, ma te lo faccio vedere perché ho acceso il microfono e ho iniziato a chiamarla, capisci? Quindi lei è in casa che sta guardando il nulla.
0: Io mi ricordo quando lui no, la telecamera col cane no, perché no, poi comincia a guardare.
1: Ma perché me l'hanno messo dentro con l'impianto di antifurto, mi hanno dato anche la telecamerina per il cane. Quindi ce l'ho, la uso.
0: Poi domani invece parleremo dei merli, ok? Se ti va.
1: Merli. Tutte le mattine io vado a mangiare i merli. Adesso praticamente sono
0: San Francesco.
1: Ho lì un sacco di uccellini in giardino meravigliosi.
0: Va bene, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Ringraziamo, salutiamo Claudio Randone. Ma
1: Claudio Randone, arrivano
0: chi? Melita Ludovica alla tua destra, la stagista, sì.
1: Melita e Marco Santini con il pomeriggio loro su Good Times. Questo detto, fa niente. Ludovica alla mia destra, Fabio De Vio il Musazzi, Dio piacendo, ci vediamo, sentiamo domani
0: da Merlini.
1: Ciao, Crazy Night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Iran e Stati Uniti più vicini che mai alla fine della guerra. Secondo Axios, attesa entro 48 ore la risposta di Teheran a un memorandum in 14 punti su cui basare i colloqui per un accordo definitivo. A Hormuz, intanto, colpita una porta container francese. Macron: non è un attacco alla Francia. A poche ore dall'inizio del cessate il fuoco dichiarato dall'Ucraina, Zelensky attacca: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza. Nella notte i russi lanciano oltre 100 droni, il primo a chiedere una pausa per le celebrazioni della vittoria. L'8 e 9 maggio era stato Putin. Il compito della Chiesa è dire parole chiare contro guerre e sfruttamento e annunciare la pace. Così Papa Leone XIV durante l'udienza generale. Il pontefice non arretra dopo gli ultimi attacchi ieri di Trump, domani la visita del segretario di Stato americano Rubio. Seconda giornata di interrogatori per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. In procura, ascoltata per oltre 2 ore, la testimonianza di Marco Poggi, fratello di Chiara. Andrea Sempio, unico indagato, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Incendio nel cantiere del tunnel passante dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso. Alcuni ignoti sarebbero entrati scavalcando un cancello, danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore 5G. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Calcio: addio a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, malato da tempo, avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Venerdì i funerali a Brescia. Champions League: l'Arsenal è la prima finalista, stasera la semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata finì 5-4 per i francesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: amici del Good Times.
1: Ma buongiorno Melita Tognolo.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state ragazzi lì fuori?
1: Sì, però se io dico buongiorno Melita Tognolo, tu dovresti dire
0: sì, però Marco Santini
1: eccoci.
0: Qui vicino a me come sempre. Abbiamo Michelino in regia e tutti voi al 331 80 90 101, che tra pochissimo potrete parlare con noi.
1: Ce la fai,
2: Santini, sì. Melita, eccoci. Fate i bravi.
1: Siamo qua amici, abbiamo preparato anche oggi un bel programmino.
0: Sta nascendo una storia d'amore.
1: Sì, tra te e il folletto, quello che ti hanno regalato ieri.
0: No!
1: Mamma ragazzi, è incredibile.
0: Ma
1: come
0: non
1: sa
0: è
1: grattare,
0: vero.
1: Come sa grattare la mia socia, nessun altro. Va a fare una cosa, una conferma, una cosa dove devi parlare. Già devo parlare, una cosa che
0: stride. Certo, ho fatto una live in streaming.
1: Ho fatto una live, ho fatto una speech e le hanno regalato pure un folletto, ragazzi.
2: Brava,
1: incredibile.
2: Bravo.

0: Questa canzone di Justin Timberlake qui su RS101, devo dire che ci mette sempre ogni volta di buon umore. Del resto questa è la radio che vi fa stare bene, per chi non lo sapesse, per i nuovi arrivati. Benvenuti a tutti quanti, questo è il Good Times. Siamo a metà settimana, mercoledì, e dopo avervi fatto questo piccolo cappello introduttivo, dove io prendo sempre un pochino in giro Melita dicendo che quando fa questi suoi lavoretti, comunque, oltre ad essere pagata, porta a casa un sacco di altre cose.
1: Ma perché sono simpatica, sono dolce, sono gentile, sono molto brava, comunque, sono una professionista, e quindi mi dicono: ma sì, lo vuoi un regalino? Certo che sì, sì.
0: Siccome direi io ho bisogno di quell'aspirapolvere.
1: Ma sei appena detto dove andrai in vacanza, che vorrei darti una sberla, guarda.
0: Fai un gesto nei miei confronti e regalamelo.
1: Sì, ti do quello vecchio, visto che mi danno quello nuovo, io ti do quello vecchio che ho in
0: casa.
1: Quindi,
0: amici, secondo voi parleremo di aspirapolveri? Anche durante la polemica? Ovvio che no, ovvio che no. Era solo un
2: pulpo. Ma comincia sta polemica?
0: Alle tre comincia la polemica, come tutti i giorni. Ma prima abbiamo una domanda che noi facciamo sempre, che si collega a quello che sarà il tema di oggi. Vi dico già, io
1: parleremo d'amore.
0: Parleremo
1: anche oggi.
0: Io sono felicissimo perché oggi parleremo d'amore, ma soprattutto parleremo di rapporto tra genitori e bambini. Io non vedo l'ora, io amo quando ci sono queste polemiche che si intrecciano.
1: So già, guarda, non ci siamo detti nulla, ma so già quello che pensi, e siamo sicuramente di due opinioni diverse.
0: Può darsi che lo scopriremo. La domanda che si collegherà appunto alla nostra polemica è:
1: la frase da non dire mai, non solo ai figli, visto che prima li hai nominati, in generale sul lavoro, in amicizia, quelle persone, la frase che non bisogna veramente dire mai. Io ne ho,
0: cioè, il contesto sceglietelo voi, ok? Ognuno sceglierà il suo contesto e ci dirà al 331 80 90 101, con un vocale o una frase o un vocale, la frase da non dire mai. Tipo, per esempio, Meli,
1: beh,
0: che ce l'hai pronta:
1: io sono diverso da tutti quelli che hai conosciuto fino ad oggi.
0: Maffi. Oppure io ne ho una, quando è la frase secondo me da non dire mai, è: sei cambiato. Ma perché?
1: È vero.
0: Perché sei cambiato? No, non sono. Secondo me è una frase da non dire mai. Anche se tu percepisci quel cambiamento, non dirlo, è che è proprio brutto. Poi nella testa di quella persona si insidiano pensieri strani. Dai, 331 80 90 101, la frase da non dire mai, raccontateci tutto voi. 331 80 90 101, questo è sempre il nostro numero
1: e questa è la nostra musica. Romantico ma muori, Pinguini.

amori. Enjoy the music.

0: Taylor Swift, Opalite R101.
1: Che sembra Oppala.
0: Oppala, quello Oppala. Che dico io ogni sì, volta esatto. Che mi alzo. Ragazzi, 331-8090 sì. 101, ci state raccontando tutte le frasi che non bisognerebbe dire veramente mai.
1: Il contesto, l'abbiamo detto, sceglietelo voi. Noi non vi diamo nessun tipo di direzione. 331-8090-101. Sentiamo qualcuno?
2: Vai. La frase da non dire mai è: tu non puoi capire. Ma che ne sai tu se io posso o non posso capire? E la cosa che odio di più è quando viene detta, perché magari non hai figli e l'altro sì, ma tu se non sei genitore non puoi capire.
1: Bravo.
2: Ma che ne sai? Non lo puoi sapere. Un saluto Alessio da Bolzano.
1: Bravo Alessio, bravissimo.
0: Allora devo dire, proprio stamattina mi ha riscritto una mia cara amica che ha avuto una bambina da 6 mesi e gli ho scritto: adesso veramente mi puoi capire? Lei: sì, adesso posso capire alcune cose, vabbè, che prima veramente non riuscivo a percepire.
1: Amici,
0: Michelino, anche il nostro regista.
1: Perché oggi io so già che sarà una polveriera la polemica. Il tema, lo ricordo, sarà bambini e genitori. Genitori e bambini, che bello.
3: Ciao ragazzi, la frase che non bisognerebbe dire mai, sì, e io in questo ho sbagliato parecchie volte, e quando dici: ah, ma di quante settimane è il bimbo? Storia vera. Ciao Roberta da Milano.
1: Quindi non c'è il bambino.
0: Non c'è il bambino, ci sono un po' di insomma.
4: Ciao ragazzi, la frase da non dire mai secondo me è: ti lascio perché ti amo troppo.
0: Mamma mia, quante volte l'ho sentita! Meravigliosa
1: 331,
0: questa frase.
1: 80, 90, 101, la frase da non dire mai, il contesto, insomma, no, il... Sceglietelo voi.
0: Sì, in famiglia, con gli amici,
1: generale,
0: l'amante, il fidanzato,
1: cioè quella
0: quello
1: frase che
0: volete. Che
1: proprio secondo voi non bisogna mai e poi mai dire.

0: Joe, End of Beginning, R101, 14:21. Se avete acceso la radio c'è il Good Times e vi stiamo chiedendo la frase da non dire mai, il contesto, sceglietelo voi.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Frase da non dire mai al tuo medico. Dottore, ho letto su internet che...
0: Aia.
1: Malissimo, malissimo.
2: Vero.
1: Ciao, Laura.
2: Ma dovete inventarvi una amica immaginaria, infatti.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: 1, 2, 3!
2: Team, battiti, Light Spring! Grazie Ferrara!
3: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei.
4: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
15: R101.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Santana e Michel Branch qui su R101 questo mercoledì pomeriggio. Marco e Melita, Michelino in regia. Questo è il Good Times, lo diciamo sempre, soprattutto per i nuovi ascoltatori. E stiamo parlando di quelle frasi da non dire mai.
1: Perché?
0: Il contesto
1: perché?
0: Lo scegliete voi. Lo stiamo chiedendo perché poi alle 15, quindi tra una mezz'ora, parte.
2: Cazzo,
0: la...
2: ma è già l'ora della polemica.
1: No,
2: perfetto.
1: No.
0: Tra mezz'ora.
1: Mezz'ora.
0: Parte...
1: sembra già una polemica questa.
0: Sì, parte la polemica e il tema sarà appunto legato a genitori, figli e insomma cose da non fare, tra cui anche frasi da non dire. Però ci arriviamo con calma, piano piano, sottovoce, no, quello è Marzullo. Sentiamo voi.
3: La frase da non dire, secondo me, a una persona che conosci, a un tuo amico, una tua amica, è: ma sei stanca? Cioè, io quando mi sento dire ma sei stanca, dico oddio. Cioè, cos'ho in faccia che non va? Sono più brutta del solito.
0: Ha ragione.
3: Cioè, non lo direi mai a una mia amica, anche se la vedo un po' più sciupata.
0: Brava.
1: E carina.
0: Sapete chi mi dice, non sempre, a volte, questa cosa? Sei stanco? Melita, me lo dice. L'altro
1: quando
0: giorno...
1: ti tagli i capelli, quando ti tagli la barba,
0: ma
1: sei
0: cosa,
1: diverso.
0: Cosa succede? Ti vedo tutto e io mi preoccupo, dico, ma che cosa c'ho? Non è successo niente.
4: Poi... una frase da non dire mai, che mia nonna mi diceva sempre, era: non ti regalo niente perché hai già tutto.
1: Vero.
4: No!
0: Non
1: vero,
0: si dice.
1: Vero, anche mia mamma lo diceva sempre.
5: Secondo me una frase da non dire mai è: quanto l'hai pagato? Quanto costa?
0: Vero.
5: Per me è veramente bruttissima.
0: Verissimo.
5: Grazie mille, ciao Betty D'Alecco.
1: Ma infatti
5: buona
1: non
5: giornata.
1: Non si dice tipo: ma dove vai in vacanza? Ma chissà quanto paghi quella vacanza lì. Non si dice.
0: Infatti è quello che fai sempre tu. Ma io ho capito perché tu fai quelle domande, perché per te pagare è una cosa misteriosa. Siccome a lei regalano tutto, amici, a lei regalano tutto. Quindi, per lei è strana, cioè pagare è strano.
1: Ma io ho pagato la mia vacanza adesso.
0: Vai, Michi.
6: Sono Napoli. La frase da non dire,
0: sì,
6: parlo in una relazione,
0: sì,
6: è questa: il problema non sei tu, sono io.
0: Mamma mia.
6: Non lo so, datemi una spiegazione.
1: È vero.
0: È molto grave. Il problema
1: sei
0: tu, ma sono io.
1: Sempre.
0: È una frase da non dire mai. Se ne avete altre, il contesto lo scegliete voi. Fatelo adesso con un vocale: 331 80 90 100.

0: Mangoni, mandare tutto all'aria, R101, il Good Times sempre con voi fino alle ore 16. Marco, Melita e tutti voi che ci state raccontando quelle frasi che non bisognerebbe mai dire a nessuno in un ambito che avete scelto voi.
1: Ciao R101.
2: Ciao.
1: Secondo me una frase da non dire mai è alla propria fidanzata: questo lo fa meglio mia madre. Ciao.
2: Beh, gravissimo, gravissimo.
3: No. Sì, ho lasciato l'infanzia sentirmi dire dei parenti: guarda che brava tua cugina, guarda quello che fa tua cugina, fai come tua cugina. Veramente una cosa pessima.
2: Cioè, guarda lei com'è brava, ecco, una cosa da non dire mai.
0: No. Enjoy the music.

0: Girls, Harry Styles, R101, il Good Times e le frasi da non dire mai. Il contesto sceglietelo voi.
1: La domanda da non fare mai a una coppia è: ma voi due quando è che fate un figlio?
2: Ma infatti,
1: ma cosa cazzo sai cosa c'è dietro del perché non fanno un figlio?
3: Ha ragione.
2: Infatti non te lo chiedo mai, Marco.
0: Ha ragione,
2: mai.
0: Ma fatevi gli affari vostri.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 1, 2, 3!
4: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
5: Com'è? Era sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
6: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
21: La spesa intelligente!
22: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
23: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
24: Febal casa, Febal casa.
23: Più info su febalcasa.com.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
27: Cratere!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
29: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
30: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
31: Alle 14.46, come sempre, qui nella radio che vi fa stare bene, arrivano le vostre canzoni, quelle del passato.
32: Per la canzone che mi fa stare bene, scelgo, sì, I Love Rock and Roll di Joan Jett.
33: Wow.
32: Sono Claudia.

0: Jean Jett, I Love Rock and Roll su R101. 1982, siamo andati nel passato con una canzone davvero meravigliosa, insomma, che è sempre attuale e moderna.
1: Invece torniamo nel presente con i vostri vocali, le vostre voci al 331 80 90 101. Vi abbiamo chiesto per tutta quest'ora, insomma, di dirci qual è la frase da non dire mai. Il contesto l'avete scelto voi, vai, sentiamo
2: una
1: lei.
2: Una frase da non dire a un genitore, non importa quanto siete in confidenza, è: ma non è tanto tempo che tuo figlio sta con quel telefono in mano? Seguirà attacco alla giugulare anche se il bambino sono 48 ore che è lì palese.
1: Aia. Sì. E tra l'altro, amici, ormai ci siamo, mancano 10 minuti alla nostra polemica. Parleremo proprio di genitori e bimbi e sulle dichiarazioni, qui andremo a polemizzare, fatte da una nota psicoterapeuta. State lì pronti a scatenarvi al 331 80 90 101, perché anche qui parleremo appunto nella polemica di frasi o cose da non dire o fare con i nostri bimbi.
0: Ma intanto c'è la musica, c'è lui, Vasco.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Eh già, ci vuole fantasia.

0: Enjoy the music.
1: 101. Con un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì.

0: 15.01 ragazzi, R101 è sempre con voi, Marco e Melita, Michelino
1: Eccoci.
0: In regia ed è finalmente, chi è?
2: Aprite la polemica.
1: E adesso,
0: adesso arriva, non vediamo l'ora tra l'altro di sottoporvela ragazzi, perché è una bella polemicona che ha fatto il giro non solo del web ma delle televisioni, di tutto
1: ovunque,
0: di più,
1: ovunque. Allora, noi per un'ora vi abbiamo chiesto di dirci la frase da non dire mai e proprio di questo andremo a parlare stando a quelle che sono le dichiarazioni fatte da una nota psicoterapeuta che ha parlato di cose da non dire e da non fare con i propri figli. 331 80 90 101 il numero per ovviamente partecipare e dirci la vostra tra un attimo, con calma, piano piano, ma intanto ricominciamo e come sempre dalla nostra musica. Via!

0: Black Eyed Peas, R101, I Got a Feeling, ci siamo 6 minuti dopo le 15, il Good Times, Marco Emilita, Michelino in regia, prontissimi per introdurvi, anche se già un pochino l'abbiamo spoilerato, la nostra immancabile polemica.
1: Baci.
2: Basta con le chiacchiere, vai con la polemica.
1: Andiamo, andiamo con la polemica. Baci e ti amo ai figli sono un errore da evitare.
0: No, scusa Meli, no, non ho capito.
1: Baci e dire ti amo ai propri figli è un errore e quindi è meglio evitare. Stefania. Aia. Andreoli, questa nota psicoterapeuta, terapeuta critica.
0: Scusa Meli, non ho capito.
1: Mamma e papà, smettetela di coccolare, i social esplodono, ma questa è la guerra all'amore? Lei torna a far discutere con queste posizioni nette sull'affetto familiare, dice questi gesti chiamano fuori il partner, confondono i ruoli, non permettono di distinguere le sfumature dei sentimenti, l'amore genitoriale non dovrebbe sovrapporsi a quello romantico e nemmeno imitarlo. Lei aveva anche definito i baci sulla bocca tra genitori e figli come un gesto di non amore. Aia. E anche fare regali per il 14 febbraio da parte di mamma o del papà sono da evitare perché è un modo subdolo per occupare uno spazio che appartiene al partner. Tanti hanno criticato, ormai sta diventando tutto un tabù. Ai miei figli io dico ti amo 500 volte al giorno, continuerò a farlo, mi venga a dire pure che è sbagliato. Oppure che sciocchezza è mai questa, ragazzi?
0: Aia, aia, aia. Io ho già paura, ma un po' mi piace questo tema, perché so che comunque ci sono anche tanti genitori in ascolto. E quindi, amici, è il vostro momento, 331-8090-101, di dirci, come sempre, liberamente, cosa ne pensate, da che parte state. Lo dice non una persona che non ne sa, una persona che è un'esperta, una professionista, una psicoterapeuta famosissima, Stefania Andreoli, che io ovviamente saluto e abbraccio immensamente.
1: Beh, anch'io, certo.
0: Che dice, insomma, ragazzi, non dite ti amo ai vostri figli, basta baci sulla bocca, non è il vostro partner, perché altrimenti c'è il rischio che poi, insomma, date i baci ai figli ma il partner lo dimenticate.
1: E chi non ha il partner?
0: E i baci non vengono più dati. Chi non ha il partner, vabbè, se lo trova in qualche modo.
1: Li può dare allora, non ho capito. 331-8090-101, apriamo la nostra Claire delle polemiche. Ho già capito Santini.
0: No, io non ho detto niente.
1: Ma io ho già capito
0: io
1: da che parte
0: niente.
1: Stai.
0: Io non dirò da che parte sto, lo dirò alla fine.
1: Davvero?
0: Sì,
1: no, io se vuoi te lo dico subito. Anzi, tra pochissimo, prima la musica.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Annalisa, canzone estiva qui su R101 e siamo nel bel mezzo della nostra polemica. Stiamo parlando di Stefania Andreoli, questa psicoterapeuta, che dice una cosa importante: non dovete dare baci in bocca e dire ti amo ai propri figli. È un errore che da assolutamente evitare. Ma cosa ne pensate voi? È giusto o non è giusto? Come vi comportate?
1: Regali a San Valentino? Ovvio che no, siamo i fidanzati, ma dire ti amo a un figlio, dare un bacio... non vi sembra niente di particolare. In realtà io i baci li vorrei dare sempre sulle guance, sono loro che vogliono darmi i baci sulla bocca.
0: Parlava di San Valentino perché la dottoressa dice persino c'è qualche genitore che fa anche il regalo di San Valentino al proprio figlio.
2: Okay. Poi. I genitori moderni, a forza di essere diventati troppo amici e quindi di conseguenza troppo complici, i figli li stanno facendo crescere senza spina dorsale.
0: Ah beh, perché gli adulti di adesso invece hanno quella spina dorsale.
3: Ciao, io dico ti amo ai miei figli, dico che li amo perché lo sento e glielo dico e poi glielo dimostro anche.
4: Allora, la dottoressa dice la parola ti amo nel linguaggio italiano appartiene alla coppia. Nel linguaggio
0: Ma chi l'ha deciso? Mi domando. Allora, per me l'amore è universale, lo dico anche al gatto, ti amo.
4: Io
0: mi arrabbio con te.
4: Io non ho ancora detto niente, io non dirò nulla fino alla fine della polemica, poi farò il mio comizio.
0: Sì. Io dico ti amo mio figlio.
4: So che tu dici ti amo,
0: lo dico sempre dalla mattina alla sera, lo scrivo anche sulla merendina quando va a scuola, dico anche ti voglio bene e do anche i baci in bocca nel pieno della felicità, anche lui me li dà.
4: Pubblicità,
0: il 14 febbraio l'ho portato a cena.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
6: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zlive.com. Radio ufficiale R101.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali. Rovesci e temporali, specie al pomeriggio, anche sulla Sardegna. Venti moderati, meridionali o di scirocco, su gran parte del centro-sud e sulle isole. Temperature massime con poche variazioni nel complesso vicine ai valori medi del periodo. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alicia Keys su R101, il Good Times, e ovviamente la nostra polemica immancabile a quest'ora. Parliamo di Stefania Andreoli, una psicoterapeuta molto conosciuta, che dice: non dite ti amo ai vostri figli, non date baci in bocca, perché è un errore da evitare.
1: Ovviamente è successo di tutto sui social, una tempesta, una bufera di messaggi di genitori arrabbiati, ma anche di chi invece si trova in linea d'accordo con il suo pensiero. 331 80 90 101, continuiamo direi a sentire voi, che per noi è molto importante. Vai.
2: Allora, io e i miei figli non ho mai detto ti amo, e gli dico anche poco vi voglio bene, perché comunque glielo dimostro con il mio affetto, con le mie dimostrazioni di amore, insomma. Non li ho mai baciati sulla bocca, perché non ritengo normale, non ritengo naturale. Però a San Valentino io gli faccio un regalo, un piccolo semplice cioccolatino magari.
0: Ecco, vedi, è un mix di cose. Però ci sta che ognuno poi esprima l'affetto per i propri figli come vuole, no?
3: Io con i miei figli, a dire la verità, non ho mai detto ti amo, ma ho sempre detto ti voglio bene. Lo dico ancora adesso che uno ne ha 23 e l'altro ne ha 13. Non ho mai fatto regali per San Valentino, perché in effetti San Valentino secondo me è da festeggiare con il partner, però non trovo ci sia nulla di male nel farlo, insomma.
0: Quindi. Ma anche perché va spiegato ai bambini, cioè lo sanno benissimo che cos'è San Valentino, quindi ci si può scherzare, si può fare una risata, dai.
4: Per me è giusto fino a un certo punto, nel senso che dipende, bisogna contestualizzarlo. A bambini piccolini è una forma di affetto, di coccola. Io a mia figlia di 5 anni le dico che la amo, e se capita le do il bacio in bocca. Però vedo genitori che a 25, 28, 30 anni ancora chiamano i figli amore. Su quello io non sono d'accordo. Di affetto diversa.
0: No, anche io lo chiamerò per sempre amore. Lo chiamo con il nome quando sono arrabbiata, come fa mia madre, uguale.
5: Secondo me finché sono piccolini non c'è nulla di male. Nel momento in cui diventano un po' più grandini, si parla di 7, 8 anni, allora sì, potresti mettere un certo limite.
1: Amici, chiaramente è un discorso lungo che continuiamo ad affrontare, una polemica bella, si parla di cose da non dire ai nostri figli, ai vostri figli. Ti amo, baci sulla bocca, no no no no no, oppure sì sì sì sì sì. Continuate a dirci la vostra, 331 80 90 101.

0: Ciabusi, R101, a Bar Song qui nel Good Times. Amici, siamo in piena polemica. Oggi ci stiamo occupando delle dichiarazioni della psicoterapeuta Stefania Andreoli, che dice: non dite ti amo ai vostri figli, ma anche, insomma, non date baci in bocca, non fate regali a San Valentino, perché sono tutte forme d'amore.
1: E smettetela di coccolare.
0: Che, insomma, si rivolgono, che ne so, tipo il partner lo bacia sulla bocca, dice ti amo al bambino, magari puoi dire ti voglio bene. Che
2: ti amo lo dici al marito, alla moglie, alla compagna, ma il figlio non ha bisogno di sentirsi dire ti amo. Non puoi non amare un figlio, è normale, no?
1: Non è normale.
0: Vai.
3: Oggi tendiamo a estremizzare tutto, una volta andavano bene tante cose, oggi come oggi non va bene niente, non si può parlare, non si può fare, eccetera. Brava. Eccetera. Viva le mamme che si sbaciucchiano i figli e che dicono ai loro figli un bel ti amo.
1: Grazie.
4: Vai. Io penso che un bel abbraccio, un ti voglio bene, un bacio sulla guancia sia forse più giusto da dare ai figli che non dire ti amo e un bacio sulla bocca.
0: Amici, siamo molto divisi, devo dire, eh? C'è tanta divisione.
1: Ma Santini, tu non ti esprimi proprio, io voglio sapere cosa ne pensi tu.
0: Ragazzi,
1: anche
0: io sto facendo una fatica, dirò tutto alla fine di questa
1: puntata. Ma poi
0: puntata.
1: Non ci sarà tempo.
0: Meglio. Enjoy the music.

0: i Colors su R101 e la polemica di oggi. Ci stiamo occupando delle dichiarazioni della psicoterapeuta
1: Stefania Andreoli,
0: che dice: non dite ti amo ai bambini e non baciateli in bocca.
2: Io il bacio sulla bocca ai miei figli non l'ho mai dato, mi sembra così, per una questione di igiene, e poi hanno le guanciotte così belle, così bello darglielo sulle guance.
0: C'è una questione di igiene anche, no? Il pomeriggio da noi è solo good times.
3: R101. Amiche, sapete cos'è il microbioma intimo femminile? Si tratta di un ecosistema prezioso. Quando è in equilibrio, ci aiuta a stare bene. Eppure, se ne parla ancora troppo poco. CRISPACT è un integratore alimentare probiotico studiato appositamente per favorire l'equilibrio di questa flora batterica ed è disponibile in pratici stick oro solubili e capsule da conservare in frigorifero. Chiedete consiglio al vostro ginecologo o farmacista. CRISPACT, da Farm Extracta.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, Taneta Egg 0%. Messaggio pubblicitario se Cina nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: 1, 2, 3.
10: Team, battiti Life Spring! Grazie
9: Ferrara!
11: Prima di me.
12: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà,
19: solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
20: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
24: Sherlock Holmes, James Moriarty.
23: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
25: L'unico modo per uscire è insieme.
23: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: stare bene.
1: Le vostre canzoni arrivano ogni ora qui su R101, vai!
2: Ciao, sono Federico da Mantova e la canzone che mi fa stare bene è Propaganda di Fabri Fibra. Ciao!

0: Esce Di Martino con Propaganda per le canzoni che ci fa stare bene e grazie ovviamente sempre a voi che ci fate riascoltare queste canzoni. Ogni ora avete questa possibilità, questo spazio, quindi approfittatene. Ma
1: ogni pomeriggio c'è anche la nostra polemica che inizia alle 15 qui nel Good Times. E oggi abbiamo parlato dei baci in bocca e ti amo ai figli che non si devono dare, non si devono dire. Lo dice Stefania Andreoli, una nota psicoterapeuta.
0: Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state. Vai,
2: io sentiamo. Non sono assolutamente d'accordo, ti amo, baci in bocca non si danno ai bambini, lo dico anche da professionista, sono assolutamente d'accordo con l'esperta Andreoli. I baci in bocca ai bimbi non si danno, non c'è il loro consenso, non si fa, il ti amo altrettanto, appartiene all'amore romantico che non ha nulla a che fare con l'amore tra figli e genitori. Ciao!
1: Mi piace la frase, non c'è il loro consenso.
0: Quindi secondo lei ha ragione la psicoterapeuta.
1: Ci sta.
0: Stoppa i baci ai bambini.
1: E tu cosa ne pensi?
0: Stoppa il ti amo. Ma ragazzi, ma io bacio il mio cane in bocca.
1: Ah!
0: Allora!

0: Enjoy the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, superstar qui su R101 e abbiamo quasi finito. Chi è?
1: Sono Gabriele da Varese. Santini,
2: sì.
1: Non puoi baciare il tuo cane in bocca. Te l'ha dato lui il consenso? Io scommetto che lui non te l'ha dato il consenso.
2: Allora, hai ragione, motivo per cui il programma è finito.
0: Sì?
2: Io adesso vado a casa e vado a chiedere al mio cane il consenso per baciarlo.
0: Anch'io farò la carta intestata per mio figlio.
2: Grazie a tutti, a domani.
0: Ciao, a domani. Ciao.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, quasi 4 ore in procura a Pavia, non ha risposto alle domande dei PM. Sentito come testimonia il fratello di Chiara Poggi, Marco, in audizione per 2 ore, ha raccontato di non aver mai visto con l'amico di gioventù video intimi della sorella. Non crede poi che il nuovo indagato sia il vero colpevole. Si lavora ad un memorandum Stati Uniti-Iran per la fine del conflitto. Stiamo valutando la proposta americana, comunicheremo le nostre osservazioni al Pakistan, lo riferisce un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Per Trump è comunque troppo presto per parlare di colloqui faccia a faccia con gli iraniani. Il petrolio in caduta libera sotto i $100. Vacilla la tregua tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, denuncia: Mosca ha violato gli accordi e agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi, diverse aree del paese, almeno 20 morti. E il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni ucraini sul proprio territorio. Circa 300.000 euro, questa è la prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. La cifra emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla Procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Il calcolo è solo parziale, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. È ufficiale, la nave da crociera in cui è in corso una infezione da antivirus che ha provocato 3 morti attraccherà sabato a Tenerife. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. Calcio in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, i funerali venerdì a Brescia. La Champions League, questa sera si gioca il ritorno della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, la vincente sfiderà in finale l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio, cari amici, care amiche, come state? 3 minuti dopo le 16, la nostra diretta insieme ogni giorno sulla radio che ti fa stare bene, R101, con me, zia Manu, un po' Lady Pink, come mi hanno soprannominato alcuni colleghi, tutta in rosa, se siete collegati su 67 potete vederlo. Un bacino a chi è collegato dalla radio, ma anche dall'app di R101, Federica Salvi in redazione, Michi Rossetti in regia, tutta la squadra dell'appuntamento di Cari Amici. Ah no, manca il cantante, partiamo con Giovanotti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Me la stavo godendo insieme a voi, canzone del 2010, Baciami ancora, Jovanotti, il film, le immagini del film sul canale 67 e un BPM, come dire, un ritmo di quelli secondo me perfetti per metà pomeriggio a quest'ora, proprio 8 minuti dopo le 16, cari amici, con me zia Manu su R101, con un argomento insolito. La diretta di oggi è davvero particolare, strana, oserei dire assurda, contrastante, perché oggi alla radio parliamo di silenzio, che è una cosa stranissima, perché è già un contrasto questo. Tra l'altro mi fa sorridere, a proposito di chi vuole vedere segni o segnali, uno dei colleghi, Marcello in regia, Marcello che fa regia al Procediamo la mattina, oggi ha una maglietta tutta nera con una parola scritta bella importante sul davanti con scritto silenzio, quindi è la cosa giusta. Capite bene che è davvero curioso e quasi comico parlarne alla radio, ma ho sentito la necessità di farlo e probabilmente sarà l'occasione per pesare un po' di più le parole attraverso questo mezzo. Ovviamente zitta non posso stare, altrimenti l'esercizio sarebbe bellissimo, ma userò quelle necessarie, mettiamola così. Parto da una domanda, tanto poi avremo occasione di approfondire con scienziati, con scrittori, scrittrici, con il film. A voi piace il silenzio? È una cosa che cercate, che vi create, o è una cosa che quando c'è vi inquieta e anzi cercate di scapparne? E quindi sentite il bisogno di riempirlo, il silenzio, parlando o facendo qualche rumore, oppure appunto quando potete vi rifugiate nella assenza totale di rumori? Partiamo da qui, ad a ricordare il numero della diretta, il 331 80 90 101, attraverso nota vocale. Se volete interagire lo potete fare appunto con il numero della diretta.

0: I Just Might su R101. Buon pomeriggio, 16:16 in diretta, il nostro appuntamento per cari amici sulla radio che ti fa stare bene, con me zia Manu. Stiamo chiacchierando, per chi si fosse appena collegato, di qualcosa di assurdo, in netto contrasto con la chiacchiera e con la radio, ovvero il silenzio. Vi ho chiesto se lo cercate o se scappate dal silenzio e perché.
1: Sì, ciao cara. Allora, il silenzio è devastante, fa rumore e non va bene. Bisogna occuparlo il silenzio. Io quando sono a casa ascolto musica, faccio forco disco, ma il silenzio è inquietante, ho bisogno di avere musica, rumore, qualsiasi cosa. Laura.
0: Grazie Laura, vi ringrazio perché state raccontando molto di voi con queste testimonianze. Per esempio, gli esperti, a proposito del fatto che il silenzio si avverta come qualcosa di inquietante, ci dicono perché elimina gli stimoli esterni, quelli che invece tu, amica mia, cerchi, costringendo il nostro cervello a confrontarsi con i pensieri, le paure e le memorie inesplorate, quelle che teniamo lì forse perché non siamo ancora pronti a elaborare, no? Ripartiamo da qui tra poco, perché c'è invece qualcuno che ama il silenzio, lo cerca, e scopriremo anche perché è importante.

0: Noemia.
1: La voce di Noemia a rompere in qualche modo il discorso legato al silenzio. Guardate quanti contrasti oggi nella chiacchierata in diretta di Cari Amici su R101. A proposito, se volete riascoltare le varie puntate, non solo di questo programma, ma di tutto il palinsesto, r101.it. E mi raccomando, tenete d'occhio il sito proprio in questi giorni, perché potrebbero piovere dei regali.
2: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli High Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: 1, 2, 3.
12: Team, battiti live. Grazie Ferrara!
13: Com'è? Prima di me, prima di lei, perché sono così.
14: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
18: La spesa intelligente.
19: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Salve!
21: Ah, lei ho un problema, sa?
20: Cioè?
21: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
20: Per 10 anni non le darà più fastidio.
21: Ha 6 balconi e un terrazzo!
22: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Black su R101, It Takes a Fool to Remain Sane. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Se c'è un modo, e stiamo parlando di silenzio in questa diretta di Cari Amici, per rompere secondo me in maniera molto nobile il silenzio, quello è la musica. Per quello mi permetto di ricordarmi e ricordarvi stasera in prima serata su Canale 5 l'appuntamento, il nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, questa edizione primaverile speciale di un festival a cui oramai siamo super affezionati. Alla conduzione Michelle Hunziker, c'è anche Alvin, il tutto dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara. In questa seconda puntata stasera sul palco, tra i tantissimi, Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors, Raf, Samurai J, ce n'è per tutti i gusti. Team Battiti Live Spring versione primaverile, proprio stasera in prima serata su Canale 5. Non fermiamola la musica oggi che si parla di silenzio. Lewis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: 16:37, buon pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene, R101, stavo dicendo Lewis Capaldi che abbiamo sentito prima e Mecne Coco invece adesso per La più bella. Con me zia Manu, stiamo chiacchierando di qualcosa di assurdo, di in totale contrasto con la chiacchiera e la radio che è il silenzio, e ci stiamo raccontando se è qualcosa con cui facciamo pace o che un po' ci fa paura.
1: A me piace tantissimo il silenzio, non me lo so spiegare, però a me non sentire nessuno parlare così per me è il massimo. L'unica eccezione è ascoltare voi e basta. Ciao.
0: Mua, la prossima volta ricordami il nome così ti saluto per nome, amico mio. Non ti sei soffermato sul dirti perché, te lo racconto io attraverso una serie di studi scientifici che abbiamo raccolto insieme a Federica Salvia. In questo mondo saturo di notifiche, di informazioni, di stimoli continui, il silenzio, che a te piace tanto e magari a molti di voi all'ascolto, è una risorsa rara per quanto riguarda la nostra salute mentale. È una vera e propria condizione rigida generativa per la mente, e ve lo dico in senso biologico, cioè alcuni studi ci dicono proprio che il silenzio favorisca la crescita di nuove cellule proprio a livello cerebrale, fondamentali per la memoria, per l'apprendimento, per fare buone scelte. Quindi forse ci acquieta proprio il fatto di avere poche informazioni organizzate bene nel silenzio per andare avanti a piccoli passi nella vita, riduce lo stress, migliora la concentrazione e ha anche un effetto significativo sulla creatività. Le intuizioni più profonde, a quanto pare, secondo gli studiosi, arrivano proprio da momenti di silenzio con noi stessi e forse qualche rumore di natura intorno a noi. Enjoy the music.

Ci sentiamo dal lunedì al venerdì, tutti i giorni su R101 per Cari Amici 16-18. Non uno di voi che mi avesse detto se è andato a vedere Il Diavolo Veste Prada, se gli è piaciuto oppure no. Se volete potete dirlo, io stasera lo andrò a vedere, quindi domani vi darò la mia idea. Lady Gaga e Doechii per Runway sono proprio parte della colonna sonora di questo sequel di uno dei film più cult degli ultimi, come dire, 20 anni.

0: 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Volevo mandare un bacino velocissimo a Matteo e Romina, che mi hanno detto la loro sul Diavolo Veste Prada 2. A loro è piaciuto, stasera vado a vederlo e domani vi dirò. Ma subito fatemi invece sapere qual è la canzone che ti fa stare bene, che volete condividere.
1: Sono Marcello dalla provincia di Reggio Calabria. Correva l'anno 2005 quando in radio passava James Blunt con High. Mi piacerebbe ascoltare questa canzone perché è un bellissimo ricordo di quell'estate. Ciao.

0: Amatrici che non siete altro, DR101 Hai, la canzone che ti fa stare bene, torna esattamente tra un'ora. Con me, zia Manu, a cari amici, stiamo chiacchierando di silenzio e siete dei grandi poeti.
1: Ciao zia Manu, sono Tatiana Varese. Ma tu davvero pensi che il silenzio sia vuoto? Il silenzio è pieno di cose non dette, è pieno di pensieri irrisolti, è pieno di parole a mezz'aria. Il silenzio è meraviglioso.
0: Grazie Tatiana, spero di aver capito bene il nome. A proposito di poeti, poetessa e traduttrice italiana che citeremo in questa diretta si chiama Chandra Livia Candiani e a casa sua ha creato proprio la stanza del silenzio, che è una cosa meravigliosa, poi ve la racconto in maniera più dettagliata, ma intanto dice un po' quello che ha detto questa amica. Nel silenzio si può ascoltare il nostro corpo, il nostro respiro, i nostri pensieri più sottili e anche il dolore che di solito tendiamo a coprire. La stanza diventa un luogo di ascolto radicale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco, ha lasciato dopo quasi 4 ore la procura di Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Come anticipato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno contestato anche alcune intercettazioni. In audizione anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ha ribadito l'innocenza dell'amico, mai visto video intimi. Il caso della tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Oggi si è presentato Francesco Dolci, ex fidanzato, era con il suo avvocato. Al centro dell'attenzione ci sarebbero 8 fotografie scattate dall'uomo al cimitero dove la donna è sepolta. Il processo con rito abbreviato all'ex compagno Soncin, accusato dell'omicidio, inizierà a giugno. L'Iran non ha ancora risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, che contiene alcune clausole inaccettabili, così una fonte vicina ai Pasdaran. Le notizie dell'accordo servono a coprire la ritirata di Trump. Per il Pakistan ci sono comunque progressi nel negoziato. Israele fa sapere: noi all'oscuro di tutto. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chi mi critica per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, lo dice Papa Leone commentando i nuovi attacchi di Trump. Domani il pontefice riceve in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio. La nave da crociera dove si è registrato un focolaio di antivirus arriverà a Tenerife sabato. Da lì saranno rimpatriati i passeggeri. L'OMS ha raggiunto un accordo con la Spagna, anche se il presidente delle Isole Canarie è contrario. Intanto 3 persone contagiate sono state evacuate nei Paesi Bassi, mentre in Svizzera si registra l'8º caso. È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera in campo numero 10, con i nerazzurri ha vinto 1 scudetto e 2 Coppe Italia. Il decesso nella notte in una clinica a Brescia, dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

radio che ti fa stare bene, collegati dall'Italia, ma collegati con tutto il mondo. Aspetta, vado a beccare subito il messaggino di, vediamo se mi ricordo il nome, Yolanda, che ha scritto dal Canada, in questo momento da Toronto. Dice: buongiorno Manu, perché da noi è mattina, ti sto ascoltando, si parlava del silenzio, dopo riprendiamo l'argomento legato al silenzio. Ecco, Yolanda non è una che ama troppo silenzio attorno, preferisce le voci delle persone care, preferisce la musica, preferisce la compagnia di R101.

0: Sono 7 minuti dopo le 17. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute se vi siete appena collegati o se ci siete già da un po'. Cari amici, su R101 con me, zia Manu, stiamo chiacchierando di silenzio. Lo faremo un po' di silenzio e di rumori, quindi è una diretta di contrasti proprio quella di oggi. E il film, sicuramente è un film che molti di voi hanno visto, è un filmone incredibile, uscito nel 2000. Castaway racconta la storia di Chuck Noland, che è Tom Hanks, questo dirigente ossessionato dal tempo che naufraga su un'isola deserta nel Pacifico dopo un incidente aereo e sopravvive per 4 anni tra 1000 stenti e in qualche modo cerca di mantenere salda la sua salute mentale utilizzando un pallone di pallavolo un po' sgonfio, facendogli 2 occhi, un naso, una bocca e cominciando a parlare con questo pallone, perché capite bene che rimanere 4 anni su un'isola deserta significa che tu devi fare pace con quel silenzio. E infatti sentite qua.
1: Allora, pace fatta, d'accordo.
2: Ecco, hai visto? Ecco, contento.
1: Devi continuare a ricordarmelo, non puoi lasciar perdere. Avevi ragione. Avevi ragione, è stato un bene fare quella prova perché non sarebbe stato un colpetto veloce e via. Sarei finito sulle rocce. Mi sarei rotto una gamba, o la schiena, o il collo. Morto dissanguato, era l'unica alternativa che avevo a quell'epoca, è chiaro? Quando è stato? Un anno fa? Perciò dimentichiamocene. Ma dove vuoi arrivare? Magari ce la facciamo. Questo ti è mai passato per il cervello?
0: Ma dove vuoi arrivare? Chiede il protagonista al suo pallone. È incredibile, molto toccante questa scena dove si vede tutta la nostra fragilità e potenza allo stesso senso, no? Parlare con noi stessi, chissà quante parti di se stesso e con quante di queste stava interagendo in quel momento Tom Hanks.
3: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te.

0: La musica firmata anche Ray in questa diretta di Cari Amici su R101 mercoledì 6 di maggio con Mezzia Manu. Stiamo chiacchierando di silenzi, vi devo ringraziare particolarmente perché state portando alla luce esperienze personali e ricordi che sono preziosi a dir poco, e ci sono silenzi così, come dire, assordanti, che non te li togli più dal corpo, ma che in un certo qual modo parlano di te, come quello di questa signora.
1: Io invece di silenzio vi racconto il silenzio precedente e dopo il terremoto. Io sono di Gemona, mi chiamo Mari, e ho vissuto il terremoto, oggi sono 50 anni, e il silenzio dopo quella brutta scossa, e il solo rumore del terremoto e dei sassi e della polvere e delle case cadevano, è un silenzio bruttissimo che ti resta dentro e non uscirà mai, mai, mai.
0: E io, proprio perché stiamo parlando di silenzio, non aggiungo altro se non sicuramente ricordare che proprio in questa giornata, proprio oggi, 50 anni fa, nel 76, il 6 di maggio, accadeva, e oggi ci saranno diversi ricordi proprio in TV, in radio, legati a una delle tragedie peggiori del dopoguerra italiane.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
11: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
12: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
13: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
10: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentry e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Scegliere la migliore vacanza?
16: Previsto.
15: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
16: Inaspettato.
15: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
18: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 8:03, ce la siamo goduta, cari amici, su R101 con me, Zia Manu, una canzone d'amore. E mentre l'ascoltavo pensavo, chissà quando esce la seconda parte della serie dedicata agli 883, che ha davvero coinvolto chi ha vissuto la loro nascita e crescita da adulto, comunque insomma da persona consapevole, e anche bimbi. Il mio nipotino Ricky di 7 anni, che è un appassionato folle delle canzoni, delle prime canzoni degli 883. Stiamo chiacchierando, e sembra un contrasto, lo dicevo già nella prima ora, di silenzio insieme. Oggi mi state raccontando la vostra esperienza e il vostro punto di vista a riguardo.
1: Ciao Manu, mi ricordo quando ero adolescente che frequentavo l'oratorio, capitava di fare una volta l'anno dei ritiri spirituali di 2-3 giorni in montagna, e un giorno veniva dedicato al silenzio. Da adolescenti era impegnativo, però ti assicuro che mi è rimasto veramente impresso e mi è rimasto nel cuore queste giornate di ritrovo con se stesso, che ancora adesso mi porto come un bel ricordo. Ciao.
0: Pazzesco, grazie amico mio, è incredibile cosa sta venendo fuori chiacchierando di silenzio. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una pratica che ho sentito raccontare da conoscenti, da amici, qualcuno l'ha proprio provata in prima persona, una tecnica di meditazione che si chiama Vipassana, arriva dall'India, e fa del silenzio proprio una delle pratiche essenziali. Praticamente nel ritiro che fai, che credo sia di almeno 5 giorni, puoi arrivare a 10 giorni, se non erro, chi di voi l'ha fatto mi possa correggere qualora stessi sbagliando, si sta in silenzio per tutto il tempo, cioè da quando si entra al ritiro fino a quando si esce, quindi sì, anche per 10 giorni totali, con una serie poi di altre caratteristiche tipiche di questa pratica. Ne abbiamo parlato anche rispetto a una delle autrici che abbiamo citato oggi, La stanza del silenzio. Continueremo tra un attimo e vedremo anche come vi approcciate a tutto il mondo del silenzio. Musica firmata Eva Max.

0: L'assist dei One Republic è perfetto, someday, ovvero qualche giorno hai più bisogno di silenzio, ne stiamo chiacchierando in diretta su R101 a Cari Amici, qualche altro giorno invece hai bisogno di rumore, dipende un po' anche da come ci si senta. State raccontando se fa parte di voi, della vostra vita, il silenzio oppure no, al numero della diretta, sentiamo.
1: Silenzio lo uso spesso alla sera dopo il lavoro, lo uso quando sono triste, lo uso quando ho bisogno di pensare ai miei luoghi del silenzio, e li cerco, ci vado, li uso per il tempo necessario e poi mi ritrovo e riparto, però il silenzio è oro per me.
0: È oro. Amica mia, la prossima volta ricordami il tuo nome così ti saluto per nome. L'ho citata diverse volte, Chandra Livia Candiani, poetessa, traduttrice. Stringo tra le mani il suo libro, è davvero perfetto per oggi. Il silenzio è cosa viva, se vi interessa, se siete ispirati dalle chiacchierate. Non vi ho raccontato, e chiudo in qualche modo quasi con questo, della sua stanza del silenzio. Cioè lei a casa sua l'ha proprio ricreata. Ed è una cosa che uno dice inquietante. No, tutt'altro. Lei dice non come luogo estetico isolato dal mondo, è uno spazio necessario, quasi vitale, che va abitato, cioè creare una stanza apposita per il silenzio significa riconoscerlo come presenza degna di uno spazio quanto il rumore. Lo trovo perfetto, e quindi lei ha giusto le cose che le servono e va quando ha bisogno del silenzio. In questo momento invece il silenzio è rotto da una canzone nuova firmata Safe che si intitola Buona Domenica.

0: Hola chicos, hola chicos, chicas. Buon pomeriggio qui su R101, cari amici. Con me zia Manu, la nuova di Safe appena ascoltata, si intitola Buona Domenica.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
0: Tra pochissimo insieme un'occasione speciale, quella che cade ogni ora su R101, quella che vede protagonista le tue sensazioni, le tue emozioni, i tuoi ricordi speciali, la canzone che ti fa stare bene esattamente scelta da te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, 1 litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Thank you.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
25: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Porta orecchi e, per stare in tema con la diretta di oggi, mi metto nel silenzio più assoluto per ascoltare la vostra richiesta di canzone che ti fa stare bene.
1: La canzone che vorrei ascoltare è Tom's Dinner di Susan Vega.

0: Volevo salutare amici, grazie per questa canzone che ti fa stare bene, DNA con Suzanne Vega, Tom's Dinner. Rosario che manda un messaggio per il quale gli mando un abbraccio gigante, dice: a proposito di silenzio, io soffro di acufene, vorrei avere un minuto di silenzio e non riesco ad averlo. Meno male che arriva colei che dà una chiusa, come ogni giorno qui a Cari Amici, rispetto all'argomento di cui si parla.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E a noi è stata data anche oggi. Federica Salvia, per lei meglio il silenzio o il rumore?
2: Assolutamente meglio il silenzio.
0: Oh, siamo allineate.
2: Siamo allineate per una volta.
0: È stata una diretta bella intensa. Come la chiudiamo?
2: La chiudiamo con un pensiero di José Saramago. Oserà.
0: Do Portugal.
2: Sì, poeta, scrittore, critico letterario portoghese. Si dice che ogni persona è un'isola, e non è vero, ogni persona è un silenzio. Questo sì, un silenzio,
0: Certo, può anche dire volendo il concetto a sue parole.
2: Allora, il concetto è che ognuno di noi è un silenzio, quello che porta dentro e quello che non dice agli altri.
0: Mamma mia.
2: José poteva dirla così.
0: In maniera un po' più semplice, ciao, va bene, dai, tra poco i saluti, tra la Manu e la fede, la leggerezza la portiamo a domani. Ci incontriamo.

ci salutiamo Homebreaker su R101, cari amici. Domani stessa storia, stesso posto, stesso bar alle 16 su R101 con me, zia Manu. Grazie per esserci stati, con Federica Salli in redazione, con Michi Rossetti in regia. Godetevi la serata, arrivano i Philly.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco. I PM di Pavia contestano ad Andrea Sempio, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, delle intercettazioni. Il nuovo indagato parla di Chiara in auto mentre è da solo. Ha visto il video intimo e ha tentato un approccio e lei ha rifiutato. In audizione oggi anche il fratello della vittima.

0: Ma Marco ha difeso l'amico d'infanzia. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran. In una intervista il presidente Trump si dice certo che la guerra potrebbe finire prima del suo viaggio in Cina, in programma a metà maggio. Secondo i media iraniani, alcuni punti della proposta di Washington sono inaccettabili. Israele all'oscuro di tutto, il petrolio sotto i $100. La Russia ha violato il cessate il fuoco 1820 volte, lo denuncia il leader di Kiev, Zelensky, che promette: agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi diverse aree dell'Ucraina, almeno 20 morti, colpito anche un asilo. Il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni sul proprio territorio. Prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans Montana. La cifra è di 300.000 euro. Emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Calcolo solo parziale, viene chiarito, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraccherà sabato a Tenerife la nave da crociera dove si è registrato un focolaio di infezione da antivirus con 3 morti. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. 8° caso di contagio in Svizzera. Calcio: in lutto, è morto in una clinica a Brescia Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, venerdì le esequie. Champions League, questa sera l'Arsenal, la prima finalista, conoscerà la sua sfidante tra la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in campo dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A7, code per incidente tra Genova, Bolzaneto e Allaccio A10 verso il capoluogo. Veicoli lenti sono invece segnalati sul tratto umbro della 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma, sulla stessa 1, ma nel Lazio c'è un veicolo fermo tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Veicolo fermo anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori sono segnalati sulla 30 tra Palma Campania e Nocera Pagani. Ultima segnalazione che giunge dalla Sicilia con la A29, perdita di liquido sull'asfalto allo svincolo di Partinico verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia, il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Giganti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno da lunedì al venerdì, due ore insieme a voi amici che percorrete le strade italiane tutti i giorni a quest'ora e che accendete R101. Bravi, bravissimi.
1: Bravi, un applauso vi facciamo. Bravi. Soprattutto perché siete eroici contro ogni avversità meteorologica. Io vorrei far notare che qui a Milano un disastro.
0: Disastro.
1: Ma arriviamo noi.
0: È uscito il sole adesso.
1: È uscito il sole, signori, vorrà dirci qualcosa.
0: Prima grandinava. Siamo arrivati, è uscito il sole.
2: Sarà comunque i nostri trafficanti sono anche previdenti, perché una puntata dei trafficanti al giorno leva il medico di torno, sostituisce la classica mela, no? Che
1: ma
2: è nell'immaginario collettivo.
1: Ma è finta? È
2: no,
1: finta.
2: No, è una mela esemplificativa, perché serve per il discorso e per il tema della puntata.
1: Bene,
2: è piccola,
1: bene.
2: Piccola anticipazione.
1: Bello questo teaser, mi piace perché questo programma è un continuo divenire, è un laboratorio di idee. Cambieremo tutto.
0: Come
1: tutto,
0: sempre. Tutto a caso. Io una volta stampavo scalette, no, basta, non si stampa più niente. Salutiamo anche Diego Petta in regia.
1: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Anche quelli che ci seguono da casa sul canale 66. Della TV, quelli che ci seguono dall'app di R101 o dal sito
3: anche
0: R101.
3: Chi non ci segue,
1: li salutiamo.
3: Li salutiamo perché prima o poi ci seguiranno e diranno cosa mi sono perso.
2: Infatti,
3: fino ad oggi.
2: Mi fanno un po' di tenerezza, cioè non biasimiamoli, dai, non sanno che si perdono.
3: Tipo io per tanti anni non ho mangiato l'anguria più o meno, e adesso mi pento di tutti quegli anni in cui non l'ho mangiato.
2: Tutte quelle medolle, quelle ramelle.
3: Bravo.
0: Iniziamo lo stato sociale su R101, una vita in vacanza.

0: Lo stato sociale su R101, una vita in vacanza. Ragazzi, ma sicuri? Cioè, abbiamo detto che qua ormai tutto come viene viene, le scalette non le stampiamo più, facciamo un po' di testa nostra. Ma sicuri che vogliamo fare questa cosa? Cioè, inizio puntata?
1: È un diciamo che è un nuovo capitolo per i trafficanti. Si parte con una nuova storia da scrivere. Signore e signori, diamo il benvenuto a Giacomo Giannini.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Chi ha tempo non aspetti tempo, diceva qualcuno, non so chi, però questa è la verità, perché la TG Song 24 spesso, sapete, è rilegata alle battute finali della puntata.
0: La puntata è importante tutta, non è, non è che la seconda ora è meno importante
3: della
0: prima.
3: Quando tu hai una notizia...
1: Così.
3: Io non posso aspettare, è che altrimenti gli altri ce la bruciano. Vabbè, e quindi noi andiamo subito con la notizia.
1: Perché? Come una mela colta dall'albero, capito? Noi andiamo a prendere la notizia subito, così, appena una prelibatezza.
3: Ma bravissimo, proprio di mela parleremo, perché... Ah, l'inchiesta, bellissima. Perché lo sapete, tante star fumano, purtroppo.
1: Beh, fa figo.
4: Dai, faceva figo tanti anni fa, dai.
3: Sta passando, bravo, di moda.
4: Quando le aziende del tabacco utilizzavano anche testimonial,
0: attori,
4: come
0: attori
4: negli anni 60, 70, 80, il bello e maledetto, e diventava
1: James Dean, perfetto, cioè,
4: quella scena iconica.
3: Non è una cosa bella, lo diciamo chiaramente.
1: Assolutamente.
3: Cioè, infatti, qua in questo studio, tante star, nessuna di noi fuma, fortunatamente.
1: No, perché non ci sono star, Gianni.
0: Tra gli amatori, sì, ma star nessuna.
3: Ad esempio, Ben Affleck in queste ore ha voluto svelare il suo trend, il trend del momento tra le star che vogliono smettere di fumare.
1: Sì.
3: Lo sapete qual è?
1: Qual è?
3: Non
1: lo dica, perché mi sto sentendo male.
3: È quella di addentare una mela.
1: Sì.
3: Sì, quando dicevi quello, quando aveva quello stimolo di fumare.
0: Lui mangiava una mela.
3: No, lui mangia una mela, addenta una mela. A quanto pare
1: funziona.
3: Questa tecnica sembra funzionare.
4: Rivoluzionaria. E va contro la tradizione cristiana cattolica. La mela era il frutto del peccato.
0: Questa
4: è la riabilitazione simbolica di questo frutto straordinario.
0: Tu pensa invece, quando io voglio di mangiare una mela, fumo. Così faccio il contrario.
1: Però sei in tempo. Prendi questo nuovo trend, perché funziona. Si sta diffondendo macchia d'olio, tutte le star. Non si trovano
0: Hollywood,
1: più le mele.
0: Hollywood,
1: non si trovano
0: tutti mele.
4: E siccome una TG Song tira l'altra, andiamo sulle note di candela. Per voi, l'attualità cantata oggi.
1: Ma perché sta mela? Non ho capito io.

0: Warren, Fino Dream su R101. Oh, iniziare con la TG Song, che roba strana.
1: Posso dire una cosa? Non riconosco più questo programma.
0: Tanto
1: voi,
0: guarda,
1: chi siete? Presentatevi.
0: Io mi sono fatto anche la cartellina, quella dei presentatori, quelli fighi, no? Quella, però senza fogli, perché tanto ormai non c'è più scaletta.
1: Prego,
0: cioè, non ci sono regole.
2: Posso girare con i sacchi di mele, allora. Cioè, ogni volta che mi voglio fumare a dettare a me, devo andare via con un sacco da 10 kg.
0: 331 80 90 101, amici.
3: I trafficanti di R101.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
9: Carrefour. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ligabue, Tre Palco e Realtà su R101.
1: Signori, abbiamo la soluzione. I nuovi trend a Hollywood parlano chiaro. Per smettere di fumare basta mangiare una mela. Ehi. Questo è il...
2: Sì, vabbè, ma cioè, può accompagnare solo Ben Affleck. Io lo faccio da anni questa cosa.
0: Vabbè, ho capito.
2: Ho sostituito il vizio, viziaccio del fumo e del tabagismo con una mela.
3: Posso?
0: Con una mela.
3: Postilla, sì. Hai sostituito il vizio e il tabagismo con una mela. 10 taralli, 14 olive.
2: Con degli snack?
1: Beh.
0: Cioè, magna il triplo.
2: E distribuiti all'interno della giornata.
1: Un tot. Quanti sono?
2: Diversi. Ci sono due merende all'interno della giornata.
1: Anche perché se le sigarette prima all'interno di una giornata erano una decina, adesso sono una decina di snack.
2: Devo dire, prima fumavo poco e adesso mangio molto.
0: Beh, delle mode di Hollywood ce ne frega niente. Però se è una buona causa, tipo smettere di fumare, sì. Ben Affleck consiglia questa cosa, la sta consigliando ad altri amici attori hollywoodiani e sta facendo un po' il giro di Hollywood.
2: Io ho sostituito quel gesto con un altro gesto, posso che è quello dello sgranocchio.
1: Posso fare il guru della situazione? Vai. Una dipendenza, in questo caso quella della sigaretta, si combatte con un'altra dipendenza.
2: Beh, sì, vabbè, cioè ci sono dipendenze e dipendenze.
1: Con una nuova abitudine.
0: Sì, una nuova abitudine, volendo. Che finché è mangiarsi qualcosina, fare degli snack, perché no?
1: Per esempio, Jenny, lei la dipendenza dalla palestra, come l'ha sostituita?
3: Io la combatto ogni giorno, sì. Devo dire che ci sto riuscendo con grande...
1: Anche lei la mela? Usa la tecnica della mela.
3: Ma io non l'avevo mai sentita, cioè ho sentito spesso tante modalità per smettere di fumare, questa qui della mela mi è nuova.
0: Ma poco da insegnare a riguardo, io devo dire la verità.
1: Anche perché quella voglia lì ti deve partire, di base.
0: Sì, se non parte da te primariamente.
1: Sono tanti i vizi che ci siamo potuti togliere nel corso della nostra vita, magari con svariati metodi, perché ognuno poi trova il suo. Corso. Magari c'hai l'amico che ti consiglia: oh, guarda, io ho fatto così, che ne so, come togliere lo zucchero dal caffè. Un'altra dipendenza.
0: La forza di volontà è la prima cosa.
3: Io lo zucchero dal caffè l'ho tolto grazie a voi, che mi avete sempre detto.
1: E non ha mai ringraziato, però.
3: E vi sto facendo adesso pubblicamente. Mi avete sempre detto: è il modo migliore per bere il caffè. Io ho iniziato a provare, non mi piaceva inizialmente, adesso ci sono riuscito.
2: Per tre mesi mi è sembrato di bere delle pozzanghere. Però alla fine mi ci sono abituato.
1: Molto alla fine. Però adesso capisci che caffè stai bevendo?
0: È tutta un'altra cosa.
2: Sì, capisci quelli che fanno schifo, fondamentalmente, no?
0: 331 80 90 101, ora.

0: Rosé, Bruno Mars, Abate su R101 Trafficanti.
1: Signori, è il momento, ci
0: cosa?
1: Siamo.
0: Dove siamo?
1: Stasera, mercoledì.
0: Ah, certo, naturale. Stasera,
1: è mercoledì, sbaglio?
0: Mercoledì 6 maggio, stasera in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring.
1: L'abbiamo detto, basta, ok, adesso torniamo a parlare. No, perché sennò poi tu mi parti con gli spoiler, cominci a dire le cose.
2: No, bisogna fare un'anticipazione di quello che avverrà questa sera, perché dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara ci saranno diversi artisti straordinari.
1: Bravo, i nomi non li diciamo, perché sennò poi dopo, capito, la gente lì arriva lì e ce li so tutti.
0: Devono saperlo. Iniziamo a dire che conducono Michelle Hunziker e Alvin, e ci saranno sul palco Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Herman Meta, Pedro, continua tu per favore, Herman Meta, Eddie Brock, Satarin, Circomi, insomma.
2: Cioè, vi abbiamo fatto capire la portata dell'evento, che potrete seguire questa sera su Canale 5 in prima serata.
0: Non perdetevelo, mi raccomando.
1: Capito, so già tutto, che me lo guardo a fare.
0: Ma non hai sentito, cioè, devi sentire, devi guardare.
1: Una devi cosa, viverlo.
0: Devi viverlo, naturalmente.
2: E ci sarà ospite anche Alessio Bernabei. E qui ce l'ascoltiamo con Porno, la sua nuova canzone.
0: Su R101.

0: Alessio Bernabei su R101, amici dei trafficanti. Siamo partiti con la TG Son 24, consigli per smettere con determinate dipendenze.
1: Ma che programma stiamo diventando in così poco tempo, eh?
0: 331 80 90 101, anche, soprattutto se vedete code o traffico, se siete in giro per le strade italiane.
1: Vabbè, questa cosa non cambia, cioè cambia tutto, ma la segnalazione rimane al centro del programma.
2: E tramite questo numero potete scegliere anche la canzone che vi fa stare bene.
0: E ve la regaliamo tra pochissimo.
3: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
2: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissinbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
1: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
0: Grissinbon, ogni momento è quello buono.
4: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
5: E ogni venerdì noi facciamo festa.
1: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
6: R101
7: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
6: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
5: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
1: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
7: Made in Italy.
6: Tutto il mondo balla italiano con R.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper la grande Ida dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
12: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it.
9: MSC, best holiday ever.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
20: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
21: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
20: L'ha applicato da sola?
21: Ma certo, pennello, polso e voilà!
20: L'allieva che supera il maestro!
22: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
25: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
26: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
27: La canzone che... stare bene.
28: Wow! Trafficanti, come accade una volta ogni ora della mattina alla sera qui su R101, potete scegliere una canzone da mandare in onda proprio ora, la canzone che vi fa stare bene.
29: Allora, la canzone che mi farebbe stare bene è The Connells con 1775. Ciao,
1: yes.
29: Un bacio.
1: Abbiamo capito, non è che fa lo spelling, no?
30: Ma questa si è chiama molto così. Più di una canzone, ragazzi. Questo è un biennio okay. Straordinario. Sono successe un sacco di cose nel 1974 e 85.
1: The Connells.

0: Connells 7475, la canzone che vi fa stare bene su R101.
1: Bella.
0: Un'ora circa ve ne regaliamo un'altra, quindi mandate le vostre richieste al 331 80 90 101.
2: Stavo pensando una cosa, sì, amici. Oggi abbiamo aperto il programma in maniera canonica, diciamo, non in termini di forma, ma parlando di una notizia.
3: Sì, sì,
2: e
3: sì,
2: l'abbiamo fatto sotto forma di canzone.
3: Mm-hmm. Sì.
2: Però sai, ci sono tanti programmi che la spiattellano lì la notizia.
1: Bravo.
2: Cioè, noi dobbiamo alzare il livello, cioè, nel
3: assumere
2: senso,
3: la notizia con cui
2: ma facciamolo
3: aperto
2: in maniera diversa. Perché dirla, ribadirla,
3: bravo,
2: e basta, come farebbe un portale web, una pagina Instagram?
1: Lo faremo in una bellissima sfida con un giochino tra,
3: sì,
1: di noi. Allora, la notizia è chiara, no?
3: Sì, quella notizia di Ben Affleck
1: lancia il nuovo trend
3: con le mele, cioè mangia la mela anziché fumare.
1: Bravissimo.
3: Ok.
1: Magari a molti non è chiara la notizia, noi ve la spieghiamo in maniera alfabetica.
3: Oh madonna.
1: Cioè,
3: chi parte?
1: Parto io.
3: Parte,
1: mi prendo questa responsabilità.
3: Con la
1: A e A, B, C, andiamo avanti e dobbiamo completare la notizia.
3: Affleck.
2: Vai. Ben.
3: Ben. C.
1: Affleck, Ben. Consuma.
3: D. Diverse.
1: Apple.
2: No, vale, vale, vale. Va bene,
1: no, dai, scrivo
3: con la
1: I.
3: Fate i fatti vostri. Se no, Affleck, Ben, cerca. Fai cerca.
1: Cerca.
3: Io faccio D.
1: Eludere.
2: Fumo.
1: Godendosi.
3: L'H.
1: Salta.
3: Godendosi.
2: Illimitate.
1: Lussuriose.
2: Mele.
3: Mele. Può bastare.
2: Nicotiniche.
1: Nonostante
3: nonostante
2: oggi
1: P
2: potrebbe,
1: sì,
2: quantificare
1: rischi
2: se salutari
1: vero.
2: tuttavia
1: un vizio. Bella notizia, chiara, finalmente.
2: Lineare, pulita, come piace a noi.
1: Anche ai dementi come noi è arrivata. Adesso
2: Harry Styles.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su R101, trafficanti. Tra pochissimo giochiamo insieme.
2: Eh sì, perché è giusto lasciare qualche punto fermo, no? All'interno del nostro palinsesto.
1: Ci sta. Quindi dalle 19 in poi si gioca a cose in particolare. Cosa vogliamo fare oggi? Il contocircuito l'abbiamo fatto
3: oggi. Io vorrei giocare a un gioco bello bello.
4: Ma uno a caso o proprio quello?
3: No, quello. Un gioco bello bello.
1: Abbiamo chiamato così. Tra poco vi spieghiamo il regolamento del nostro gioco bello bello. Prima ci sono le news, linea alla redazione di TGCom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato, così illegale, del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. L'Iran pessimista su una intesa con gli Stati Uniti per la fine del conflitto. Parti della proposta presentata da Washington sono inaccettabili, riferisce una fonte vicina ai Pasdaran. Secondo il presidente Trump, la firma sull'intesa potrebbe arrivare la prossima settimana, prima del suo viaggio in Cina. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 45 comuni rasi al suolo. Il presidente della Repubblica ha sottolineato: l'esito della storia dipende da noi e dalla nostra responsabilità. Indagato per vilipendio di cadavere e furto, l'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo, interrogato nell'ambito dell'indagine per la profanazione della tomba della giovane, uccisa ad ottobre dello scorso anno dal compagno Son Chin, rinviato a giudizio nel mese di giugno. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media. Fondò la CNN, la prima rete All News. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 minuti su R101 di nuovo. Buonasera a tutti voi amici trafficanti da parte dei Finlay. Stiamo per giocare a un gioco bello bello. Si chiama così, certo. Come funziona? Vi faremo 7 domande. Due di queste hanno come risposta un no. Tutte le altre 5 hanno come risposta un sì. Solo alla fine vi diremo quante ne avete azzeccate. Quindi regolatevi, avete soltanto due no da piazzare in mezzo a queste 7 domande, ok? Sono domande di cultura generale, nulla
1: semplici,
0: di eclatante.
1: Semplici.
0: Beh, semplice, ah, però nulla di eclatante, dai.
1: No. Tutti semplici, così magari c'hanno voglia di giocare.
2: I no che indovinerete li diremo.
0: Ok, sì. Okay.
2: Vi diamo questo aiuto.
1: In modo tale che al secondo giro magari li piazzate in altri punti,
0: in altre posizioni, okay. Certo. Per giocare con noi basta mandare un messaggio vocale, come sempre al 331 80 90 101.
1: Sbizzarrendovi, perché in questo vocale dovrete dire soltanto gioco bello bello.
0: Ora Pink, try.

0: Sandy Swims, Lose Control su R101, Trafficanti, ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello.
2: Che sigla.
1: Un gioco bello.
2: Che titolo.
0: Allora, 7 domande, 2 di queste hanno come risposta no, le altre 5 hanno come risposta un sì.
2: Uh-huh, sì.
0: Domande di cultura generale, solo alla fine vi diciamo quante ne avete azzeccate e poi se ce n'è qualcuna di sbagliata si ricomincia. Ok? Chi gioca con noi?
2: Gioca con noi, facciamo io un grosso benvenuto, Marino da Lecce. Ciao Marino!
3: Marino!
0: Ehi là!
3: Marino!
2: Pronto!
0: Ma, perfetto, è caduto.
4: Ma Marino, un fratello salentino, è impossibile, non cade mai la linea a Lecce.
2: Lì ci sono abbastanza ripetitori.
3: Incredibile, sì. La probabilità della caduta di una telefonata quando siamo in onda è veramente altissima.
0: Fantastico.
3: Proviamo a recuperarlo in qualche modo, il nostro Marino.
0: Vediamo un attimo se... Allora, è un gioco che...
2: Bello, l'abbiamo detto, è inutile che lo ripeti. È un gioco bello bello,
1: gioco bello bello,
0: cioè, a questo titolo che tra l'altro...
2: aggiungere altro.
0: Titolo che tra l'altro avete dato voi, Trafficanti. Cercavamo un titolo, abbiamo fatto un attimo una richiesta al 331-80-90-101.
3: Non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, facciamo così, dai.
3: Il bello e il brutto della diretta. Facciamo... Che giochi tu, Ca?
2: Ciao, sei sono Marino da Lecce.
3: Vabbè,
2: vai, Marino.
0: Ca Marino da Lecce. Fai tu le domande, Pedro. Ca,
3: ti ricordiamo il regolamento. Sono 7 domande. Sì. A 5 va risposto sì. A 2 va risposto no. E tu puoi piazzare i tuoi no a piacimento in base appunto al senso della domanda.
2: Prego, andate.
3: Considerando mani e piedi, pondulo è il nome di...
2: Pondulo.
3: Il pondulo è il nome di un dito.
2: È uno dei 7 nani.
3: No. Sì o no?
2: No.
3: A proposito di dito, il nome vero della cantante Dito nella Piaga è Margherita.
2: Sì.
3: La Margherita è la pizza più ordinata in Italia?
2: Sì.
3: In Italia ogni giorno vengono consumati più di 50 milioni di caffè al bar?
2: Sì.
3: Sì.
2: Come? Sì.
4: Con più convinto.
2: Sì.
3: Bardot Brigitte, celebre attrice, ha un accento nel suo cognome?
2: Scusa, perché l'hai detto al contrario? Cioè,
0: allora, Brigitte Bardot.
4: Perché volevamo uscire da bar prima, Bardot. Capito?
2: Vabbè, era chiaro.
4: Bardot Brigitte.
2: Ha un accento.
3: Ha un accento, no. Il cognome più diffuso in Inghilterra, Taylor?
2: Sì.
3: Taylor Swift è nata negli anni 80?
2: Sì.
3: Allora, non ne ha... No, ne hai presa una?
2: Sì.
3: Hai preso il cognome più diffuso in Inghilterra è Taylor.
2: Quello
3: no.
0: L'altro no l'hai piazzato in un punto sbagliato.
3: Ripartiamo.
2: Aggio.
3: È un altro tentativo e basta, non di più.
2: Vai.
3: Considerando mani e piedi, pondulo è il nome di un dito?
4: Beh,
2: Gianni, faccia i fatti suoi.
3: Sì, se prima no, quel no era sbagliato e per forza sì.
2: Sì.
3: A proposito di dito, il nome vero della cantante Dito nella Piaga è Margherita. La Margherita è la pizza più ordinata in Italia?
2: Sì.
3: In Italia ogni giorno vengono consumati più di 50 milioni di caffè al bar?
5: Sto sudando freddo io, non so se
0: sì,
5: è condivisa.
0: Gli italiani sono 60 milioni. Quindi.
2: Sì.
3: Bardot Brigitte, sì, celebre attrice, ha un accento nel suo cognome?
2: No.
3: Il cognome più diffuso in Inghilterra è Taylor?
2: No.
3: Taylor Swift è nata negli anni 80?
2: Sì.
3: Bene!
2: Sì!
0: Brigitte Bardot non ha l'accento.
2: È perché è Bardot.
3: Si scrive Bardot.
4: Vuoi raccontare come ti sono stati dati gli aiuti in questa...
2: Allora, io di solito sono magnanimo con gli ascoltatori, cerco di far capire con dei mugugni.
4: Sì.
3: Gianni cercava di portare verso la direzione sbagliata.
0: Faceva no con la testa quando non doveva.
2: Se Gianni suggeriva così al liceo, a scuola, era un infame. Voi capite? Capite che personaggio orribile.
0: Va bene, salutiamo ancora il nostro amico di Lecce che...
2: Ero io.
0: Purtroppo, vabbè, che gli è caduta la linea. Riproviamo la prossima volta, dai. Il nostro gioco bello bello torna settimana prossima.

0: Samurai J, ossessione su R101.
1: Samurai J che il 22 di maggio pubblicherà il suo nuovo album intitolato Amatore.
2: Amatore
1: che è anche il suo cognome, perché lui all'anagrafe è Gennaro Amatore.
0: Oh yes, bocca al lupo.
3: Però per la privacy, Pedro, non lo dovevi dire.
1: No, il concept dell'album è il doppio senso tra cognome e sostantivo, no?
3: Il concept.
0: Trafficanti, torniamo tra pochissimo. Siete con i Finlay in diretta fino alle 20. Naturalmente qui su R101.
4: I trafficanti di R101.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
18: Via.
17: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
19: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Sasha Benningfield, Unwritten su R101. Trafficanti, siete con i Finlay, siamo in diretta fino alle 20
1: e... È permessa, buonasera.
2: Incredibile!
3: Oh, no, non ci credo.
2: Ma dopo anni!
3: Ma davvero!
1: Che piacere immenso rivedervi.
2: La Teresa, signori!
0: La signora Teresa, che... Tanto tempo fa, posso dirlo, perché è passato un po' di tempo.
1: Saranno anni che non veniva.
0: Veniva qui richiedendo un aiuto per le ricette che doveva preparare per sua... Come sta suo marito, Vincenzo? Vincenzino?
1: Beh. Diciamo che...
2: No, è vivo, quindi.
0: Non ci dica.
1: Purtroppo sì.
2: Sono due notizie in una. Temevamo per la sua incolumità, figuriamoci per quella di Vincenzo.
1: Diciamo che ha superato indenne i suoi 16 infarti.
2: No, come 16?
1: È veramente immortale.
2: Scusi, se ridiamo, ma è surreale.
1: Saranno state le mie ricette afrodisiache che l'hanno mantenuto, diciamo.
3: Ma quindi è venuta qui per chiederci un aiuto per una ricetta afrodisiaca, immagino.
1: No.
0: Non faccia così con quel sospiro.
2: Sembra Darth Fener.
0: Sì, infatti.
3: Cosa vuole da noi?
1: Diciamo che siamo qua per una bella occasione. Perché
0: si sposa qualche parente?
1: No, diciamo che devo festeggiare un gran bel anniversario con l'amore mio Vincenzo.
0: Anniversario?
1: Cos'è? Sapete che ogni anno c'è un nozze
0: d'oro, argento.
2: Beh, che materiale siete arrivati?
1: Noi siamo al 123esimo anno di
0: No, non si chiede quanti anni. Ok, 123, però.
1: Sono le nozze di ruggine. Quelle che tengo io in mezzo alle cose.
2: Signora!
1: Vincenzo ha una pelle di daino.
0: Siamo in radio, per favore.
3: Vabbè, quindi.
1: Siamo andati a vedere un luogo bellissimo dove festeggiare questo anniversario.
0: Dove
1: stupendo.
0: Dove fate?
1: È che il problema è che non me lo ricordo. Cioè, me lo sono scritto sul biglietto il nome, ma non me lo ricordo.
2: La prescrizione medica, signora, dovrebbe prenderle quelle pastiglie per ricordarsi.
1: Mi hanno detto, ricordo che questo paese dove dobbiamo andare è un paese dove ci sta la casa natale di Raffaello.
2: Raffaello il pittore.
1: L'imbianchino.
2: Chi è l'imbianchino? Il pittore, cioè, l'artista.
0: Ci sta chiedendo di indovinare il paese, la città.
1: No, ma datemi una mano almeno, no?
0: Ma dove sta? A nord, a sud, al centro?
1: Che ne so, abbiamo preso l'autobus.
0: Vabbè, grazie. Quindi, voglio dire,
2: questa città è la città natale di Raffaello. Poi qualche altro indizio?
3: Ma il cognome su Raffaello ce l'ha? Io conosco dei Raffaelli.
2: Sanzio.
1: Siamo andati a visitare la fortezza Albornoz.
3: Alba.
0: In Italia sto posto.
2: Io questo non so cosa sia. La fortezza
1: Albornoz.
3: Pescara, butto Albornoz. Lì a caso.
1: Non
0: conosco. No, non faccia dal fan.
1: Abbiamo mangiato in una trattoria buonissima. Mi ricordo questi frescarelli.
2: I frescarelli.
1: Frescarelli.
2: Quindi evidentemente sono un prodotto tipico di questa città.
1: Tu Pietro lo sai, ma non me lo dici.
0: Pedro,
2: non li ho mai mangiati.
0: Vabbè, volete darci una mano, trafficanti? Di che paesi, che città sta parlando?
1: Che mi viene in mente?
0: Dica.
1: È nato Valentino Rossi.
0: In questa città?
1: In questa città è nato Valentino Rossi. Quello che guida le moto.
2: Quindi Frescarelli, luogo di nascita di Raffaello, di Valentino Rossi e la fortezza Albornoz.
0: Di che città stiamo parlando, amici? Aiutiamola, signora Teresa. 331 80 90 101.
4: To keep you close to me, but life got in between.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Tananai con Tango su R101. Siamo in compagnia, amici trafficanti, della nostra signora Teresa.
1: Buonasera.
0: Buonasera di nuovo a lei, che sta cercando di recuperare la memoria in qualche modo su una città.
1: No, sei un giovanotto, però io non è che non,
0: sei dimenticato.
1: Non ho perso la memoria. Ci sta scritto sul bigliettino il nome della città che non si legge. Non so chi l'ha scritto, non è analfabetico.
2: Lei, per l'anniversario, insieme al suo caro amato Vincenzino, per festeggiare il 123esimo anniversario di nozze, siete state in questa città che lei non si ricorda, si ricorda qual è.
1: Però no leg, abbiamo bigliettina.
0: Però abbiamo degli indizi su questa città. Abbiamo detto che qui è nato Valentino Rossi, a quanto
2: anche
0: pare.
2: Raffaello Sanzio.
0: Raffaello Sanzio.
2: I Frescarelli sono una portata nata evidentemente in questa città. E in questa città c'è anche la fortezza di Albornoz, che non so se è una
1: Albornoz.
0: Non la conosco.
2: Una super cazzola.
1: Bellissima, abbiamo fatto un sacco di fotografie.
0: Volete provare a indovinare di che città si tratta?
3: Prego. Tavuglia.
0: Tavuglia, può essere Tavuglia?
1: No, perché quella credo sia la residenza di Valentino Rossi, non è nato proprio là.
0: Però informata signora, nonostante tutto.
3: Teresa, quanto tempo!
1: Piacere.
3: Siete stati a Urbino.
4: Alberto da Torino.
1: Brava!
0: Urbino!
1: L'ha detto giusto.
0: Era Urbino!
1: Penso che avevamo pure parcheggiato in seconda fila.
0: No, ha
1: preso una multa dal vigile Urbino.
0: Ma perché?
2: No!
1: È una roba veramente.
0: Ma scusi, ma c'ha 200 anni, cos'ha la patente ancora, Vincenzo?
5: Scusi, Teresa, ma cosa sono sti Frescarelli alla fine?
6: Allora, la città è Urbino e i Frescarelli sono un piatto buonissimo marchigiano, è una specie di riso in polenta.
1: Bravo.
6: Ciao Alessandro di Castelfidardo.
0: Anche questo non
2: e è afrodisiaco o no il Frescarello?
1: No. Molto afrodisiaco. No. Si attaccava tutta alla dentiera.
0: No,
1: di Vincenzo,
0: non entriamo.
1: Tutta

0: David Guetta su R101, amici trafficanti. Intanto sì, andiamo anche sulle strade italiane.
1: Ci colleghiamo.
2: Ci colleghiamo direttamente sulla 1 Milano-Napoli, perché abbiamo code a tratti tra Firenze, Scandicci e Calenzano per traffico intenso. Il traffico è in direzione Milano. È tutto vero, indipendentemente dal tono della mia voce. Non prendetela per fiction, è realtà. Fate attenzione, trafficanti.
0: Si poteva fare seria questa, no?
2: Bisogna fare i cretini.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
17: Via, via.
16: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Dai, trafficanti, tocca a voi scegliere una canzone, una canzone che vi faccia stare bene, e noi ve la mettiamo.
1: Ciao, R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è You Rock My World di Michael Jackson, perché è stata la prima canzone appunto che mi ha fatto innamorare di questo meraviglioso artista, quindi mi farebbe molto piacere ascoltarla. Grazie mille, ciao.
0: Va bene, va bene.
2: L'audio era un po' disturbato, quindi mi permetto di tradurre
3: abbiamo
2: un po'
3: capito.
2: Quello che è stato.
3: Noi abbiamo capito, se qualcuno è contrario alzi la mano.
2: No, beh, non si capiva, era un po' disturbato.
4: Tu non l'hai capito.
2: Io non ho capito, però ho capito l'artista di cui si parlava.
3: Hai capito noi. O non hai capito?
0: No. Cioè, di te.
3: Cosa stai dicendo?
0: Vabbè, quindi io ho capito
2: Michael Jackson, ragazzi, molto più di un artista, molto più del king del pop, perché secondo me è riduttivo.
3: È riduttivo.
2: Il re del pop. Vabbè. Ha fatto molto di più per questo mondo. E ha spaccato You Rock My World qui su R101.
0: La canzone che vi fa stare bene per voi, amici.

0: però alla fine hai capito di che canzone si tratta.
1: You Rock My World.
2: E
1: bellissima questa scelta, perché è alternativa. Michael Jackson avrà fatto dozzine di canzoni più famose di questa, ed è una piccola gemma che ci avete permesso di ritrovare.
2: Però credo che la particolarità di questa canzone sia che lui con questa ha iniziato a scrivere in inglese, ha iniziato il suo periodo
0: inglese, no?
3: Sì, perché prima cantava in spagnolo.
2: Cantava in italiano, no, mai cantato.
0: Allora, a un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene. Sceglietela. 331 80 90 101. E ora Camila Cabello. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su R101.
1: Ce lo meritiamo questo applauso.
2: Cosa? Tantissimo.
1: No, secondo me no.
0: Non saprei.
3: No, oggi abbiamo dato veramente tutto, nel bene e nel male.
0: Grazie a tutti amici trafficanti, restate qui su R101, tra pochissimo c'è Yaki in diretta.
1: Yes!
0: Per quel che ci riguarda l'appuntamento è per domani dalle 18 alle 20, vi aspettiamo. Grazie a Diego Petta in regia.
4: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa è
4: R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Nuove rivelazioni sul caso Garlasco, intercettato Sempio che un anno fa avrebbe ammesso di aver

0: visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio al telefono. Per i suoi legali stava solo commentando una trasmissione. Oggi il 38enne non ha risposto ai PM. Teheran pessimista su un accordo per la fine della guerra. Alcuni dei 14 punti del nuovo piano presentato dagli Stati Uniti sarebbero inaccettabili. Ma Trump insiste, si chiude entro la settimana prossima. Forse nuovi colloqui presto in Pakistan. 50 anni fa il terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti e rase al suolo 45 comuni. La popolazione seppe opporre determinazione e grande energia, ha ricordato Mattarella a Gemona per le commemorazioni. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere e furto. Il 53enne è stato interrogato oggi per più di 6 ore. Si cerca nella sua casa. La ragazza di 22 anni è stata uccisa il 14 ottobre a coltellate. Dell'omicidio è accusato il compagno Gianluca Soncin. È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Ha rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con il primo canale All News attivo 24 ore su 24 nel 1980. Filantropo e ambientalista, con l'ex moglie Jane Fonda ha formato una coppia iconica. Lascia 5 figli. Calcio, stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League. A Monaco va in scena Bayern Paris Saint-Germain. Si riparte dal pirotecnico 5-4 a favore dei francesi della gara d'andata. Chi passa trova l'Arsenal in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 della Lago di Como dello Spluga, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 25 minuti, amici, mercoledì sera 6 di maggio, siete su R101. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. C'è Davide, The Cheesiest Cisini, in regia. Buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina, come sempre. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica per iniziare le stories di stasera. C'è Dua Lipa.

0: Soft Waves, i Glass Animals su R101 alle 20 e 12 minuti che ci fanno entrare nel vivo delle stories di questo 6 di maggio. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki, buona serata a chi si è messo comodo da poco sul divano canale 6-7 del Digitale Terrestre, pronto a trascorrere tutta la sera in nostra compagnia, magari anche in attesa della cena, dato che sono le 20 e 12 minuti, c'è cioè aria di preparazione o comunque anche amici e amiche che si stanno mettendo a tavola in questo momento. Buon appetito a tutti loro, a tutti voi, anzi. Oggi, 6 di maggio, un anniversario molto importante secondo me per tutti coloro che sono gli amanti delle serie TV, delle sitcom anni 90 e inizio 2000, perché il 6 maggio del 2004, esattamente 22 anni fa, migliaia di fan si sono radunati a Times Square per guardare in diretta quello che era il finale di Friends sul maxi schermo. Devo dire, c'è un po' di invidia per questa cosa, perché Friends è stata una serie super iconica che ha accompagnato generazioni, che anche le nuove generazioni stanno scoprendo, perché è una di quelle serie immortali, e averlo visto con tantissimi altri fan a Times Square deve essere stata una cosa pazzesca. Un finale che ha accontentato abbastanza tutti, devo dire. Non ho mai sentito una persona che dice il finale di Friends non mi è piaciuto, è uno dei peggiori. Finale di Friends quindi riuscito, cosa che non è capitato invece a tanti colleghi, a tante altre sitcom. Tante sono finite lasciando un po' di amaro in bocca, addirittura grande delusione negli occhi di tutti coloro che hanno seguito le vicende di vari personaggi per tanti anni. È questo che chiediamo a voi, amici, al 331 80 90 101. Condividete con noi quella serie TV che vi è piaciuta, che vi ha appassionato, ma che ha avuto un finale estremamente deludente. Io ne ho un paio in testa in questo momento, tra poco vi dirò anche la mia. Non voglio condizionare però i vostri messaggi, ma soprattutto le vostre voci al 331 80 90 101. Tra pochissimo vi ascoltiamo con i finali di serie TV che vi hanno lasciato l'amaro in bocca e vi hanno deluso. Nel frattempo, canzone estiva su R101, Annalisa. Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

Olivia Dean nelle stories di R101. Man I Need, sono le 20:21. Un buon mercoledì sera da Yaki al 331 80 90 101. Qual è quel finale di una serie TV che vi ha deluso più degli altri, che vi ricordate proprio per la delusione che avete provato, per l'amaro in bocca che quel finale vi ha lasciato? Appunto, magari serie che avete amato per tanti anni e che non si sono concluse a vostro modo di vedere al meglio. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: 1, 2, 3!
7: Team, battiti!
8: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani: alternanza tra sole e nuvole in gran parte d'Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Venezia, Levante, Ligure, zone interne del centro e in Sardegna. Temperature massime quasi dappertutto in rialzo, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: R101 Meteo con
25: Tempotest.
0: Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: nuovo con Neffa nelle storie di R101. Sono le 20:31 minuti, mercoledì 6 di maggio. Buona serata da Yaki al 331-8090-101. State condividendo con noi quel finale di una serie TV o comunque di un film, di qualcosa che vi ha appassionato, ma il cui finale vi ha lasciato particolarmente delusi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Alba. Ragione. È così deludente come una serie come Twin Peaks. Ti lascia la suspense per tutto il tempo e poi il finale è di...
0: Chissà cosa voleva dire la nostra amica nel bippato. Ma perché ti lascia suspense per tutto il tempo? In realtà anche il finale, quello della seconda stagione, ti lascia con un cliffhanger. Comunque, cioè, tu vorresti andare avanti, ma da Lynch in realtà queste cose ce le si aspetta anche. A me personalmente, serie che è piaciuta molto, anche il finale non mi è per nulla dispiaciuto. Ovviamente io non faccio spoiler, perché nonostante Twin Peaks penso abbia 35 anni, cos'era, 1991 mi pare, come anni, comunque inizio anni 90, è una serie che tante persone adesso anche in digital streaming stanno recuperando, e quindi noi evitiamo di fare spoiler vari sul finale. Tra l'altro un caso interessante sugli spoiler arriva dal Giappone, di questo ne parleremo tanto, perché volevo salutare tutti coloro che stanno citando Game of Thrones nei messaggi al 331 80 90 101 proprio come esempio di finale deludente. Non facciamo in tempo a mettervi tutti, perché Game of Thrones è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Penso che non ci sia un solo fan di Game of Thrones che sia stato, il Trono di Spade per dirla in italiano, che sia rimasto soddisfatto dal finale. Una boiata pazzesca, io ero legatissimo a quella serie, il finale mi ha fatto passare completamente la voglia anche di riguardarla. Comunque 331 80 90 101 per i vostri messaggi, ma soprattutto per le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica a farci da colonna sonora. Gautier, Kimbra su R101, Somebody That I Used To Know.
2: Like when you said you felt so happy.

Anima e core, Serena Brancale su R101 alle 20.40. Buon mercoledì sera, amici. Ogni ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Verso il 45esimo minuto siete voi a sceglierla al 331 80 90 101. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Tra pochissimo scopriremo anche quella che sarà la scelta di quest'ora. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi, l'ultimo singolo Temper City, Self Aware, nelle stories di R101.

Self-Aware, il singolo di debutto dei Temper City, uscito a febbraio del 2026. Tra l'altro, canzone che prima ancora che arrivasse sulle piattaforme di streaming aveva già fatto il botto, era diventata virale sui social media, soprattutto negli Stati Uniti. 2 settimane e i video in realtà creati dai fan all'inizio avevano già girato il mondo. Adesso la ritroviamo insieme qui su R101. Tra pochissimo invece arriva la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Amici, ascoltare R101 è facilissimo e ci sono mille modi per farlo. In radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre, ma anche sul vostro smartphone scaricando l'app che, ricordo, è sempre gratuita.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: 1, 2, 3!
8: Team, battiti like Spring!
9: Grazie Ferrara!
10: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
17: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
18: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
17: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
19: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
20: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
21: Febal Casa, Febal Casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
23: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
24: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati MKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali MKD e online. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
25: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
0: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101 con la voce. Pronti a farci tornare indietro nel tempo, anche solo di qualche anno magari. Sentiamo.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Beyoncé, Hello.

0: Halo, Beyoncé su R101, questa è la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora. Ricordiamo che l'appuntamento che arriverà alle 21.45 per la canzone che ti fa stare bene su R101 è dedicato al mondo R&B e hip hop, quindi anni 90-2000. Se avete in testa una di quelle canzoni, sceglietela e ditecela al 331 80 90 101. Allo stesso numero state condividendo con noi quei finali di serie TV che vi hanno lasciato l'amaro in bocca o che vi hanno particolarmente deluso. Sentiamo.
1: Io guardo tante serie TV, sì? Ma la prima in assoluto che mi è piaciuta da matti e poi però mi ha deluso è Lost. L'avevo detto dall'inizio, vabbè, non faccio spoiler, credevo fosse così il finale, infatti è stato così. Ciao, Mari da Genova.
0: Mi piace, Mari, perché tu sei già partita ottimista, vedo, sulla serie. Cioè, tipo, lo guardi, prima stagione, dici, no, il finale sarà brutto, ne sono certo. A me il finale di Lost in realtà non è dispiaciuto. Lost è un'altra serie che io ho amato profondamente. Il finale non mi è dispiaciuto. So che è un argomento molto divisivo, però, questo.
2: Scusate, perché The Vampire Diaries finisce bene, vi prego. No, proprio no.
0: Allora, devo ammettere che non è che mi ricordi benissimo Vampire Diaries. Ho guardato qualche puntata. Mi ricordo solo che Nina Dobrev, l'attrice che tra l'altro nella serie interpretava due personaggi, una era la protagonista, diciamo l'interesse amoroso dei fratelli Damon e Stefan, questi me li ricordo, tipo si era rotta le scatole lei di fare la serie e quindi se n'è andata e gli sceneggiatori l'avevano messa in tipo sonno eterno per due stagioni, per le ultime due stagioni, perché non potevano farla schiattare perché il pubblico si sarebbe rivoltato, però appunto non c'era più l'attrice che voleva interpretarla, quindi una soluzione dovevano trovarla.
2: Ciao Iacchi. Un finale di serie che mi ha lasciato sgomenta è stato Gomorra. Quanto pianto.
0: Per quanto era brutto? No, non lo so, io qua ammetto la mia ignoranza, non sono mai arrivato alla fine di Gomorra, quindi non so, immagino, non so per cosa hai pianto, però so che tutti gli ascoltatori, tutti gli amici e le amiche all'ascolto che hanno visto Gomorra stanno esattamente capendo perché tu abbia pianto. C'è la musica su R101 alle 20.55, Jamaican, bam bam.

sfortuna, fulminacci nelle stories di R101 alle 9 in punto del nostro mercoledì sera di stories. Io sono Yaki, con voi fino a mezzanotte. Buona serata a tutti e buon viaggio agli amici in macchina. State con noi, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare. Adesso ci sono le news.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il delitto di Garlasco. Oggi Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati di Pavia. Secondo gli inquirenti, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un'avanza al telefono dell'uomo poco prima di essere uccisa. Potrà spiegare tutto, dicono i legali di Sempio, ascoltato come persona informata dei fatti Marco Poggi, fratello della vittima, che ha detto di non aver visto con Sempio un video intimo di Chiara e Alberto Stasi, altro episodio contestato dai PM. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella visita il Friuli a 50 anni dal terremoto che provocò quasi 1000 vittime, radendo al suolo decine di piccoli centri, centinaia le persone costrette a lasciare le case. Parlando da Gemona, luogo simbolo del sisma, Mattarella ha definito il Friuli esempio di resilienza. Dall'estero, inaccettabili secondo Teheran alcune delle clausole del piano che gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran. Prevede l'impegno da parte di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, gli sì di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura di Hormuz. E proprio poco fa gli Stati Uniti hanno detto di aver neutralizzato una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso domani in Vaticano per l'atteso incontro con Leone XIV. Non si attenuano intanto le polemiche dopo gli attacchi di Trump al Papa. Il pontefice ribadisce: la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Calcio e lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 69 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Chiudiamo con il calcio giocato. Bayern, Monaco e PSG sono in campo all'Allianz per la semifinale di ritorno di Champions League. All'andata si imposero i francesi con un pirotecnico 5-4. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Mercoledì 6 di maggio siete su R101, amici. Queste sono le stories da adesso fino a mezzanotte, anzi da un'ora fa fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito. Stiamo per giocare a Sottosopra, a breve classico, ripassone generale del suo funzionamento. Adesso Calvin Harris e Rag & Bone Man, Giant. Questa

0: caduta.
1: Scooby-Doo, sono i pinguini tattici nucleari che ci fanno entrare nel vivo della nostra seconda ora insieme. Sono le 21:11 da Yaki. Buon mercoledì sera. Come vi ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice. Tra poco il buon Cisini in regia ci farà ascoltare un ritornello di una canzone che lui ha appositamente messo al contrario. Il vostro compito, in realtà il nostro, perché anch'io sono all'oscuro di tutto, gioco con voi, sarà quello di dire qual è il titolo del brano e chi lo canta al 331 80 90 101. La prima manche è italiana, abbiamo detto italiana, quindi la canzone che stiamo per sentire al contrario è in italiano. Allora, qualcosa ce l'ho, non sembra in italiano comunque, ma qualcosa ce l'ho. Amici, che canzone è? La risentiamo velocemente. C'è qualcosa che mi sconfinfera, che mi suona. 331 80 90 101, il titolo del brano e chi lo canta. Tra poco vi ascoltiamo, adesso I Just Might, Bruno Mars. Enjoy the music.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Tu mi piaci tanto nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a Sottosopra. A quale canzone appartiene il seguente ritornello al contrario?
1: Per un milione dei Bundabash.
0: Non sono i Bundabash, quindi non è per un milione. Tra pochissimo i vostri tentativi, vi dico già, avete azzeccato tutti.
2: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti i momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Trony fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a...
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Giura Breathe su R101, siete nelle stories con me, Yaki, fino a mezzanotte ad accompagnarvi. Stiamo giocando a Sottosopra, un gioco molto semplice in cui noi vi diamo un ritornello che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dire il titolo del brano e chi lo canta. Al 331 80 90 101 con la voce sentiamo il ritornello di questa prima manche. Bella anche al contrario. Sappiamo che è italiana, solo una persona ha sbagliato. Se qualcuno va messo alla gogna però, sentiamo.
1: Vita spericolata di Vasco.
0: Non mi sembra esattamente la voce, c'è un ritmo seppur al contrario di Vasco. In tantissimi hanno trovato l'artista ma hanno sbagliato il titolo, quindi la canzone, ne prendiamo uno per tutti.
2: La canzone Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti.
0: È Jovanotti ma non è Sono un ragazzo fortunato. Qual è il brano?
3: Notti. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Cristina da Montemurlo.
4: Ciao mamma di Jovanotti. Nino da Villafranca di Rena.
5: Ciao R101, sono Paola. E secondo me è Jovanotti, Lorenzo, sì. Con Ciao mamma. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
6: Ciao mamma, guarda come mi diverto. È Jovanotti, ovviamente.
0: Ma è meraviglioso che in tantissimi l'abbiate anche proprio cantata. Non è che serve, non avete letto semplicemente il titolo, l'avete anche cantata. Questo rende questa soluzione della prima manche ancora più meravigliosa. Ciao mamma di Jovanotti. Bravi tutti, bravi in particolare a coloro che hanno azzeccato, ne abbiamo presi quanti erano? 7-8, ma in centinaia avete trovato la soluzione per limiti di tempo, ovviamente. Solo 7-8 sono andati in onda. Tra pochissimo la seconda manche, le regole sono le stesse della prima, ma il brano che cercheremo non sarà in italiano. Nel frattempo, Safe and Sound.

0: Messi Lola Young su R101 nelle stories, seconda manche di Sottosopra. Le regole sono le stesse della prima. Cisini ci sta per far sentire un ritornello messo appositamente al contrario. Il vostro compito, e il mio anche perché non conosco quale sarà la canzone, dobbiamo dire il titolo del brano e chi lo canta. Voi al 331 80 90 101, con la voce ovviamente. La seconda manche internazionale, la canzone che stiamo per sentire quindi non è cantata in italiano. Sentiamo. Questa ce l'ho. Questo è il mio territorio, tra l'altro. Risentiamola velocemente. Che canzone è, amici? Provateci con la voce al 331 80 90 101. Nel frattempo, nelle stories arrivano Cioffi e Noemi. Farfalle nello stomaco su R101, alzate il volume.
1: Dimmi

0: Su R101 stiamo giocando a Sottosopra. A quale canzone appartiene il seguente ritornello?
1: Hey Jude, Beatles.
0: Non sono i Tools, ha detto, non è i Jude. Tra pochissimo le vostre voci e magari anche la soluzione.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Tra pochissimo, amici, su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio in cui siete voi che decidete quale sarà la canzone che ascolteremo. Come sempre, messaggi e voci al 331 80 90 101.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
17: Tu perché sei così?
16: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
20: È un'attenzione che non fa sentire invisibili.
21: È una firma che rende tutto questo possibile.
22: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
24: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: 48 minuti su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi. L'appuntamento delle 21.45 circa è speciale su R101 perché la canzone apparterrà a quel mondo R&B pop, quindi parliamo di anni 90 o primi 2000. Sentiamo.
1: Ciao R101, ciao. Sono Alessio. La canzone che mi farebbe stare bene è Jump Around dei Out of Pain. Ciao.

0: 1992, House of Pain, Jump Around. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Ve l'ho detto, l'appuntamento delle 21.45 circa. La canzone da voi scelta è sempre del mondo R&B e hip hop, quindi si parla anni 90, inizio 2000. Questa canzone che tra l'altro ha fatto da colonna sonora a Mrs. Doubtfire, ed è anche la canzone che suona quando i Wisconsin Badgers entrano in campo. I Wisconsin Badgers sono una squadra di NCAA, quindi si parla di basket collegiale americano, sport seguitissimo, non quanto l'NBA certo, però il basket a livello collegiale, che sarebbe il nostro livello universitario in Italia, in America è veramente tanto tanto seguito, e ogni volta che i Wisconsin Badgers entrano in campo c'è Jump Around degli House of Pain. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Allo stesso numero per la seconda manche di Sottosopra state provando a dirci a quale canzone appartiene il seguente ritornello al contrario. Che canzone è?
1: Potrebbe essere I'll Be There dei Rembrandts, la sigla di Friends. Simona dalla Spezia.
0: Ciao Simo, non sono i Rembrandts, non è I'll Be There For You.
2: Allora, secondo me è Roxette De Luc. Io sono Roberta di Monza. Un bacio. Muah.
0: Roby, non sono i Roxette, non è De Luc, quindi.
3: Boulevard of Broken Dreams dei Green Day.
0: Allora, il ritmo mi sembrava un pochino più carico rispetto a Boulevard of Broken Dreams, canzone meravigliosa, ma secondo me con la band ci siamo. Tanti l'avete trovata, chi è?
4: Qual è? Basket Case dei Green Day. Ciao, Sara da Ferrara.
5: Wewe. Wewe. Green Day.
6: Green Day, Basket Case.
7: Green Day con Basket Case. Daniela da Milano.
0: Meravigliosa. La facciamo suonare un po', ma questo per mio diletto personale, più che altro. Anno 1994, Basket Case dei Green Day, appunto la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Bravi tutti, grazie come sempre per l'enorme mole, per la grande partecipazione. La musica su R101 non si ferma. Talk to you nelle stories alle 21.54 minuti. Another, alzate il volume.

guidate prudentemente, ce lo ricordano anche Miles Smith e Naya Loran con la loro Drive Safe, l'ultimo singolo alle 22 in punto. Buona serata da Yaki, qui su R101 con voi fino a mezzanotte, tra pochissimo quindi ancora insieme. Adesso arrivano le news, quindi state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, convinto di riuscire a dare la spiegazione di ciascun dialogo o soliloquio letto, e quanto svela l'avvocato Liborio Catagliotti in merito alle intercettazioni in cui il 38enne dice di aver telefonato a Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e di aver visto i video intimi tra la vittima e il fidanzato. Interrogato oggi, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati di Pavia, che hanno ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha detto di non aver visto con Sempio il video. Sempio, secondo la sua legale Angela Taccia, nega di aver visto il documento filmato. Donald Trump dice che gli iraniani vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore. È possibile che avremo un'intesa. Trump, parlando con i giornalisti allo studio Vale, ha auspicato un accordo.

entro una settimana. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso intanto domani in Vaticano per l'incontro con Leone XIV, non si attenuano le polemiche dopo gli attacchi di Trump al Papa. Il pontefice ha parlato oggi in videoconferenza con 13 sacerdoti del Libano del Sud. Politica, compattezza agli alleati sulla legge elettorale e quanto chiesto oggi Giorgia Meloni nel vertice di maggioranza che si è tenuto a Palazzo Chigi. La premier si è poi recata in visita in Friuli per il 50° anniversario del terremoto. Lutto nel mondo dell'informazione, morto a 87 anni in Florida Ted Turner, filantropo ed ex marito di Jane Fonda, padre della CNN, la rete che rivoluzionò il racconto televisivo trasmettendo la storia in diretta. Queste le breaking news di TGCOM24.

3 minuti dopo le 10, amici, siete su R101 nelle stories dalle 20 a mezzanotte. Dal lunedì al giovedì ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti. Questo sommesso Cristiano Ronaldo che abbiamo sentito in sottofondo significa che in regia c'è Decisiest, Davide Cisini. Ci siete voi al 331 80 90 101 con i messaggi e con le voci per partecipare alla diretta. Noi ci mettiamo la musica, Walking on a Dream, gli Empire of the Sun.

0: RTL 102.5 RTL 102.1. Enjoy the music. Enjoy the music.
1: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Marco Mengoni, due vite nelle stories di R101 alle 22:10 minuti. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki. Nell'apertura delle stories di questa sera, quindi verso le 20, abbiamo parlato di quelli che sono stati i finali più deludenti, più da amaro in bocca, in cui vi siete imbattuti nel corso della vostra vita. Quelle serie belle che purtroppo non sono finite come vi aspettavate, o magari in realtà dai vostri racconti qualcuno si aspettava già che sarebbero finite male. I capi dell'ottimismo erano coloro che ci hanno raccontato le loro stories questa sera. C'è solo una cosa, secondo me, peggiore di una serie che finisce male nonostante stesse andando tutto bene, ovvero le serie che ti vengono spoilerate. Lì ovviamente non è colpa della serie in sé, ma è colpa delle persone che ti circondano. Qualcuno che ha già visto un determinato film, esatto, lo schiaffo mi sembra appropriato, qualcuno che ha già visto un determinato film, già letto quel libro, la serie TV, eccetera eccetera, che ti vengono a dire dei dettagli di trama di cui tu non volevi, cioè volevi scoprirlo guardando, leggendo, eccetera eccetera. Invece adesso ti ritrovi ad avere una serie o un film o un libro completamente rovinato. Le cose, amici, potrebbero stare cambiando, perché dal Giappone, e qua prendo in mano una cartelletta meravigliosa che ho trovato qui, probabilmente omaggio dei Bonazzi che si sono dimenticati di averla lasciata nello studio, dal Giappone arriva quello che potrebbe essere un cambiamento epocale, perché il tribunale distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare Wataru Takeuchi. Voi vi chiederete: chi è Wataru Takeuchi? Un amministratore di un portale specializzato in anticipazione. La sua colpa è quella, appunto, di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. In parole povere, sto qua aveva un sito in cui spoilerava i libri, i film e le serie TV alla gente. 18 mesi di reclusione e una multa di 1 milione di yen, che sembra una cifra enorme per me che non so il tasso di cambio. In realtà sono 5.300 euro, che non sono assolutamente pochi, però diciamo, per una denuncia di questo calibro, che sembra anche abbastanza importante, un anno e mezzo di galera, 5.300 secondo me sono anche pochi. Io avrei fatto pagare di più alle persone che mi hanno spoilerato qualcosa nel corso della mia vita, libri, film, che no, più che altro film e serie TV che guardo. Vado al cinema e qualcuno che con cui sto andando che dice: ah, questo film sarà un gran film perché è tratto da un libro che ho letto, a metà del film succederà questo. Ma chi ti ha chiesto niente? Ma chi ti ha chiesto niente? Da allora, infatti, da quella scena nefanda, io vado al cinema rigorosamente da solo. 331 80 90 101, amici, lo chiediamo a voi. Che raccontateci lo spoiler peggiore che avete ricevuto. Più di 10 anni fa, così non spoileriamo qui su R101.

Mr. Electric Blue, Benson Boone su R101. Buon mercoledì sera a tutti. Questo 6 di maggio stiamo parlando libri, film, serie TV. Qual è lo spoiler peggiore che avete ricevuto riguardo a una di queste categorie? 331 80 90 101 per condividerlo con noi, come sempre, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, così capiamo bene quello che è l'astio anche derivato da quello spoiler, dal tono.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETcontact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Generazione per sempre, Eros Ramazzotti nelle stories di R101 alle 22:25 minuti. Un buon mercoledì sera a tutti e buon viaggio agli amici e le amiche che sono in macchina e che stanno condividendo con noi i loro spostamenti. Stiamo parlando di spoiler, il peggiore che avete ricevuto nelle varie categorie, quindi film, serie TV, libri. Sentiamo una voce.
1: Ciao R101, lo spoiler peggiore me lo sono data da sola, perché mentre stavo guardando Dexter, a un certo punto
0: gran serie.
1: Stavo cercando come si chiama un attore che interpretava un certo personaggio.
0: Mai
1: ho
0: farlo.
1: Digitato la domanda su Google e in automatico Google mi ha dato quella serie di domande più frequenti su quella serie e c'era scritto chi ha ucciso e quindi mi sono spoilerata l'uccisione di un personaggio della serie televisiva e accidenti a me lo sono spoilerata da sola. Ciao a tutti, Roberta da Firenze.
0: Ciao Roby, tra l'altro Roby bravissima perché in questo messaggio è riuscita a non spoilerare niente, cioè non ha voluto condividere lo spoiler che si è autofatta, nonostante comunque la regola che abbia messo in quest'ora per parlare di spoiler almeno 10 anni fa, perché tutti quelli più recenti potremmo spoilerare tanto agli amici e le amiche, magari anche più di 10 anni fa spoileriamo in diretta, però avete avuto 15 anni per guardare Dexter, anche se avessimo detto, ora non dirò io il nome perché io ho già capito, tra l'altro in una serie come Dexter cercare una persona su internet, qualunque persona non poteva portare, non è che ci sono tante cose belle a quei personaggi, ma non facciamo spoiler, va bene. 331 80 90 101 per le vostre voci, per condividere con noi il peggior spoiler che avete ricevuto o come nel caso della nostra Roby vi siete autofatti. Adesso la musica, Alan Walker, Faded.

0: 5 gocce con i Rammer Comi su R101 alle 10:33 minuti. Stiamo parlando di spoiler. Poco fa abbiamo citato le varie categorie degli spoiler, abbiamo detto film, serie TV, libri, non abbiamo pensato a eventi sportivi. Quindi qual è il peggior spoiler che avete avuto?
1: Ciao Yaki, io ho il peggiore, uno dei peggiori spoiler che mi sono fatto da solo. Però lavoro, non potevo vedere il Milan, ho detto me la guardo in replica a casa, per sbaglio apro Instagram, prima foto, risultato finale della partita del Milan. Errori che capitano. Andrea da Milano.
0: Errore da principiante, Andrea da Milano, quando non si guarda un evento sportivo che sai che vedrai su Instagram, poi non apri Instagram fino a quando non vedi l'evento. Io mi ricordo, mio padre, in realtà gli avevo io spoilerato un evento sportivo, mi ricordo anche il giorno, era il 2 maggio del 2009, io famiglia di interisti, mi ricordo mio padre in sala che guardava Inter-Lazio, io in camera mia che guardavo Inter-Lazio, non so perché non la stessimo guardando insieme quella sera, ma quella sera c'era anche un'altra grande partita, c'era Barcellona-Real Madrid, che mio padre ha detto, senza dirlo a me però, mi guardo Inter-Lazio, poi quando finisce, oppure domani sera, mi guardo Real Barcellona, che registro. Io sto guardando Inter-Lazio verso il 70° minuto, mi ricordo stavano vincendo 2-0, Ibrahimovic Muntari, decido di girare su Barcellona-Real Madrid, vado da mio padre in sala, pa, che partita! 6-2 per il Barcellona, alla sua faccia è calato un silenzio, non penso che mio padre mi abbia mai guardato in modo così serio in tutta la mia vita, e quindi quello è un grande spoiler che lui ha ricevuto da parte mia inconsapevole. Avevo 12 anni, ancora non davo così tanto peso, lui l'ha prese male, era molto triste dopo, mi ricordo proprio la sua faccia mentre cancellava la registrazione di Barcellona-Real Madrid. Va bene, c'è Taylor Swift su R101, Opalite. Enjoy the music. R101.

Madonna e Sabrina Carpenter con il loro nuovo singolo su R101 alle 22:42. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene, come sempre, per scegliere la vostra 331 80 90 101.

0: Troni, non ci sono paragoni. Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SEI, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: quarto d'ora alle 11. E allora su R101 arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Un ottimo modo per tornare indietro nel tempo con la musica, grazie alle canzoni che avete scelto voi. Sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è la canzone di Zucchero Fornaciari, Dune Mosse. Da lì è partito il mio amore con mia moglie. Grazie.

Alcune mosse zucchero su R101, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 22:51 minuti. Buon mercoledì sera da Yaki con la canzone che ti fa stare bene, che ritornerà puntualissima fra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Sarà l'ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, quindi va scelta ancora con più cura se possibile. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi migliorerebbe questo finale di mercoledì. Nel frattempo, Best Day of My Life, American Authors.

0: Queen.
1: Samurai J, ossessione alle 23 e un minuto, mercoledì 6 di maggio, amici, siete su R101, queste sono le stories, tra pochissimo, ancora insieme, fino a mezzanotte, ci sono io, Yaki, tra poco ci sarà spazio anche per giocare, adesso però ci sono le news, state con noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TG Com.

0: 24. Breaking news.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Interrogato oggi a Pavia, Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara, che ha detto di non aver visto con Sempio il video intimo di Chiara. La vittima è Alberto Stasi. Anche Sempio, secondo la sua legale Angela Taccia, nega di aver visto il video. L'avvocato Liborio Cataliotti dice che il 38enne è convinto di riuscire a dare la spiegazione di ciascun dialogo o soliloquio letto. Stati Uniti, Donald Trump possibilista su un eventuale accordo con l'Iran entro una settimana. Il presidente afferma che Teheran vuole fare un accordo. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore. È possibile che avremo un'intesa neutralizzata. Intanto una nave americana che tentava di forzare il blocco ad Hormuz. Rispondendo a una domanda sui suoi recenti scambi di battute con il Papa, Trump ha anche ribadito che l'Iran non può possedere un'arma nucleare. L'esternazione del presidente alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio al pontefice. Libano del Sud, Malek Balut, alto comandante di Hezbollah, ucciso in un attacco israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut. Netanyahu aveva confermato in precedenza che l'obiettivo dell'operazione era il comandante della forza Radwan di Hezbollah, senza fornire ulteriori dettagli. Wall Street corre ancora e chiude per la seconda seduta di fila, aggiornando i record dei suoi indici di riferimento per le aspettative di un possibile accordo USA-Iran per chiudere il conflitto in Medio Oriente. Dow Jones che sale in chiusura dell'1,24%, il Nasdaq si porta a più 2,02%, più 1% per lo Standard & Poor's in chiusura. Queste le breaking news di TGCOM24.

minuti, amici. Beh, prende il via adesso l'ultima ora di questo mercoledì sera. Beh, di Stories, ovviamente la passeremo insieme su R101. Ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Cisini, Davide, Decisiest, tanti i nomi che porta quel ragazzo in regia. Voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo si gioca con parole tue, a breve rispieghiamo velocemente come funziona. Nel frattempo, Are You With Me, Lost Frequencies.

0: Brividi Mamu De Blanco su R101 nelle stories 23:11. Buona serata da Yaki, ve l'ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice. Chi è?
1: Beh, noi, ovvio,
0: cioè io anche che chiedo, ovviamente. Come si gioca con parole tue? Molto semplice. Tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione AS è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un'interfaccia planare a matrice anisotropa densificata configurata come dominio dissipativo per sollecitazioni concentrate ad alta frequenza. La superficie trasduce energia cinetica in microdeformazioni diffuse, limitando la propagazione di discontinuità verso substrati adiacenti. L'insieme opera come zona di sacrificio controllato, stabilizzando processi di frammentazione mediante ridistribuzione tensiva e confinamento delle interazioni meccaniche. Questo è l'oggetto di stasera. Io avrei voluto che anche voi vedeste la faccia di Cesini quando ho detto zona di sacrificio controllato. 331 80 90 101, amici, qual è l'oggetto di stasera? Sapendo come sempre che è di uso comune, quindi niente ingegneria aerospaziale. Provateci con la voce. Adesso Somber Homewrecker. Enjoy the music.

0: Celesti su R101 mentre stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la chitarra.
0: Non è la chitarra l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per i vostri tentativi. Tra pochissimo vi ascoltiamo, rileggeremo anche la definizione di questo mercoledì sera, quindi lo sapete amici, state con noi qui su R101.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a
0: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vieni a vedere perché Cesare Cremonini nelle stories di R101. Buon mercoledì da Yaki, stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde tale definizione. Quella di questa sera è la seguente: un'interfaccia planare a matrice anisotropa densificata, configurata come dominio dissipativo per sollecitazioni concentrate ad alta frequenza. La superficie trasduce energia cinetica in microdeformazioni diffuse, limitando la propagazione di discontinuità verso substrati adiacenti. L'insieme opera come zona di sacrificio controllato, stabilizzando processi di frammentazione mediante ridistribuzione tensiva e confinamento delle interazioni meccaniche. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, per me è un marsupio.
0: Non è il marsupio.
2: Secondo me l'oggetto misterioso è il lampadario.
0: E non è neanche il lampadario.
3: Buonasera, secondo me la parola di stasera è filo interdentale.
0: Non è il filo interdentale.
4: Buonasera Yaki, buonasera. Potrebbe essere un paraurti. E buona serata e forza Inter.
0: Ed è proprio il paraurti l'oggetto che stavamo cercando. Non è il paraurti, però quel Forza Inter è tutto quello che mi serve per essere corrotto. Buona serata, amica.
2: Cintura della macchina.
0: Non è la cintura della macchina.
5: Secondo me è il lanciafiamme.
0: Beh, bello il lanciafiamme, bello. Non è il lanciafiamme.
2: Potrebbero essere le ruote della macchina?
0: Non sono le ruote della macchina.
6: Per noi è il paracadute, Gabriele da Carugate.
0: Bello anche il paracadute. Non sono questi, però, gli oggetti che stiamo cercando. Cisini, in regia, lo diamo un indizio. Come sei buono, anche ieri sera hai accettato. Allora, l'oggetto che stiamo cercando questa sera si utilizza in cucina ed è un verbo, ma è un verbo come se lo pronunciasse Lino Banfi. Mettiamola così. Assomiglia molto a un verbo. Se quel verbo lì lo pronunciasse Lino Banfi, secondo me verrebbe esattamente l'oggetto che stiamo cercando questa sera. Che cosa stiamo cercando quindi? 331 80 90 101. Tra poco, sono certo, avremo la soluzione. Adesso We Are Golden, Mika.

0: Humankind su R101, mentre per il Con parole tue di questa sera stiamo cercando di capire a quale oggetto corrisponde la seguente definizione. Un'interfaccia planare a matrice anisotropa densificata configurata come dominio dissipativo per sollecitazioni concentrate ad alta frequenza. La superficie trasduce energia cinetica in microdeformazioni diffuse, limitando la propagazione di discontinuità verso substrati adiacenti. L'insieme opera come zona di sacrificio controllato, stabilizzando processi di frammentazione mediante ridistribuzione tensiva e confinamento delle interazioni meccaniche. Gli indizi che abbiamo dato sono che questo oggetto si utilizza in cucina e che è un verbo se quel verbo lo pronunciasse Lino Banfi. Sentiamo.
1: Ciao, siamo Valeria ed Alessandro da Terracina e per noi il nostro oggetto misterioso è...
2: Il termostato.
0: Non è il termostato.
3: Ciao Yaki, sono Manu. Secondo me l'oggetto misterioso è il tritacarne.
0: Il tritacarne si usa in cucina, però non mi immagino Lino Banfi che lo dice.
4: Ciao Yaki, ciao Radio 101. Ciao. Secondo me l'oggetto misterioso è il mattarello. Un bacio a tutti, Benedetta da Pescara.
0: Ciao Benedetta, anche qua. Il mattarello si usa in cucina, ma non mi immagino Lino Banfi dirlo.
5: Per me potrebbe essere tranquillamente l'ABS della macchina. Alessio da Bari.
0: Non si utilizza in cucina ABS, Alessio, però buon tentativo.
6: Ciao R101, è il palloncino.
0: Non è il palloncino, ma siete stati in tanti, no, siete stati in due a trovare l'oggetto di questa sera.
7: Ciao, sono Sabrina. Secondo me l'oggetto è il tagliere.
8: Oh. È il tagliere, Gregorio da Roma.
0: È il tagliere, un oggetto di uso comune che si utilizza in cucina e mi immagino che Lino Banfi, se volesse tagliare qualcosa, direbbe che la vuole tagliere. Bravi tutti, bravi soprattutto a coloro che hanno trovato l'oggetto. Adesso la musica, la più bella del mondo, Rocco Hunt.

La più bella del mondo con Rocco Hunt su R101 alle 23.41. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene, quindi lo sapete, state con noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

Un quarto d'ora a mezzanotte su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete stati voi a sceglierla al 331 80 90 101, per farci tornare anche un po' indietro nel tempo, per darci la carica e per chiudere questo mercoledì sera anche in bellezza. La sentiamo già in sottofondo, il messaggio della nostra amica Beatrice. Ciao Yaki, buona serata, appena staccato dal lavoro vorrei ascoltare Here Comes the Hot Stepper di Nika Mosi. Here comes-

I Nicamosi, Here Comes the Hot Stepper. Questa è la canzone che ci fa stare bene, che ci riporta al 1994, l'ultimo appuntamento del nostro mercoledì sera di Stories. Non disperate, amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina e già da adesso al 331 80 90 101 con i messaggi, ma ancora meglio con la vostra voce. Potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci farà iniziare il giovedì nel migliore dei modi, con il piede giusto, con la giusta colonna sonora. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma su R101 Magnetic.

Where is my husband? È Ray che chiude questo mercoledì sera di Stories. Amici, da Iacchi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, Decisi e STR Regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101, a partire dalle 20 per trascorrere quella che si spera sarà un'altra bella serata insieme. Vi auguro un buon proseguimento e noi, amici, appunto, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il delitto di Garlasco: secondo i PM, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. Il 38enne ascoltato dai magistrati di Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM contestano a Sempio alcune intercettazioni captate mentre era da solo in auto, tra queste anche la missione di aver visto il video che ritraeva Chiara Poggi in intimità con il fidanzato Alberto Stasi. I legali di Sempio intanto garantiscono: il nostro assistito sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato come testimone, ha difeso Sempio negando di aver visto il video con l'indagato. Dall'estero, con il Medio Oriente, l'Iran ritiene inaccettabili alcuni punti dell'intesa per arrivare alla pace con gli Stati Uniti. Prevede l'impegno iraniano a una moratoria sull'arricchimento nucleare, il sì di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati, all'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato Rubio, atteso oggi in Vaticano dopo gli attacchi di Trump al Papa, Leone insiste: la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ribadisce Donald Trump. Se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell'Inter. Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi. Altobelli, che fu suo compagno di squadra in nero azzurro, su Beccalossi dice: è stato sottovalutato, ma quando era in giornata era inarrivabile. Sarà il Paris Saint-Germain a contendere all'Arsenal la Champions League. I francesi pareggiano 1-1 con il Bayern dopo la vittoria 5-4 all'andata. A Dembélé in apertura per i parigini risponde Kane, la ripresa per il Bayern. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d'Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Venezia, Levante, Ligure, zone interne del centro e in Sardegna. Temperature massime quasi dappertutto in rialzo, in generale nella norma o leggermente al di sopra. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

santa. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.